Sa Montreal, kayo nakikinig sa CFMB 1280 AM.

714-790-2-51. 714-790-2-51. Vous pouvez apporter, n'est-ce pas?

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene, che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto!

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: Drácula. Drácula. Oh, señor Drácula.
1: Cha, cha, cha.

0: Ciao, buonanotte!
1: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280. La.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280 va ora in onda il risveglio. Signori e signori,

0: sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
1: Ivan Estelli.
0: Diamo il via al nostro risveglio in questo giorno di mercoledì. Oggi è il 12 agosto 2026. 19 gradi all'esterno percepiti a 20, oggi si va un po' più fresco, oggi 24 con un humidex a 28, 17 la minima, la notte prossima percepito a 16 e ancora una volta come ieri possibilità di precipitazioni sporadiche ma soprattutto sparse e non necessariamente dappertutto. Voilà,
1: incominciamo con i gemelli diversi in musica.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 la nostra hit parade internazionale, alle 9 un altro giornale radio e poi ci saluteremo alle 10 dopo le caricature per dare il passo a Vittoria Zolfini e le mattine con Vittoria. Ora torniamo in musica.

0: Fibio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: 19 gradi all'esterno percepiti a 20, brilla il sole a quest'ora, oggi raggiungeremo una massima di 25 con un humidex a 29, la minima la notte prossima 17 percepita a 16, rimane una possibilità di precipitazioni data comunque al 70% a partire dal pomeriggio fino a notte inoltrata, ma pochi millimetri. Il sole è sorto alle 5.51, tramonterà alle 20.27, venti praticamente assenti, tasso d'umidità attuale 73%. Domani giornata simile, 23 la massima, 15 la minima, ma le possibilità di precipitazioni scendono al 40% e poi qualche giorno molto piacevole a partire da venerdì, bel fine settimana tra le altre cose. Venerdì 22 la massima, 13 la minima, sabato 23 la massima, 16 la minima, domenica 23 la massima, 17 la minima, e qui si parla di 30% di possibilità di pioggia venerdì, solo 20% sabato e 30% di nuovo domenica. Lunedì avremo una massima di 24, una minima di 17 e vi sarà un 40% di possibilità di ricevere qualche goccia di pioggia. Per quanto concerne la nostra bella luna, ricordo comunque che l'eclissi oggi solare sarà visibile solo al 18.5% a Montreal, ma vi darò maggiori dettagli nel corso del programma. Vi posso dire comunque che, per quanto concerne appunto la stessa luna, la prossima fase è proprio oggi, signore e signori, alle 13.36 avremo la luna nuova.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Beh, per il momento si sta confermando un'altra settimana di traffico poco intenso o pesante, come si suol dire. Attualmente il solito rallentamento riguarda sempre l'accesso al tunnel ponte Louis Polyte La Fontaine, un po' più lento del solito. Questa mattina inizia prima di Sherbrooke per andare verso Boucherville, ma anche a Boucherville alla 132 c'è traffico per accedere direzione Montreal. Poi da Saint-Léonard des Carrières il traffico a singhiozzo per la Metropolitaine Ovest, problema, incidente o autoguasta all'ingresso, proprio allo snodo che porta verso la Metropolitaine Ovest. Arrivate dalla 15 direzione sud, quindi la 15 è bloccata dal ponte della Rivière de Prairie. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando. Secondo CBC News, il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti Dominique Lebrun e il rappresentante commerciale statunitense Jamieson Greer potrebbero presentare una proposta congiunta al presidente Trump già lunedì prossimo, con l'obiettivo di raggiungere un accordo commerciale. I due si sono incontrati ieri a Washington per la terza volta in altrettante settimane. I negoziati si sono intensificati, ricordo, quando il presidente Trump ha minacciato di imporre dazi del 50%. Il presidente avrebbe dunque poi due giorni per esaminare la proposta, con l'obiettivo di raggiungere un accordo prima che i nuovi dazi entrino in vigore il 19 agosto. Parlando di relazione con gli Stati Uniti, quasi 30.000 canadesi hanno firmato una petizione che chiede l'espulsione del rappresentante del presidente statunitense Trump a Ottawa, praticamente l'ambasciatore Pete Hoekstra. Questa petizione online, che verrà presentata alla Camera dei Comuni in autunno, chiede che l'ambasciatore venga dichiarato persona non grata e che il governo canadese ne richieda la rimozione dall'incarico di ambasciatore degli Stati Uniti in Canada. La petizione accusa Hoekstra di aver rilasciato dichiarazioni che danneggiano le relazioni diplomatiche tra Canada e Stati Uniti, di aver ripetutamente interferito nel dibattito politico canadese in modo non conforme al protocollo diplomatico. Ieri sera la città di Montreal e il suo servizio di polizia hanno tenuto una conferenza stampa in merito ai presunti episodi di razzismo avvenuti presso la stazione di polizia 39 di Montreal Nord, emersi lo scorso giugno. Sei membri della Commissione per la Pubblica Sicurezza di Montreal hanno presieduto la conferenza tenutasi presso il municipio di Montreal, alla presenza di circa 100 cittadini e diversi alti funzionari della SPVM, tra cui il direttore generale Fadi Daguerre. Voglio dire che gli eventi accaduti a Montreal Nord sono preoccupanti e non ci aspettavamo di vederli ripetersi nel 2026, ha dichiarato in apertura Alba Stella Zuniga Ramos, presidente di tale commissione. Maggiori dettagli nel corso del giornale radio. E parlando di polizia, non sono stati i proiettili degli agenti di polizia di Montreal a uccidere il passante durante la sparatoria del 22 giugno a Côte-des-Neiges, bensì quelli dell'aggressore, secondo quanto riferito ad alcuni giornalisti da alcune fonti che citano analisi condotte dal laboratorio di medicina legale e scienze forensi. Questa nuova informazione smentirebbe quindi l'ipotesi che l'agente di polizia, rimasta gravemente ferita, abbia lei sparato per errore alla vittima. E infine, in totale sono 21 le aziende che hanno risposto all'invito del governo a manifestare interesse per il progetto del terzo collegamento autostradale tra Quebec e Lévis. La premier Christine Frachette considera questo un segnale incoraggiante e un risultato positivo. L'annuncio è stato dato ieri a margine di una presentazione di due candidati per le prossime elezioni a Hattstock, nella regione di Chaudière-Appalaches. Sto seguendo questo altro per voi sul fronte dell'attualità, primo GR alle 7. Rimanete con noi.
0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

0: Eccoci qua pronti a descrivere l'accaduto di oggi.
1: No, volevo dire un'altra cosa.
2: Mi
1: sono perso.
2: Volevi dire dov'è la mia brioche?
1: Mi manca.
0: È il 224esimo giorno di questo anno e siamo nella 33esima settimana di questo anno.
2: È la nostra giornata oggi, caro Ivan.
0: Certo.
2: Giornata internazionale della gioventù.
1: Yuppie!
2: Ricordo che l'importante è sentirsi giovani.
0: Ma noi
2: l'età è un criterio che non è più considerato valido.
0: Noi ascolteremo una bella canzone che noi siamo i giovani, i giovani, i giovani. L'esercito del surf di Caterina Spack.
2: Non era quello del selfie, che è un'altra canzone.
0: No, a proposito, la metto dopo.
2: Metti tutte e due. Facciamo una guerra di eserciti oggi tra quelli del selfie e quelli del surf.
0: Comunque, auguri.
2: Giornata internazionale della gioventù.
0: Auguri a tutti
2: i giovani.
0: I giovani.
2: E a quelli che si sentono giovani.
0: Esatto.
2: Che cribbio.
0: Siamo
2: qui adesso a vedere le carte d'identità.
0: O i camion che vanno in giro.
2: Ma sì. Quindi?
0: Quindi
2: 1,8 la luna.
0: Sì.
2: Avrei potuto dirti qualsiasi cifra, avresti detto sì.
0: No, è anche e tra l'altro oggi coprirà, copre la luna, il sole.
2: 18,5.
0: Sì, lo so.
2: Dov'è che si... A Sagné.
0: E qui?
2: T'ho detto 18,5, cos'è che non capisci?
0: No, 18... se vai a Sagné, mi hai detto.
2: A Sagné è il 40.
0: Ah, allora.
2: Stai per dire dov'è che si vede? In Spagna. In Spagna lo vedono benissimo.
0: C'è
2: per un aereo, vai a Barcellona, così almeno.
0: Ma non faccio tempo, perché partendo. No.
2: Ce la fai in tempo.
0: No, là sono avanti.
2: In Spagna. In Europa
0: in Spagna,
2: sono avanti.
0: In Spagna sono già le due quasi.
2: Sono già l'aperitivo in Spagna.
0: In Spagna, ora che deve. All'età di 39 anni.
2: Lascia stare.
0: All'età di 39 anni muore suicidia.
2: Sì, suicidia. Suicidia che la sorella di.
0: M'ammazzo. Perché? No, ma non è possibile.
2: No, è possibile. Evidentemente è possibile.
0: Sì, no, è possibile.
2: Difficilissimo e raro, ma possibile.
0: All'età di 39 anni muore suicida ad Alessandria, l'ultima regina dell'antico Egitto, Cleopatra, prigioniera dell'imperatore romano Ottaviano, che ha appena conquistato l'Egitto, alla notizia che sarebbe stata trasferita a Roma per evitare di essere esposta in trionfo, si toglie la vita, probabilmente facendosi mordere da un aspide. Aspide è una
2: serpente.
0: 2055 anni fa. Adesso.
2: Peccato, perché io prima era giovane, secondo Roma non è poi così, vuoi dire, trasferita a Roma va.
0: Vabbè, ma le capre.
2: C'è traffico, però.
0: Vabbè, ma le capre. Ma quante capre aveva?
2: Perché cosa c'entrano le capre?
0: Non era mica lei che faceva il bagno nel latte delle capre.
2: Ah? Non so se erano capre.
0: Sì, nel latte di capre, sì. Pensava,
2: Non ho mai in tutta la mia vita un'esperienza che mi manca è di annusare Cleopatra. Guarda un po' te, incredibile.
0: Eppure
2: che ho origini medio orientali, meno che si possa dire.
0: Va bene,
2: lasciamo stare la seconda perché non sappiamo neanche cosa sia. Andiamo con la 1851.
0: Lui è forte. Vai. Isaac Merritt Singer o Singer. Ma noi diciamo Singer in Italia, quindi Singer. Ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire. Rispetto ai modelli realizzati da altri inventori prima di lui, è rivoluzionario in quanto capace di 900 punti al minuto contro i 40 precedenti. Mamma mia.
2: Sì.
0: 10 volte tanto. No, 10 volte tanto. No.
2: 1863, per la prima volta una spedizione italiana raggiunge la vetta del Monviso, 3841 metri. Più, sono andato a 4900 io in Perù.
0: Sei meglio qui a tirare su le corde fino a 4000
2: metri. 3800 metri. Partecipano Quintino Sella, ex ministro delle finanze del Regno d'Italia, il deputato Giovanni Barracco con Paolo e Giacinto Ballada e le guide Raimondo Gertù, Giuseppe Boudouin e Gian Battista Abba. La cima del Monviso era già stata conquistata il 30 agosto del 1861, quindi 2 anni prima, da una spedizione anglo-francese.
0: È un peccato, perché nel 1883, allo zoo di Amsterdam, muore l'ultimo esemplare di quagga, un tipo di zebra originaria del Sudafrica che costrisce solo nella prima parte, solo nella parte anteriore del corpo.
2: Sì.
0: C'è anche la fotografia,
2: Sì, sì.
0: Gambe bianche.
2: No, aveva metà corpo nero e l'altra metà zebrato.
0: Zebrato è il collo e il muso, e metà.
2: Ho detto l'altra metà.
0: Zampe bianche l'ho detto
2: di
0: io.
2: Di solito
0: però.
2: Due metà fa uno, voglio dire.
0: Ma
2: dipende, dici tu. Nel 1900.
0: Auguri!
2: Beh, dillo tu allora.
0: No, auguri!
2: Perché sto per cominciare a leggere qualcosa, devi fare un commento. Leggi
0: auguri! Io non lo leggo. Va bene. Vediamo. Adesso sbaglio apposta a dire la città, così mi correggi. Viene fondata a Genova la squadra di calcio della Sampdoria, a San Pier d'Arena. Nasce dalla fusione dell'Andrea Doria, che poi diventerà anche una nave, e dalla San Pier d'Arenese, che già iscritte alla Serie A, permettono alla nuova compagine di esordire direttamente nel campionato maggiore. Hai capito?
2: Nel 1966 all'Astor Tower di Chicago, che è un albergo, conferenza stampa per i Beatles, con cui John Lennon si scusa per essersi vantato che i Beatles sono più popolari di Cristo. Dice: non sono contro Cristo o contro la religione, ho detto che avevamo più influenza sui ragazzi di qualsiasi altra cosa, compreso Gesù. Affermazione di 60 anni fa.
0: Il transatlantico Raffaello salpa dal porto di Genova verso l'Iran, dove diventerà caserma galleggiante della Marina Imperiale. Succedeva nel 1977.
2: Sono oltre 100.000 fedeli che si radunano in questo giorno nel 1978 in Vaticano per l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che al termine del rito funebre viene sepolto nella Basilica di San Pietro.
0: Questo qui sì. 1981, la IBM presenta il personal computer basato su architettura del processore X86 con un processore a 4,77 MHz, 64 KB di memoria e lettore floppy disk. Rappresenta una delle prime espressioni di elaboratori destinati anche ad uso familiare oltre che industriale. 45 anni fa.
2: Siamo vecchi comunque, perché 45. Io i floppy disk li usavo,
0: Io ce li ho ancora.
2: tu rimendi, scusa.
0: No, niente.
2: Nel CD player, no, che non hai più neanche quello.
0: No. Li ho trovati in un cassetto, stavo mettendo un posto la roba.
2: Chissà cosa c'è dentro.
0: Chissà cosa.
2: Distruggi, per l'amor di Dio.
0: Niente, ci stava dentro tre disegni ci stavano dentro.
2: Sì, ma colorati però.
0: Colorati, no, è vero, colorati, perché no, è vero.
2: Incredibile.
0: Vabbè.
2: Se pensi che adesso un telefonino, vabbè, lasciamo stare.
0: Ma anche il più scarso.
2: Tipo quello che ho io. Avanti, dillo.
0: No. Perché solo Motorola perché 8007, no, con portellino.
2: Il mio è un Samsung 9, quindi vuol dire 2009. 2009 cosa sono? Oggi come oggi.
0: Beh, certo.
2: Devo dire che anche la mia auto è più recente.
0: Andiamo avanti. Non è possibile. Parlando di auto, funziona bene adesso. Purtroppo chi è che muore nel 1982?
2: Dillo tu.
0: No, dillo tu.
2: Io sono già al 95.
0: Muore a Los Angeles per arresto cardiorespiratorio l'attore statunitense Harry Fonda. Io non ho mai capito, scusa. È di origine italiana?
2: No.
0: Interprete di successo di oltre 100 film, tra cui C'erano a volte all'West, era nato a Grand Island, nel Nebraska, nel 1905. Vabbè. Quindi? Dunque. 1990, durante una sosta nella riserva Sioux di Cheyenne River nel Dakota del Sud.
2: Scusa, devo fare una correzione.
0: Dimmi.
2: Perché sono andato a verificare, effettivamente hai ragione, ma Henry Fonda, lui aveva origini olandesi, ma la sua famiglia paterna discendeva da un antenato italiano originario di Genova.
3: Fonda, Fonda di
2: ma
3: solito
2: si parla di XV secolo, cioè, italiano,
3: ma proprio lontano. Andarlo a cercarlo,
2: quando l'Italia non esisteva neanche. Quindi correzione effettuata.
0: Ti stavo dicendo che
2: cosa mi stavi dicendo?
0: Che questo che questa pentapaleontologa Sue Hendrickson esplora la zona a piedi, cioè si era fermata perché doveva fare quello che doveva fare. Ha detto: intanto che sono qua, esploro un po' la zona nella riserva dei Sioux. Scopre alcuni frammenti ossei di dinosauro. I successivi scavi porteranno alla luce 250 ossei, il 70% del numero delle ossa di un tirannosauro rex, il più grande mai rinvenuto finora. Vedi che conviene fermarsi in autostrada.
2: Sì.
0: Magari scendi e trovi
2: il dinosauro.
0: Porta in giro un po' più di aschi.
2: Nel 2000, ahimè, questo lo ricordiamo tutti, questa tragedia del sottomarino nucleare russo Kursk resta intrappolato in fondo al mare di Barents per un'esplosione avvenuta durante un'esercitazione. È imprecisato il numero di persone che si trovano al suo interno. Secondo varie fonti sono 118 o forse 130. 26 anni fa.
0: Mi sa che non è mai stato recuperato, tra l'altro, perché
2: non lo so. Io non do informazioni, non sono sicuro.
0: Ma
2: a differenza di altre, mi sembra, non credo, ma ho letto da qualche parte, ho visto da... No. Non lo so.
0: Va bene. Il fantino italiano Frankie Dettori.
2: Ghost to Hollywood. Frankie Ghost to Hollywood.
0: Relax. Ieri ho proprio visto un video su YouTube dei Frankie Ghost. Era forte lui, con quella giacchetta.
2: Ma erano anche bravi.
0: Erano bravi. Frankie Ghost.
2: Relax.
0: Don't you well?
2: Non si può neanche cantare. Andiamo avanti, dai.
0: Il fantino italiano Frankie Dettori vince la sua gara numero 3000 in sella a Predilection.
2: Chi?
0: Predilection.
2: Bellissima pronuncia.
0: Predilection.
2: Accento del Galles, direi stamattina.
0: No. Galles dell'Est.
2: Dell'Est, sì, certo.
0: Perché sai che
2: il Galles sta ovest. Andiamo avanti.
0: Dunque, conquista la Champions Day di Ascot sul campo di Newmarket in Inghilterra. Perché me la fai leggere?
2: No,
0: hai fatto apposta, perché sapevi che c'era tutto.
2: Vai avanti da solo.
0: No,
2: io ti lascio.
0: Hai fatto apposta.
2: Ti lascio. Tu sbagli da solo, io non ti credo.
0: Comunque, uno dei sei mitici campioni riusciti in sei, tu hai fatto tanta storia, 3000, ma in sei l'avevano già fatta questa cosa qui, vincere 3000 gare. 3000 gare per sei sono 18.000 gare,
2: quindi
0: sono 18.000 cavalli che corrono, ma ci stanno in pista tutti.
2: Non lo so. Posso andare avanti?
0: Vai avanti.
2: 1817 esce il primo numero della Gazette di Trois-Rivières, però attenzione.
0: Bene.
2: Sei abbonato, tu lo so.
0: No.
2: Nel 1882
0: sono abbonato,
2: sì,
0: alla Ruelle.
2: Alla Ruelle. Nel 1882 Le Grand Tron e la Great Western,
0: che sono
2: due compagnie ferroviarie, come tu pensai, fondono.
0: Faceva già caldo ai tempi.
2: Sì, diventa la Grand Tron da solo.
0: Quindi
2: una spiccheria. Bel terreno.
0: Ma vai avanti.
2: No, sono bene quelli con
0: a vapore.
2: 1892 invece primo tram elettrico che circola a Toronto, signor
0: signore. Certo.
2: 1900 viene fondato il Teatro National.
0: No,
2: 1956 CHLT TV entra in onda ed è praticamente Teleset, all'epoca si chiamava. Sherbrooke, tra l'altro. 1967 viene creata con legge sanzionata la Bibliothèque Nationale du Québec.
0: Ah.
2: Nel 1976 nascono i Blue Jays di Toronto, che ancora giocano, mentre gli Alouettes, gli di Expo di Montreal, non giocherà più. 1981, Serge Savard, grandissimo difensore dei Canadiens di Montreal, va in pensione come giocatore, perché sappiamo che poi diventerà presidente, vicepresidente della compagnia, cioè della squadra, eccetera. 1981, questo l'hai già detto. 1992, trattato di libero scambio nordamericano. 1992, concluso Stati Uniti, Messico e Canada dopo 11 giorni di negoziati intensivi. 11 giorni, quanti anni è che negoziamo col biondo?
3: Niente. Oh. Manderà anche lui, sì. Dopo tornerà tutto normale.
2: Voilà.
3: Una curiosità. Perché sono belle le
2: Vabbè, caspiterina. Allora, nel 1963 Jean Lesage inaugura i lavori per l'Expo 67. È lui che guida una scavatrice. Primo ministro.
3: Bisogna
2: saperlo fare.
3: È bella. Vabbè. È bella questa cosa qui.
2: Poi ti potevo dire anche il più giovane nuotatore che ha attraversato il lago, no, ma so che ti danno fastidio queste notizie. Comunque si chiama
3: Lago dell'Ontario?
2: No, Saint Jean. Che comunque non è piccolino, eh? Rémy Ménier, 15 anni. 15 anni.
3: 15 anni.
2: 13 ore, 53 minuti, 55 secondi a nuotare. Dai, sul il proverbio oggi dice due punti.
3: I poveri si ammazzano, i signori si abbracciano. Questo è il proverbio di oggi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: C'è un incidente subito dopo Sherbrooke, proprio per accedere al tunnel ponte Louis-Hippolyte Lafontaine. Invece migliorata già la situazione in direzione Montreal. Per quanto concerne la Metro-West da Saint-Léonard a Descaries a Singhiozzo, la 15 è bloccata dopo il ponte sulla Rivière des Prairies, la 13 dopo la 4:40. Per il resto è scorrevole, prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo CBC News, il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti Dominique Leblanc e il rappresentante commerciale statunitense Jamison Greer potrebbero presentare una proposta congiunta al presidente Donald Trump già lunedì prossimo, con l'obiettivo di raggiungere un accordo commerciale. I due si sono incontrati ieri a Washington per la terza volta in altrettante settimane. I negoziati si sono intensificati da quando Trump ha minacciato di imporre dazi del 50% su una vasta gamma di prodotti canadesi. Secondo la strategia canadese, Trump avrebbe quindi due giorni per esaminare la proposta con l'obiettivo di raggiungere un accordo prima che i nuovi dazi entrino in vigore. La premier del Quebec, Christine Fréchette, terrà intanto venerdì una riunione d'emergenza con diverse parti interessate del settore economico, tra cui rappresentanti del settore dell'alluminio e dell'acciaio, nonché delle industrie minerarie e forestali, per discutere la potenziale applicazione di tali dazi statunitensi del 50% a partire dal 19 agosto. Véronique Proulx, presidente e CEO della Federazione delle Camere di Commercio del Quebec, esorta Ottawa a raggiungere un accordo con l'amministrazione Trump prima della scadenza, altrimenti migliaia di posti di lavoro andranno persi in tutta la provincia. Secondo la GRU, alcune aziende sono state costrette già a effettuare licenziamenti di massa significativi pochi giorni dopo l'annuncio. Abbiamo visto altre aziende adeguare la propria produzione. Le aziende che hanno già stabilimenti negli Stati Uniti stanno iniziando a delocalizzare la produzione negli Stati Uniti e ridurre quella in Quebec. I principali punti di contesa per gli Stati Uniti riguardano la rimozione degli alcolici americani dagli scaffali dei negozi in 8 province canadesi, i dazi doganali sul settore automobilistico e la gestione dell'offerta che regola l'accesso dei prodotti lattiero-caseari americani al mercato canadese. La vendita di alcolici in Canada rientra nella giurisdizione delle province piuttosto che del governo federale, ma i premier di Quebec e New Brunswick hanno già chiesto concessioni concrete in cambio del ritorno dei prodotti statunitensi sugli scaffali. Oltre ai dazi del 50%, i rappresentanti canadesi lavorano invece per ridurre i dazi settoriali, come quelli applicati all'acciaio, all'alluminio e al legname di conifere, che stanno colpendo particolarmente duramente le imprese canadesi. L'amministrazione Carney vuole inoltre riavviare i negoziati commerciali volti a estendere l'accordo tra Canada, Stati Uniti, Messico. Donald Trump si è rifiutato di rinnovare questo accordo lo scorso luglio, preferendo invece firmare accordi parziali. E parlando di relazioni con gli Stati Uniti, quasi 30.000 canadesi hanno firmato una petizione che chiede l'espulsione del rappresentante del presidente statunitense Trump a Ottawa. Questa petizione online, che sarà presentata alla Camera dei Comuni in autunno, chiede che l'ambasciatore Pete Hoekstra venga dichiarato persona non grata e che il governo canadese ne richieda la rimozione dall'incarico di ambasciatore degli Stati Uniti in Canada. La petizione accusa Hoekstra di aver rilasciato dichiarazioni che danneggiano le relazioni diplomatiche tra Canada e Stati Uniti e di aver ripetutamente interferito nel dibattito pubblico canadese, politico ovviamente, in modo non conforme al protocollo diplomatico. Si specifica inoltre che il governo liberale dovrebbe incaricare una commissione parlamentare di esaminare le interferenze diplomatiche statunitensi negli affari canadesi. La petizione è stata lanciata da una donna di Calgary e sarà presentata al Parlamento dalla leader del Partito dei Verdi, Elizabeth May. La petizione sostiene inoltre che Hoekstra abbia minimizzato le minacce di annessione del Canada da parte dell'amministrazione Trump. Ha fatto notizia all'inizio dell'estate quando ha affermato che l'annessione del Canada da parte degli Stati Uniti sarebbe stato un ottimo argomento di conversazione tra il primo ministro Carney e il presidente Trump. Ha ripetutamente criticato i politici canadesi per aver scoraggiato i viaggi negli Stati Uniti e per aver rimosso gli alcolici americani dagli scaffali dei negozi. La dichiarazione di persona non grata è uno strumento previsto dalla Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sulle relazioni diplomatiche, che consente a un governo di revocare l'immunità diplomatica di un individuo e di obbligarlo a lasciare il paese. Ieri sera la città di Montreal, il suo servizio di polizia, hanno tenuto una conferenza stampa in merito ai presunti episodi di razzismo avvenuti presso la stazione di polizia 39 di Montreal Nord, emersi lo scorso giugno. Sei membri della Commissione per la Pubblica Sicurezza di Montreal hanno presieduto la conferenza, tenutasi presso il municipio di Montreal, alla presenza di circa 100 cittadini e di diversi alti funzionari della SPVM, tra cui il direttore generale Fadi Daguerre. Voglio dire che gli eventi accaduti a Montreal Nord sono preoccupanti e non ci aspettavamo di vederli ripetersi nel 2026, ha dichiarato Alba Stella Zuniga Ramos, presidente della commissione. I cittadini sono stati invitati a porre domande ai rappresentanti della SPVM presenti. La SPVM ha quindi fornito un aggiornamento sulle indagini in corso prima di rispondere alle domande. I 16 agenti di polizia coinvolti nelle accuse denunciate dai colleghi lo scorso marzo sono tuttora oggetto di 3 indagini, penale, etica e disciplinare, e sono stati tutti disarmati, secondo quanto dichiarato da Daguerre. La SPVM ha inoltre confermato che 3 agenti rimangono sospesi e che tutti gli altri sono stati riassegnati ad altri incarichi al di fuori del distretto. Queste misure rappresentano un gesto forte senza precedenti della SPVM, ha affermato Daguerre, e dentro l'autunno dovrei essere in grado di tornare con nuove misure elaborate in collaborazione con i partner, ha dichiarato il capo della polizia, aggiungendo di non poter fornire ulteriori dettagli sulle indagini in corso al momento. Ha inoltre ribadito il suo impegno a realizzare un autentico cambiamento culturale all'interno della SPVM, anche se ci vorrà del tempo. Un cambiamento culturale richiede dai 7 ai 10 anni, non è uno spettacolo di un solo uomo, soprattutto non il mio, ha detto. La sala gremita si è poi scaldata durante la sessione di domande e risposte, la stragrande maggioranza delle quali era rivolta a Daguerre. Diversi residenti e attivisti di Montreal Nord sono venuti a condividere le loro esperienze traumatiche con la polizia, deplorando la mancanza di cambiamenti nelle pratiche nel corso degli anni. Parlando di polizia, non sono stati i proiettili dell'agente di polizia di Montreal a uccidere il passante durante la sparatoria del 22 giugno a Côte des Neiges, bensì quelli dell'aggressore, secondo quanto riferito a La Presse da alcune fonti che citano analisi condotte dal laboratorio di medicina legale e scienze forensi. Questa nuova informazione smentisce l'ipotesi che l'agente di polizia rimasta gravemente ferita abbia sparato per errore alla vittima. L'agente di polizia di Montreal non ha sparato al cittadino, i proiettili che hanno colpito la vittima erano tutti dello stesso calibro di quelli usati dall'aggressore, ha dichiarato una di queste fonti che ha chiesto di rimanere anonima per non compromettere le indagini in corso. Secondo tali informazioni, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'agente della SPVM non ha aperto il fuoco su Michael Mizrahi, l'uomo sulla sessantina caduto nello stesso momento, presumibilmente colpito dall'attentatore. Subito dopo, l'agente di polizia ha puntato la pistola contro l'attentatore Seth Scott Hatfield, che, armato di fucile, aveva appena sparato e ucciso il suo collega Mohamed Lamin Ben Redouan e si stava avvicinando a lei. L'attentatore ha poi ferito l'agente prima di essere ucciso a colpi d'arma da fuoco da un altro agente. Mizrahi è stato dunque colpito da almeno 2 proiettili sparati da Hatfield, uno dei quali lo ha raggiunto alla testa, risultando fatale. E infine, in totale 21 aziende hanno risposto all'invito del governo a manifestare interesse per il progetto del terzo collegamento autostradale tra Quebec City e Lévis. La premier Christine Fréchette considera questo un segnale incoraggiante e un risultato positivo. L'annuncio è stato dato ieri a margine di una presentazione di 2 candidati per le prossime elezioni a Dartstock, nella regione di Chaudière-Appalaches. Tra le aziende che hanno risposto figurano anche imprese del Quebec. In totale 36 organizzazioni hanno richiesto maggiori informazioni sui piani di governo, secondo il ministro del trasporto e della mobilità sostenibile. Ricordo che i team continueranno il loro lavoro. Un rapporto che presenterà i risultati del bando di manifestazione di interesse sarà presentato a novembre. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2.090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto, si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto, già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura.
2: Situazione indicativa: il dollaro canadese, l'euro vale $1.61, il dollaro statunitense è scambiato a $1.39.
4: Previsioni del tempo.
2: Brilla il sole a monte, abbiamo 18 gradi percepiti come tali. Non ce la possiamo fare. Oh signor, oggi la massima sarà di 24, umidex a 29, minima notte prossima 17, percepita a 16, 70% le possibilità di qualche goccia di pioggia a partire dal pomeriggio. Prossimo appuntamento con informazione, se ce la facciamo, alle 8.

0: Ivan Restelli, ma in sala regia.
1: No, ho avuto un colpo di tosse.
0: Sì, lo so. Che chiude i microfoni veramente benissimo.
2: Sì, no.
0: Io mi metto al microfono proprio per il vostro risveglio di questo 12/8/2026.
2: Tu, proprio tu.
0: E tu?
2: No, tu di Umberto Tozzi del 1978 era prima in classifica. È una bella canzone che non si sente tanto. Ridi. Va bene, e poi ascolteremo, dato che oggi è la giornata della gioventù e questa ci appartiene, fino agli anni 80, dopo ho smesso, ascoltiamo Caterina Spacca con l'esercito del surf.

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 12 agosto. Vediamo adesso ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco, ovviamente solo per la giornata di oggi, quella di domani, e ve la leggo domani. Ariete, tornate al centro della scena con una sicurezza che si nota. Luna e Mercurio favorevoli vi aiutano a presentare un progetto, sostenere un colloquio o scrivere quel messaggio che finora avevate corretto 10 volte. Marte in quadratura introduce però fretta e irritazione anche mentre sistemate casa o cercate parcheggio. Toro, giornata attesa ma tutt'altro che inconcludente. Luna e Mercurio in quadratura provocano risposte brusche, incomprensioni e qualche sfida aperta, mentre Marte amico vi dà il coraggio di intervenire su ciò che non funziona. Una riunione accesa o un guasto domestico richiedono presenza e sangue freddo. Gemelli, il clima si fa leggero e produttivo. Luna e Mercurio amici favoriscono idee, inviti, scrittura e conversazioni capaci di passare dal serio all'ironico senza perdere il filo, mentre Venere aggiunge fascino e diplomazia. Un pranzo con una collega può trasformarsi in una collaborazione, oppure una chat può riaccendere un interesse. Cancro, Marte fa ingresso oggi nel vostro segno e vi restituisce grinta, iniziativa e una voglia netta di cambiare ciò che non funziona. Venere, non amica, provoca resistenze affettive, mentre Saturno, contro, vi mette davanti a limiti che non possono essere aggirati con un sorriso. Leone, il centro della scena è vostro senza troppe discussioni. Luna, Sole e Mercurio nel segno vi rendono presenti, intuitivi e particolarmente efficaci nel comunicare una decisione. Durante una riunione, un colloquio o una trattativa sapete attirare attenzione e guidare il confronto, purché lasciate parlare anche gli altri. Vergine, il vento cambia e ritrovate una forza più utile. Marte torna amico e sostiene iniziative, riparazioni, movimento e decisioni concrete, mentre Urano, contro, continua a introdurre sorprese poco gradite. Se un appuntamento salta, usate il tempo liberato per affrontare una faccenda rimandata o fare quella telefonata importante. Bilancia, Luna e Mercurio amici favoriscono dialoghi, incontri e proposte capaci di attirare attenzione, mentre Marte diventa contrario e alza il livello del nervosismo. Presentate un'idea, fate una telefonata importante o organizzate una cena, ma non pretendete che tutti si adeguino immediatamente ai vostri tempi. Scorpione, Luna e Mercurio contro accendono discussioni e vi rendono poco tolleranti verso chi parla molto senza arrivare al punto. Marte diventa amico e vi dà forza per intervenire con decisione su un problema concreto. Giornata dura ma produttiva, finalmente qualcosa si muove nella direzione che volevate. Sagittario, Luna, Sole e Mercurio amici vi restituiscono entusiasmo, lucidità e una voce capace di coinvolgere. Presentate un progetto, prenotate un viaggio o contattate una persona lontana senza aspettare il momento perfetto. Le idee scorrono e trovano ascolto, purché arriviate al punto prima di aprire altre 3 parentesi. Capricorno, nervi tesi, pazienza ridotta. Marte in opposizione vi rende combattivi e pronti a reagire alla prima provocazione, mentre Venere, contro, complica

sensi studiati per creare suspense. Pesci, Marte diventa amico e cambia decisamente il ritmo. Tornano iniziativa, coraggio, forza fisica e desiderio di prendere in mano ciò che avevate lasciato a metà. Riprendete lo sport, affrontate una riparazione o fate la prima mossa con chi vi interessa. Non aspettate che l'umore perfetto arrivi da solo.

Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su De Cari? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Gussini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari De Cari, 8128 De Cari, nel De Cari Cari Union. Per informazioni 514 654 4630.

0: Prime pagine.
1: 19 gradi percepiti a 20, oggi si va a 24, umidex a 26, 28, nella notte si ritorna a 17, percepito a 16, vige un 70% di possibilità di pioggia nel corso del pomeriggio, serata, durante la notte, ovviamente sporadiche e anche limitate geograficamente come negli ultimi tempi. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei quotidiani di quest'oggi, l'ho menzionato anche nel giornale radio perché sono i giornalisti della Press Plus che avrebbero ottenuto questa informazione, che è contenuta nella prima pagina del quotidiano. La polizia n'a jamais tiré sur le civil, ne abbiamo parlato, la famosa sparatoria a Côte des Neiges che è costata la vita a un poliziotto ma anche a un passante, oltre che all'attentatore. Il passante in questione all'inizio si pensava fosse stato ucciso erroneamente dalla poliziotta, che poi è stata gravemente ferita. In realtà adesso si scopre che i proiettili erano quelli dell'attentatore stesso. Prima pagina del Journal de Montréal di questa mattina. Della Presse Plus, non del Journal de Montréal. Nella prima pagina del Journal de Montréal, questa volta possiamo dirlo, si parla di quanto costi effettivamente la famosa rentrée à l'école, il ritorno a scuola per i genitori sta diventando un vero e proprio calvario in termini economici per quanto concerne l'acquisto delle forniture scolastiche, che spesso e volentieri sono obbligatorie, e gli insegnanti preparano queste liste. Si parla addirittura di questa famiglia che ha che ha dei figli e che ha visto il proprio importo salire a $2,700 per la rentrée. Ovviamente questo include anche alcune cose necessarie in termini di abbigliamento, come scarpe sportive, abbigliamento, costi relativi a dei programmi particolari o anche al trasporto scolastico. Comunque sempre più caro costa inviare i propri figli a scuola, prova e dimostrazione in questo articolo del Journal de Montréal di quest'oggi. Passiamo adesso alla Gazette, che ritorna sul caso Frattolin. Sappiamo che è stato accusato di omicidio il padre che ha ucciso la propria figlia annegandola negli Stati Uniti. Frattolin guilty of murdering daughter, la bambina aveva 9 anni e, ricordo, è annegata in uno stagno, in un laghetto vicino allo stato di New York. Lui insisteva dicendo che la bambina era stata rapita. E anche qui una fotografia, getting ready for school. Ieri era un giocatore degli Alouettes de Montréal. Ci sono molti organismi che preparano questi zainetti per i bambini e che li offrono gratuitamente ai bambini più bisognosi della città, e ieri era appunto il giocatore degli Alouettes di Montreal, il quarterback David Alexander, alla Welcome Hall Missions, che distribuiva appunto in questo evento ai bambini gli zainetti in questione. Ricordo, è mostrata una fotografia nella prima pagina. E poi ancora una brutta notizia per quanto concerne il sistema sanitario: delays turn Quebecers away from 811 service. Ed è proprio un'italiana che si è confidata alle pagine della Gazzetta, si chiama Teresa Tucci, che di solito si rivolge appunto all'811 solamente come ultima spiaggia, perché dice che aspettare delle ore per parlare con una infermiera o per i suoi problemi medicali non è mai stato considerato dai servizi in questione. Prima pagina della Gazette di questa mattina. Nel Globe and Mail si ritorna su questo potenziale accordo che potrebbe essere presentato al presidente Trump affinché venga approvato potenzialmente e faccia sì che non entrino in vigore le famose nuove tariffe dello stesso presidente, ha minacciato tali tariffe che dovrebbero entrare in vigore il 19 agosto. Trade talks at risk if new tariffs take effect, Canada warns US. Praticamente i negoziatori del Canada hanno detto che se non dovesse essere raggiunto un accordo e queste tariffe entrassero in vigore, gli stessi negoziati potrebbero essere in pericolo. Prima pagina della Gazzetta di questa mattina, con anche un articolo che concerne le comunità autoctone dell'Alberta che hanno deciso di intentar causa contro la provincia dell'Alberta per relativamente ai danni di un incendio del 2023, sempre incendio boschivo ovviamente. Indigenous community sues Alberta over damage from 2023 fire, ne parla un altro articolo nella prima pagina del Globe and Mail di questa mattina. Passiamo all'altro quotidiano pan-canadese, National Post, che apre questa mattina ancora una volta sulla guerra in Ucraina. The slow heartbreaking death of a Ukraine city, si parla di Kramatorsk, una città praticamente distrutta quotidianamente dai missili russi dal 2024, e adesso sono praticamente le forze russe sarebbero a 14 chilometri di distanza da questa città, che è sempre più minacciata di essere annessa alla Russia. Prima pagina del National Post di questa mattina. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove invece il caso Ranucci ancora a dominare l'attualità delle prime pagine. Scontro su Ranucci, nelle chat le mosse per la candidatura, l'inchiesta Salvini via da report, lui vuole sospendermi. E poi ancora una lite sui migranti, no svedese alla linea Sanchez, la Unione Europea e le norme, Madrid e Roma tornano ad accusarsi, ovviamente reciprocamente. E poi si mostrano invece fotografie degli atleti italiani, delusione Jacobs, si infortuna nella finale dei 100, mentre il giorno d'oro degli azzurri agli europei, questa volta per il nuoto. E per quanto concerne La Repubblica di questa mattina, anche lì si apre su Ranucci, si parla di assedio a Ranucci, addirittura Salvini guida l'attacco dopo l'arresto di La Vitola, via da report, le opposizioni, lui è la vittima, il giornalista vogliono sospendermi, la RAI riunisce il comitato etico, decisione entro Ferragosto. E poi Landini, salari e fisco, siamo peggio di 4 anni fa. Per quanto concerne il mondo sportivo, la Gazzetta apre proprio su Martin Enghi, quadrella e Battocletti, ori d'Italia, nuoto, l'olimpionico re dei 100 rana, Cerasuolo terzo, Simona Regina negli 800, Curtis, storico bronzo nei 100 stile, e l'atletica nei 5000, il capolavoro dell'incredibile Nadia, ho vinto con la tattica di papà, Maggiori sul podio. E poi è un incubo, Jacobs si fa male in finale, peccato, mi sentivo bene. Ed è tutto.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 la libra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Clinica Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.
2: Facciamo gli auguri a Beppe Carletti, musicista, cofondatore dei Nomadi. Nasce nel 1946, oggi compie 80 anni. E poi facciamo gli auguri anche a Amedeo Minghi, nasce nel 47, oggi compie 79 anni. Auguri a entrambi.

che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento.

0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
3: La signora Maria del fiorista Linda ha per voi splendidi fiori per fare del tuo matrimonio una festa indimenticabile. Fiorista Linda da tanti anni serve la comunità italiana con esperienza e professionalità. Tanta scelta di fiori e sempre ottimi prezzi. Fiorista Linda ti aspetta a nuovo indirizzo 8759 Pascal Gagnon con un negozio più grande per servirvi meglio. Stesso telefono 514-256-4777. Aperto dal lunedì alla domenica. Fiorista Linda, fiori per tutte le occasioni. All'8759 Pascal Gagnon. Per ordinazioni 514-256-4777.

0: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 la libra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
0: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Facciamo gli auguri a Tanita Tikaram, nasce nel 1969, compie 57 anni.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Il rallentamento solito per quanto concerne l'accesso al tunnel ponte Louis Hippolyte Lafontaine direzione Boucherville soprattutto, poi rallentamento importante da Saint-Léonard a Descaries per la metropolitana ovest in senso opposto, inizia a Cavendish, Descaries nord a Côte des Neiges comincia a essere intasata, Descaries sud il primo terzo, incidente sulla 20 dopo la 13 e lì bloccati in entrambe le direzioni, si ripercuote ovviamente essendo la 20 anche sull'uscita del ponte Mercier per quanto concerne lo snodo di Saint-Pierre. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo CBC News, il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti Dominique Leblanc e il rappresentante commerciale statunitense Jamison Greer potrebbero presentare una proposta congiunta al presidente Donald Trump già lunedì prossimo con l'obiettivo di raggiungere un accordo commerciale. I due si sono incontrati ieri a Washington per la terza volta in altrettante settimane. I negoziati si sono intensificati da quando Trump ha minacciato di imporre dazi del 50% su una vasta gamma di prodotti canadesi. Secondo la strategia canadese, Trump avrebbe quindi due giorni per esaminare la proposta con l'obiettivo di raggiungere un accordo prima che i nuovi dazi entrino in vigore. La premier del Quebec, Christine Fréchette, terrà venerdì una riunione d'emergenza con diverse parti interessate del settore economico, tra cui rappresentanti dei settori dell'alluminio e dell'acciaio, nonché delle industrie minerarie e forestali per discutere la potenziale applicazione dei dazi statunitensi del 50% a partire dal 19 agosto. Véronique Prou, presidente e CEO della Federazione delle Camere di Commercio del Quebec, esorta Ottawa a raggiungere un accordo con l'amministrazione Trump prima della scadenza, altrimenti migliaia di posti di lavoro andranno persi in tutto il Quebec. Secondo la GRU, alcune aziende sono state costrette a effettuare licenziamenti di massa significativi pochi giorni dopo l'annuncio. Abbiamo visto altre aziende adeguare la propria produzione. Le aziende che hanno già stabilimenti negli Stati Uniti iniziano a delocalizzare la produzione lì e ridurre la produzione nella provincia, ha notato. I principali punti di contesa per gli Stati Uniti riguardano la rimozione degli alcolici statunitensi dagli scaffali dei negozi in 8 province canadesi, i dazi doganali sul settore automobilistico e la gestione dell'offerta che regola l'accesso dei prodotti lattiero caseari statunitensi al mercato canadese. La vendita di alcolici in Canada rientra però nella giurisdizione delle province piuttosto che del governo federale, ma i premier del Quebec e del New Brunswick hanno già chiesto concessioni concrete in cambio del ritorno dei prodotti statunitensi sugli scaffali. Oltre ai dazi del 50%, i rappresentanti canadesi lavorano per ridurre i dazi settoriali come quelli applicati sulla acciaio, alluminio e legname di conifere che colpiscono duramente le imprese canadesi. E l'amministrazione Carney vuole inoltre riavviare i negoziati commerciali volti a estendere l'accordo tra Canada, Stati Uniti e Messico che Trump si è rifiutato di rinnovare lo scorso luglio, preferendo invece accordi parziali. E parlando di relazioni con gli Stati Uniti, quasi 30.000 canadesi hanno firmato una petizione che chiede l'espulsione del rappresentante del presidente statunitense Donald Trump a Ottawa. Questa petizione online, che sarà presentata alla Camera dei Comuni in autunno, chiede che Pete Hoekstra venga dichiarato persona non grata e che il governo canadese ne richieda la rimozione dall'incarico di ambasciatore degli Stati Uniti in Canada. La petizione accusa Hoekstra di aver rilasciato dichiarazioni che danneggiano le relazioni diplomatiche tra Canada e Stati Uniti e di aver ripetutamente interferito nel dibattito politico canadese in modo non conforme al protocollo diplomatico. Si specifica inoltre che il governo liberale dovrebbe incaricare una commissione parlamentare di esaminare le interferenze diplomatiche statunitensi negli affari canadesi. Ricordo che la dichiarazione di persona non grata è lo strumento previsto dalla Convenzione di Vienna delle Nazioni Unite sulle relazioni diplomatiche che consente ad un governo di revocare l'immunità diplomatica di un individuo e di obbligarlo a lasciare il paese. Ieri sera la città di Montreal e il suo servizio di polizia hanno tenuto una conferenza stampa in merito ai presunti episodi di razzismo avvenuti presso la stazione di polizia 39 di Montreal Nord, emersi lo scorso giugno. Sei membri della Commissione per la Pubblica Sicurezza di Montreal hanno presieduto la conferenza tenutasi presso il municipio di Montreal alla presenza di circa 100 cittadini e di diversi alti funzionari del servizio di polizia di Montreal, tra cui il direttore generale Fadi Daguerre. I cittadini sono stati invitati a porre domande ai rappresentanti della SPVM, che ha fornito un aggiornamento sulle indagini in corso prima di rispondere a tali domande. I 16 agenti di polizia coinvolti dalle accuse denunciate dai loro colleghi lo scorso marzo sono tuttora oggetto di 3 indagini, penale, etica e disciplinare, e sono tutti stati disarmati, secondo quanto dichiarato da Daguerre. La SPVM ha inoltre confermato che 3 agenti rimangono sospesi e che tutti gli altri sono stati riassegnati ad altri incarichi al di fuori del distretto. Queste misure rappresentano un gesto forte senza precedenti, ha affermato Daguerre. Entro l'autunno dovrei essere in grado di tornare con nuove misure elaborate in collaborazione con i partner, ha dichiarato il capo della polizia, aggiungendo di non poter fornire ulteriori dettagli sulle indagini in corso al momento e ribadendo il suo impegno a realizzare un autentico cambiamento culturale all'interno della SPVM, anche se ci vorrà del tempo, da 7 a 10 anni, ha menzionato. La sala gremita si è poi scaldata durante la sessione di domande e risposte, la stragrande maggioranza delle quali era rivolta a Daguerre. Diversi residenti attivisti di Montreal Nord sono venuti a condividere le loro esperienze traumatiche con la polizia, deplorando la mancanza di cambiamenti nelle pratiche del corso degli anni. La commentazione dell'incidente isolato non regge più. E parlando di polizia, sono stati i proiettili dell'agente, non sono stati piuttosto i proiettili dell'agente di polizia di Montreal a uccidere il passante durante la sparatoria del 22 giugno a Côte-des-Neiges, bensì quelli dell'aggressore. Questo è secondo quanto riferito alla Press da alcune fonti che citano analisi condotte da laboratori di medicina legale e scienze forensi. Questa nuova informazione smentisce l'ipotesi che l'agente di polizia, che è rimasta gravemente ferita, abbia sparato per errore alla vittima. Non avrebbe sparato al cittadino, i proiettili che hanno colpito la vittima erano tutti dello stesso calibro di quelli usati dall'aggressore. In totale 21 aziende hanno risposto all'invito del governo di manifestare interesse per il progetto del terzo collegamento autostradale tra Quebec e Lévis. La premier Fréchette considera questo un segnale incoraggiante e un risultato positivo. L'annuncio è stato dato ieri a margine di una presentazione di 2 candidate a Dartstock nella regione di Chaudière-Appalaches per le prossime elezioni. Il giorno dopo la scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, tra le aziende che hanno risposto figurano anche imprese del Quebec. In totale 36 organizzazioni hanno richiesto maggiori informazioni sui piani del governo, secondo il ministro dei trasporti e della mobilità sostenibile. Il ministero stesso, in un comunicato stampa, ha confermato che i team svilupperanno il progetto infrastrutturale e definiranno il metodo di attuazione. Nel primo semestre 2028 verrà quindi pubblicato un bando di qualificazione seguito da un bando di gara per la presentazione di proposte concrete. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero, cura di ADN Cronos.
3: L'eruzione di lava e cenere dall'Etna rende difficile anche oggi il traffico aereo negli scali del Catanese. La SAC, società gestrice, ha comunicato che l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini Fontana Rossa resterà chiuso almeno fino alle 18. Chiuso e poi riaperto dalle 10 di stamane invece il Pio La Torre di Comiso. La SAC ha invitato i passeggeri a verificare comunque lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Pesanti anche le ripercussioni sul traffico nazionale. Basti pensare che la tratta Catania-Roma è la più trafficata a livello nazionale, con oltre 150 voli settimanali, nonché la quarta in Europa. L'evento, peraltro nel pieno della stagione turistica, secondo alcune stime, avrebbe coinvolto più di 100.000 passeggeri in partenza o in arrivo, con la cancellazione o lo spostamento di circa 400 voli. L'eruzione dell'Etna è però sotto stretta sorveglianza anche per i possibili rischi sull'abitato e per i risvolti scientifici. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, una quota di circa 2.090 metri.
4: Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella Nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini, numerosi messaggi di figure istituzionali e leader politici, alla cerimonia di commemorazione in Toscana a rappresentare il governo il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, che ha ricordato le responsabilità storiche nel quadro nazifascista. Fermato un uomo di 28 anni per un omicidio a Cutro nel Crotonese, ucciso a colpi di arma da fuoco in pieno centro abitato, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità. Il responsabile era fuggito ed è stato subito identificato. Vanno avanti le indagini invece sul pestaggio mortale di un addetto alla sicurezza davanti ad un locale di San Gineto nel Cosentino, fermati i due fratelli di origini calabresi ma nati e cresciuti in Lussemburgo. 12 agosto entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio le nuove norme, che sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione FAS, sostanze di sintesi che non si degradano in natura.
2: Quotazione indicativa al dollaro canadese: l'euro vale $1.61, il dollaro statunitense è scambiato a $1.39.
5: Previsioni del tempo.
2: Brilla il sole a Montreal, abbiamo 19 gradi percepiti a 20, oggi si va a 24, umidex a 29, nella notte si ritorna a 17, percepito a 16, potremmo avere della pioggia data al 70%. Prossimo appuntamento con l'informazione a CFMB è alle ore 9. Ivan Stanizza alla regia, Silvio Veda microfono per il vostro risveglio targato 12 8 20 26.
6: Due cantanti italiane che sono nate nello stesso anno e nello stesso giorno. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso, nasce nel 1986, in questo 12 agosto, ma anche Chiara Galeazzo, conosciuta meglio solo come Chiara, che anche lei nasce in questo giorno. Compiono 40 anni. Auguri a tutte e due.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Tentacoli di calamari, grandi, 1 kg, 14,99. Mozzarella fresca, saputo, 190 grammi, $3,99. Prosciutto San Daniele, 12,99 la libbra. Controfiletto, $18,99 la libbra. Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza. Le informazioni sportive che seguono sono un gentil omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionar per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionar, Toiture Unique.
1: Lo sport, dunque, iniziamo con correggere quello che abbiamo detto ieri erroneamente, perché poi ci è venuto la comunicazione. Giordano, Vittorio Giordano sarà con noi dal 18 per parlare con lo sport, quindi ci dovete sopportare anche noi per le scematiche, diciamo, per lo sport, quindi... Bene, poi prima notizia di calcio, una che ti interessa, perché Frattesi è sempre più vicino alla Lazio.
2: Bene.
1: Vedo che a parlare di Frattesi come se fosse un extraterrestre adesso, perché...
2: No, io sono più interessato dall'interista Sanchez che raggiunge SF Monreale, confermato.
1: Va bene. Oh, finalmente. Oh, una bella notizia.
2: Bella per... notizia, vedi? Perché, voglio dire, andare a vedere le partite dell'Inter mi è un po' più complicato che andare a vedere quelle di CF Montréal.
1: Sì, però i colori sono...
2: Si assomigliano.
1: Voilà. Sei anche avvantaggiato, che i colori sono uguali. Esatto. Dunque, sempre parlando di calciomercato, l'Inter, Spence, è a un passo.
2: Io vorrei che corresse, perché se passeggia solamente stiamo messi male.
1: Male. E poi, vabbè, poi ci sono altre cose che comunque il calciomercato è quello che è.
2: Pellegrino in chiusura alla Fiorentina, sembra. L'attaccante in arrivo dal Parma, ti ricordi?
1: E poi ieri si è sposato Cristiano Ronaldo con la sua bella. Al matrimonio erano presenti solo i 5 figli.
2: Beh, vuol dire.
1: E i testimoni.
2: Non necessariamente una cosa religiosa, suppongo.
1: No, è
2: dire,
1: civile,
2: da... voilà,
1: civile.
2: Con 5 civile. Figli è un po' dura chiedere al prete di sposarti.
1: Civile, però insomma, finalmente...
2: 41 anni ha lui, pretende scherzando. Ha avuto luogo a Cascais.
1: Nel sud del Portogallo.
2: Beh, per essere precisi, la costa ovest, sì, sud-ovest del Portogallo.
1: So che tu frequenti, io frequentavo sempre la costa est.
2: No, ero stato invitato, guardato dove ero, con Google Maps, ho detto non ce la faccio. Sono 10 anni che sono insieme.
1: Sì.
2: 10 anni, 5 figli.
1: Tra l'altro ho letto come... no, beh, due sono stati adottati da madre... ma ho letto come si sono conosciuti. Tra l'altro è stata una coincidenza incredibile, perché l'ha conosciuta in un negozio di Madrid, lui.
2: Di cosa?
1: Di abbigliamento. Tra l'altro lei non doveva esserci, perché una sua collega è andata via prima e...
2: A lei è venditrice lì.
1: Sì, e una sua collega è andata via prima e gli ha chiesto se poteva stare al posto suo e gli ha cambiato la vita, perché è entrato Ronaldo. Pensa a te, guarda te, a volte
2: gli ha venduto qualcosa, non si sa.
1: Non si sa. È entrato con i suoi amici a comprare probabilmente hanno comprato
2: gli amici, sono usciti con la camicia e lui è uscito con Giorgina.
1: Con la Giorgina. È un bel uscire,
2: per l'amor di Dio, nessuno dice nulla, però
1: è un bel uscire.
2: Costa meno la camicia poi alla fine dei conti, però sì. Se vogliamo proprio
1: insomma, lei comunque aveva anche una carriera di modella,
2: sì.
1: Quindi
2: lui aveva anche a 5 palloni d'oro. Apro e chiudo. Tra l'altro recentemente ha anche uguagliato il record disputando la sua sesta Coppa del Mondo col Portogallo.
1: Insomma, No, un gran giocatore,
2: certo.
1: Il figlio sembra che giochi bene anche lui, il maggiore.
2: C'era qualcuno di Al-Nasr presente nel matrimonio?
1: Non si sa.
2: Che è la sua squadra attuale.
1: Non si sa perché, tra l'altro, è stata la Georgina a dare l'annuncio su Twitter o su social, e subito dopo l'ha detto stampa di Ronaldo, confermato questa notizia. Bene, auguri agli sposi. Il atletica leggera, Jacobs si è fatto male,
2: sì,
1: ancora prima di partire, cioè stava facendo le prove di partenza dei blocchi e ha avuto questo infortunio, stiramento all'inguine, si vede nella fotografia che è disteso per terra con la dolorante. Comunque detto, sono pronto a ricominciare. È un po' sfortunato questo ragazzo. Ha attraversato un momento un po' di crisi, sembrava che si fosse ripreso, invece. Va bene, senti.
2: Tennis?
1: Tennis ieri, no, c'è una cosa anche curiosa da dire.

0: Fields, che ha perso contro Rafael Yodar, il nuovo astro nascente del tennis spagnolo, anche se Alcaraz è considerato un fuori quota, diciamo. Sheldon si è allenato con Menskin e Thin ha battuto lo spagnolo Merida. Questo è per quanto riguarda gli uomini. Ieri si è svolto anche il primo quarto di finale tra le ragazze a Toronto. La Nakazaki ha perso, la Osaka ha perso al terzo set contro la Rybakina. E oggi invece ha vinto anche la GAF, quindi contro la Svizzera Bencic, ma questo lo si sapeva. Oggi ci saranno le due semifinali, la Svitolina e la Sviatek, e la GAF contro la Rybakina. Per quanto riguarda gli uomini, oggi giocheranno Rafael Jodar contro Nakashima alle 18 e un derby americano fra Thin e Shelton alle 19. Questo era per il tennis. Una bella mention e poi sport locale.
1: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare i tetti di duplex e triplex a Salionard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 8648.
2: Si è svolto ieri il tradizionale appuntamento della partita di golf organizzata da Serge Savard, ovviamente ex giocatore nonché direttore dei Canadiens de Montréal, con i giocatori dei Canadiens de Montréal. Ieri tra l'altro si celebravano i 40 anni della Coppa Stanley del 1986, che è quella che attirò poi durante la sfilata su St. Catherine più di 1 milione di persone a festeggiare i Canadiens de Montréal dell'epoca. Erano presenti molti ex giocatori, ahimè tutti erano tristi del fatto che non ci fosse Claude Lemieux, che è stato il grande artefice di quella vittoria e che aveva già confermato tra l'altro la sua presenza, ma ricordo che ahimè si è tolto la vita qualche mese fa, tra l'altro subito dopo aver partecipato all'inizio della partita dei Canadiens de Montréal durante le serie eliminatorie. Era lui che aveva portato le flambeau da una squadra all'altra e ahimè si è
0: chissà
2: poi
0: cosa succede in quel
2: quindi ovviamente tutti hanno ricordato questa immensa vittoria, perché all'epoca era una squadra molto giovane, quella dei Canadiens de Montréal, c'erano un sacco di reclute, pochi veterani, la squadra più giovane della
0: 82, della Lega,
2: 86, 86. 40 anni sono 86, 82 non sarebbe 40 anni,
0: no, insomma mi è sfuggito
2: là. Ok, quindi questa è ovviamente, a parte quelle del tennis che hai già menzionato, la notizia di sport locale più importante di ieri. Poi c'è il matrimonio di Cristiano Ronaldo, è menzionato anche nella press canadese. Poi c'è la conferma, come dicevo, Alexis Sanchez diventa montrealese, è ufficiale, Sef Montréal ha confermato l'acquisto di Alexis Sanchez a titolo di giocatore della squadra. E,
0: titolo definitivo, eh?
2: Sì, internazionale cileno di 37 anni, arriva a Monza con un contratto di 2 anni e la seconda stagione del suo contratto sarà quella dell'inverno 2027, completata al mese di maggio, prima dell'inizio del calendario invernale della MLS nel 2027-2028, ed è probabilmente una delle ragioni dell'anno d'opzione supplementare per la stagione 2027-2028. Comunque, una straordinaria notizia senz'altro per la squadra di Montreal. Tra l'altro è bello in forma lui, magari 37 anni, caspiterina, no. Una mica da ridere.
0: Volevo appunto dirti una cosa, adesso i grandi campioni facendo lo sport come si deve fare a quei livelli lì riescono ad arrivare, beh, Ronaldo mi hai detto che ha 41 anni.
2: 41 anni.
0: Cioè voglio dire.
2: Sì. Non è stato al meglio durante l'ultima Coppa del Mondo, però rimane insomma, il fatto che comunque è un grande
0: fa nome.
2: Caspiterina. Va bene, io avrei finito.
0: E queste sono le storie brevi dello sport.

0: Collection, Les Délices Lafrenais, Distribution européenne Deci, Maison Lee Paris et Fleuriste Linda.
1: Il cittadino canadese, il giornale Lingua Italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere il cittadino canadese che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fichi d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria tripla A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella, 950 grammi, $14,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone Soresine, $12,78 la libra. Pasta Voiello, 500 grammi, 2 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry e Langelier.

Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Prima di passare alla viabilità attuale, c'è un avviso che è stato lanciato adesso per gli automobilisti, perché la 40 sarà chiusa per una durata indeterminata direzione ovest nel settore di Saint-Cuthbert, nella regione della Lanaudière, ciò che ovviamente comporterà degli episodi di importante traffico e congestione stradale nel settore a breve termine. Eventualmente il Ministero ha detto che organizzerà una circolazione a controsenso sul lato opposto, ciò che ci sarà probabilmente una sola corsia disponibile per direzione. Questo è quanto appena pervenuto. Saint-Cuthbert, ricordo, si trova vicino a Berthierville, a metà strada tra Montreal e Trois-Rivières. Voilà, detto questo, il traffico attuale lo troverete soprattutto, come di consueto, malgrado siano giunte le 9 del mattino, direzione Boucherville, per quanto concerne, dicevo, il tunnel ponte Louis Hippolyte La Fontaine. È ancora lenta la metropolitana ovest, praticamente a singhiozzo da Saint-Léonard a Descaries, rimane comunque intrafficata, anche se meno di prima, però c'è anche un incidente prima di Pineuf a quest'ora. Descaries Nord invece è tutta bloccata da Turcot alla metropolitaine, e ci sono problemi anche per la 20 che si ripercuotono sull'uscita del ponte Mercier. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Secondo CBC News, il ministro del commercio tra Canada e Stati Uniti, Dominique Leblanc, e il rappresentante commerciale statunitense, Jamieson Greer, potrebbero presentare una proposta congiunta al presidente Donald Trump già lunedì prossimo, con l'obiettivo di raggiungere un accordo commerciale. I due si sono incontrati ieri a Washington per la terza volta in altrettante settimane. I negoziati si sono intensificati da quando Trump ha minacciato di imporre dazi del 50% su una vasta gamma di prodotti canadesi. Secondo la strategia canadese, Trump avrebbe quindi 2 giorni per esaminare la proposta, con l'obiettivo di raggiungere un accordo prima che i nuovi dazi entrino in vigore. La premier del Quebec, Christine Fréchette, terrà venerdì una riunione d'emergenza con diverse parti interessate del settore economico, tra cui rappresentanti del settore dell'alluminio, dell'acciaio, nonché delle industrie minerarie e forestali, per discutere la potenziale applicazione dei dazi statunitensi del 50% a partire dal 19 agosto. Véronique Prou, presidente della Federazione delle Camere di Commercio del Quebec, esorta Ottawa a raggiungere un accordo con l'amministrazione Trump prima di tale scadenza, altrimenti migliaia di posti di lavoro andranno persi in tutta la provincia. Secondo la GRU, alcune aziende sono state costrette già a effettuare licenziamenti di massa significativi pochi giorni dopo l'annuncio. Abbiamo visto altre aziende adeguare la propria produzione. Le aziende che hanno già stabilimenti negli Stati Uniti stanno iniziando a delocalizzare la produzione negli Stati Uniti stessi e a ridurre la produzione in Quebec, ha osservato. I principali punti di contesa per gli Stati Uniti riguardano la rimozione degli alcolici statunitensi dagli scaffali dei negozi in 8 province canadesi, i dazi doganali sul settore automobilistico e la gestione dell'offerta che regola l'accesso dei prodotti lattiero-caseari americani al mercato canadese. La vendita di alcolici in Canada rientra nella giurisdizione delle province piuttosto che del governo federale, ma i premier di Quebec e New Brunswick hanno già chiesto concessioni concrete in cambio del ritorno di tali prodotti sui loro scaffali. Oltre ai dazi del 50%, i rappresentanti canadesi lavorano anche per ridurre i dazi settoriali, come quelli applicati all'acciaio, all'alluminio e al legname di conifere, che colpiscono duramente le imprese canadesi. L'amministrazione Carney vuole inoltre riavviare i negoziati commerciali volti a estendere l'accordo tra Canada, Stati Uniti e Messico. Donald Trump si è rifiutato di rinnovare tale accordo lo scorso luglio, preferendo invece firmare accordi parziali. E parlando di relazioni con gli Stati Uniti, quasi 30.000 canadesi hanno firmato una petizione che chiede l'espulsione del rappresentante del presidente statunitense Trump a Ottawa. Questa petizione online, che sarà presentata alla Camera dei Comuni in autunno, chiede che Pete Oskra venga dichiarato persona non grata e che il governo canadese ne richieda la rimozione dall'incarico di ambasciatore degli Stati Uniti in Canada. La petizione accusa Hoekstra di aver rilasciato dichiarazioni che danneggiano le relazioni diplomatiche tra Canada e Stati Uniti e di aver ripetutamente interferito nel dibattito politico canadese in modo non conforme al protocollo diplomatico. Si specifica inoltre che il governo liberale dovrebbe incaricare una commissione parlamentare di esaminare le interferenze diplomatiche statunitensi negli affari canadesi. Ieri sera la città di Montreal e il suo servizio di polizia hanno tenuto una conferenza stampa in merito ai presunti episodi di razzismo avvenuti presso la stazione di polizia numero 39 di Montreal Nord, emersi lo scorso giugno. Sei membri della Commissione per la Pubblica Sicurezza di Montreal hanno presieduto la conferenza tenutasi presso il municipio di Montreal alla presenza di circa 100 cittadini e di diversi alti funzionari del servizio di polizia di Montreal, tra cui il direttore generale Fadi Daguerre. I cittadini sono stati invitati a porre domande ai rappresentanti della SPVM presenti. Il servizio di polizia ha quindi fornito un aggiornamento sulle indagini in corso prima di rispondere alle domande del pubblico. I 16 agenti di polizia coinvolti nelle accuse denunciate dai loro colleghi lo scorso marzo sono tuttora oggetto di 3 indagini, penale, etica e disciplinare, e sono stati tutti disarmati. Secondo quanto dichiarato da Daguerre, la SPVM ha inoltre confermato che 3 agenti rimangono sospesi e che tutti gli altri sono stati riassegnati ad altri incarichi al di fuori del distretto. Queste misure rappresentano un gesto forte senza precedenti nella SPVM, ha affermato Daguerre. Entro l'autunno dovrei essere in grado di tornare con nuove misure elaborate in collaborazione con i partner, ha dichiarato il capo della polizia, aggiungendo però di non poter fornire ulteriori dettagli sulle indagini al momento. Ha inoltre ribadito il suo impegno a realizzare un autentico cambiamento culturale all'interno della SPVM, anche se ci vorrà del tempo, ha detto, dai 7 ai 10 anni. La sala gremita si è poi scaldata durante la sessione di domande e risposte, la stragrande maggioranza delle quali era rivolta proprio a Daguerre. Diversi residenti e attivisti di Montreal Nord sono venuti a condividere le loro esperienze traumatiche con la polizia, deplorando la mancanza di cambiamenti nelle pratiche nel corso degli anni. L'argomentazione dell'incidente isolato non regge più, secondo loro. Parlando di polizia, non sono stati proiettili dell'agente di polizia di Montreal a uccidere il passante durante la sparatoria del 22 giugno a Côte-des-Neiges, bensì quelli dell'aggressore, secondo quanto riferito alla presta da alcune fonti che citano analisi condotte dal laboratorio di medicina legale e scienze forensi. Questa nuova informazione smentisce l'ipotesi che l'agente di polizia, rimasta gravemente ferita, abbia sparato per errore alla vittima. Non ha sparato al cittadino lei stessa, i proiettili che hanno colpito la vittima erano tutti dello stesso calibro di quelli usati dall'aggressore, ha dichiarato una di queste fonti. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'agente della SPVM non ha aperto il fuoco su Michel Mizrahi, l'uomo sulla sessantina caduto nello stesso momento, presumibilmente colpito dall'attentatore. Subito dopo, l'agente di polizia ha puntato la pistola contro l'attentatore Seth Scott Hatfield, che armato di fucile aveva appena sparato e ucciso il suo collega Mohamed Labin Ben Redouane, e si stava avvicinando a lei. L'attentatore ha poi ferito l'agente prima di essere ucciso a colpi d'arma da fuoco da un altro agente. In totale 21 aziende hanno risposto all'invito del governo del Quebec a manifestare interesse per il progetto del terzo collegamento autostradale tra Quebec e Lévis. La premier Christine Fréchette considera questo un segnale incoraggiante ed un risultato positivo. Tra le aziende che hanno risposto figurano anche imprese del Quebec. In totale 36 organizzazioni hanno richiesto maggiori informazioni sui piani del governo, secondo il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile. La Fréchette ritiene che questa risposta dimostri che la partnership pubblico-privata proposta dal governo non danneggerà il progetto e a suo avviso ridurrà la pressione sulla spesa pubblica. I team ora continueranno il loro lavoro e un rapporto che presenterà i risultati del bando di manifestazione sarà presentato a novembre. Il ministero spiega che i team svilupperanno il progetto infrastrutturale e definiranno il metodo di attuazione. Nel primo semestre del 2028 verrà quindi pubblicato un bando di qualificazione seguito da un bando di gara per la presentazione di proposte. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
3: Da oltre due ore in corso nel carcere di Rebibbia l'interrogatorio di garanzia per Walter Lavitola, arrestato due giorni fa con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dell'ottobre scorso davanti all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, con l'aggravante del metodo mafioso. Per la Jeep Morica l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici. All'ingresso del penitenziario il legale Cola ha riferito che il suo assistito non aveva ancora deciso se rispondere o meno alle domande rivoltegli. La guerra russo Ucraina. Kiev continua a colpire in profondità. Il presidente Zelensky rivendica l'attacco della notte scorsa sulla base navale di Novorossiysk sul Mar Nero, ma vi sarebbero almeno due morti, incluso un bambino, e il vicepresidente americano Vance avrebbe chiesto all'Ucraina di non attaccare più le petroliere russe. E intanto il capo del Cremlino Putin contesta le operazioni europee di sequestro di mercantili russi, definendole piratesche e minacciando ritorsioni analoghe. Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, lamenta il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. È salito a oltre 250 morti e 1300 feriti il bilancio provvisorio del terremoto in Colombia, destinato ad aggravarsi visti ancora i quasi 2000 dispersi. Nella tragedia anche qualche notizia positiva: a Cali estratte vive 7 persone dalle macerie dell'ospedale crollato, mentre una donna di 36 anni è stata estratta viva dopo 36 ore sotto le macerie di Pereira, uno dei comuni più devastati dal sisma.
2: Quotazione indicativa del dollaro canadese: l'euro vale 1,61 dollari, il dollaro statunitense è scambiato a 1,39 dollari.
4: Previsioni del tempo.
2: Per il momento splendida giornata, via 20 gradi, 21 la sensazione, brilla il sole, vi è comunque un rischio di precipitazioni, forse anche a carattere temporalesco a partire dal pomeriggio. La massima sarà di 24 con un humidex a 29, la minima la notte prossima a 17, percepito a 16. I prossimi appuntamenti con l'informazione qui a CFMB sono alle 13, alle 16 e alle 17, direttamente dall'Italia.

0: Io una restellinza alla regia, Silvio Vetra al microfono per il vostro risveglio di questo 12 agosto 2026. Ricordo che oggi è mercoledì.
1: E ricordiamo anche l'ultimo, ascoltiamo l'ultimo successo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Per il giorno più importante della vostra vita, scegliete un simbolo che duri per sempre. Da Gioielleria Création Polage trovate fedi nuziali in oro e gli anelli di fidanzamento con diamanti splendenti per celebrare il vostro amore eterno. Ogni creazione è pensata per rendere unico il vostro sì. E scoprite anche la selezione di gioielli, orologi delle migliori marche e idee regalo eleganti, perfetti per ogni occasione speciale. Gioielleria Création Polage. Eleganza, qualità e emozione senza tempo. Vi aspettano al 6500 Boulevard Saint-Laurent.

0: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
1: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanini in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al Centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del Centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Ci sono dettagli che non decorano soltanto un evento, lo rendono indimenticabile. Da oltre 30 anni Deci porta a Montreal l'eleganza e la dolcezza dall'Italia. Per matrimoni, bridal showers, anniversari e tutte le occasioni speciali, Deci è conosciuta per il suo stile raffinato e unico. Le splendide confezioni firmate Deci aggiungono quel tocco speciale che rende ogni evento ancora più elegante e memorabile. Un'immensa scelta di raffinati cioccolatini italiani e confetti in tantissimi colori. Da Deci trovate bomboniere personalizzate, creazioni su misura e magnifici cestini regalo, pensati per rendere ogni occasione davvero speciale. Deci, con una grandissima scelta e un servizio cordiale e attento, vi aspetta al 6615 Jarry Est, all'est di Langelier. Telefono 514-327-1656.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
2: Fichi d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria 3A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella, 950 grammi, $14,99.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
2: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone Soresine, $12,78 la libra. Pasta voiello, 500 grammi, 2 per $5.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Langelier.
3: Ici Joanne Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
4: Attention radio affiliates linked to the network. Stand by for transmission. Coming down in 3, 2, 1.
5: In the mix.
6: Ladies and gentlemen, this just in. There will be no country line dancing music played here tonight. Now, back to the party.

siamo pronti con la nostra hit parade internazionale. Nessun cambiamento in vetta alla classifica francofona, e terza anche questa settimana Charlotte Cardin, The Way We Touch.

E ricapitoliamo dunque: Scotch e Poche Bleu Jeans Bleu in prima posizione, Le Bon Choix Gabriel Fredette al secondo posto, chiude il top 3 francofono The Way We Touch di Charlotte Carnet. Per la classifica anglofona vi è un cambiamento. In terza posizione comunque rimane Stella Lofty, che è entrata la settimana scorsa con A Boston.

Il brano che la seconda settimana scorsa si ritrova in quarta posizione, questa settimana risale in seconda posizione Ariana Grande, probabilmente anche in virtù della sua tournée in Canada, perché era a Montreal proprio una settimana fa. Hate That I Made You Love Me.

Ricapitoliamo dunque: Choose in Texas, Langley in prima posizione, Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande al secondo posto, Boston, Stella Lefty occupa la terza posizione anche questa settimana.

0: Disco.
1: Classifica italiana degli album, terza posizione Tutto è possibile di Geolie, Tutta vita sempre di Olly al secondo posto, Petal, il nuovo Ariana Grande appunto, si trova in prima posizione. Per i singoli che ci interessano più da vicino, quinta posizione Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, quarta posizione Canzone d'amore Geolie, in terza posizione sempre loro, Samurai J, Vito Salamanca, Ossessione.

Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.

Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Orata reale dal Mediterraneo, 7,99 la libbra. Tubi e tentacoli di calamari, 2 libbre e mezza, 14,99. Rib steak, $18,99 la libbra. Cuore di lattuga romana, 2 pacchetti per $3. Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Mettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.
1: Il nuovo sondaggio dimostra che il sondaggio ovviamente a livello delle prossime elezioni mostra potenzialmente un partito che è qua al potere, ma questa volta con un governo minoritario, e si vede, sapete, l'altalena. Da una parte c'è il leader del partito québécois, appunto Paul Saint-Pierre Plamondon, che è in capo all'altalena, non riesce a scendere, dice se plat con un volante in mano. Dall'altra parte dell'altalena sono seduti invece i quattro leader degli altri quattro partiti, quindi sarebbe un partito di minoranza, ma non riesce neanche a toccare per terra. Caricatura di Y che lo immagina così nel Journal de Montréal di quest'oggi. Nel Devoir, nuovo ciclo di negoziati a Washington, e si intuisce che è il presidente Trump, attraverso la sua cravatta rossa, che sta per entrare dalla porta appunto di questi nuovi negoziati, ma schiaccia un tappetino, uno zerbino che sarebbe in realtà il nostro primo ministro Carney con la bandiera del Canada, che dice addirittura sorry, si scusa addirittura lui. Caricatura di Chloe nello Devoir di questa mattina, abbastanza severa nei confronti del nostro primo ministro. La caricatura delle Soleil, sapete che Ashton probabilmente sbarcherà a Montreal, è una catena di negozi di fast food specializzata tra l'altro nelle poutine, si vede appunto un enorme poutine che copre e funge da tetto allo Stadio Olimpico di Montreal, potrebbe essere un'opzione. E infine la mia preferita, devo dire, Serge Chaplot, che la disegna questa mattina nella Press Plus. Eric Duhem, che ha presentato e ha svelato il nuovo slogan elettorale per il partito conservatore. Lo slogan dice Osez vrai, osare il vero o veramente, e lui lo tiene sotto braccio chiedendo cosa ne pensate, ma in realtà il suo braccio a mo' di gomito piegato forma la L, dunque Osez vrai diventa loser vrai. Caricatura di Chaplot nella Press Plus di questa mattina, ed è tutto.

0: Saint-Léonard è toiture unique. Da 40 anni toiture unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, toiture unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514 952 86 48. Toiture unique, la sola e unica maniera di fare.
1: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfacio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
2: A tutta la comunità italiana, la direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.

0: Caro Silvio, ti saluto, ti ringrazio, ma soprattutto ciao a Twitch.
1: Grazie Marestelli per la parte tecnica, la selezione musicale, grazie a tutti voi per il vostro cortese, squisito, nonché fedele ascolto. Ricordo gli appuntamenti questo pomeriggio, Ivana accoglierà in studio alle 15.30 la nostra Giulia Verticchio, che ora lavora per il congresso e che era parte dell'organizzazione dell'Ital Fest, e alle 16.30 sempre Ivana intervisterà anche Anna Perrotti, presidente di Alma Canada. Prima di ciò però c'è Le Mattine con Vittorio, che sta per seguire, preceduto anch'esso da una mezz'oretta di chiacchieratina col sottoscritto. Per quanto mi concerne, poi l'appuntamento è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale. Ciao ciao.

si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio.

0: européenne Deci, Maison Lipari et fleuriste Linda.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

0: linguaggio evanescente.
1: Stai ascoltando Le Mattine con Vittoria.
0: Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.
1: In diretta su CFMB 1280.
2: Buongiorno principessa.
3: Buongiorno principesse e principessi.
4: Buongiorno Vittoria Zelfini.
3: Buongiorno caro Silvio Orvieto. Che allora, hai appena detto che la 40 è chiusa. Sarà chiusa.
4: Sarà chiusa, sì. La 40 a Saint-Cuthbert.
3: Come l'hai detto bene, con una pronuncia così nativa.
4: Metà strada tra Montreal e Trois-Rivières. Direzione ovest.
3: State vedendo i muscoli di Silvio? Perché io ho provato ad andare in palestra, non mi sono venuti uguali.
4: Direzione ovest, adesso metto le mani dietro come fanno gli umarell italiani, quando i vecchi che vanno a vedere i cantieri che fanno così, e dicevo, come Ivan.
3: Come io e Ivan mentre guardavamo Silvio, mentre Silvio aggiustava l'armadietto. Ragazzi, questa rimarrà nella storia.
4: Foto non ancora pubblicata, farò notare. Quando pulisci i vetri con scala diventano video visibili anche su TikTok. Quando Silvio ripara gli armadietti, foto privata e basta. Va bene, non dico
3: va bene, la pubblico. Intanto iniziamo con la nostra sigla.

0: Facciamo tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra Rosa Cocella.
1: Ah, auguri Rosa.
0: Auguri, auguri. Anzi, se volete sponsorizzare con noi, sapete chi contattare. A noi fa super piacere, la nostra radio del cuore, quindi insomma ovviamente sosteniamo le attività italiane e canadesi.
1: Voilà.
0: Ah, che la 40 sarà chiusa, l'abbiamo detto.
1: Abbiamo detto.
0: Oggi mezzo bel tempo. Oh, fa anche più fresco, che meraviglia!
1: Sì, sì, e farà fresco così anche nei prossimi giorni, ma fresco, comunque voglio dire, si sta benissimo.
0: Benissimo, un'estate fresca.
1: Eccola lì. Quindi, sì, spero che non si concretizzino queste possibilità di precipitazioni nel corso serata.
0: Ma ormai è come al mare, in questi giorni fa bello la mattina, pomeriggio si annuvola un po', la sera fa 5 minuti di pioggia e poi basta.
1: Sì,
0: ieri a secchi però.
1: Ma considerato che il testo che presento dura 10 minuti, se 5 di quelli sono sotto la pioggia stiamo messi malissimo.
0: Comunque, perché Silvio sta facendo gli spettacoli en plein air.
1: In plein air, signori, nei parchi di Montreal.
0: E non, quindi, vabbè, ma...
1: Da non fraintendere, non vorrei che la gente pensasse: ma che spettacoli fa nel parco? Sì.
0: Teatro, ragazzi, teatro, teatro, ci mancherebbe.
1: Va bene, allora, parlando di clima.
0: Parlando di clima, in Europa fa caldo e questo non ha fermato comunque i viaggi in Europa, soprattutto per vedere l'eclissi.
1: In Spagna.
0: In Spagna, soprattutto.
1: Perché sarà visibile al 100% in Spagna. Funziona percentuali, eh?
0: È vero, è vero.
1: Un po' come gli aumenti degli stipendi.
0: Funziona a zone, dici?
1: Non lo so, dicono che funziona a percentuale.
0: A noi non funziona,
1: no,
0: però.
1: A noi non funziona, vabbè.
0: Ma andiamo avanti, questo è un altro discorso.
1: È negativo, ma non vuol dire, cioè, per essere sempre percentuale.
0: Cosa è successo? C'è questo fenomeno incredibile, pazzesco, meraviglioso di cui parlavamo ieri, però cosa succede? Come spesso accade quando ci sono i grandi eventi, che so, i grandi eventi per l'appunto, la gente giustamente vuole prendervi parte e aumentano i prezzi degli hotel.
1: Voilà, aumentano i prezzi degli hotel, 460.000 turisti in Spagna per andare a vedere l'eclissi in questo periodo, hotel tutti esauriti.
0: Vedi, ad averci un bed and breakfast in questo momento in Spagna.
1: Ah, sì. A Valencia,
0: fatto...
1: in modo particolare,
0: Valencia,
1: perché sarà
0: Valencia,
1: la città in cui si vedrà di più, devo dire la cosa. Avevo tirato fuori anche le statistiche per Montreal.
0: Attenzione, colpo di scena!
1: No.
0: Dopo le stelle,
1: 18% la vedremo noi. Vedremo, cioè, l'oscurato 18%.
0: Lo difendiamo, cioè, questo 18%.
1: Anche se poi fosse un aumento, lo prenderemo anche volentieri comunque.
0: Quindi,
1: 18%, scusami.
0: Vadi,
1: dico,
0: vadi.
1: Do gli orari.
0: Dottore.
1: 12.50 inizia, 13.45 è il massimo di questo 18% e poi cala fino alle 14.39. Montreal. Se siete a Quebec, 24%. Gaspé, 37%. Se siete nel nord, a Saint-Louis,
0: ma come l'hai detto bene,
1: 51%.
0: Voilà.
1: Però tutto Però. Questo è considerato, non considerando il fattore
0: meteo.
1: Esatto, nuvoloso, perché le nuvole possono effettivamente
0: oscurare il tutto e ridurre la visibilità.
1: Esatto, esatto.
0: Vabbè, ma succede anche questo.
1: Se volete vederla completamente come la si vide noi nel 2024, ricordi?
0: Sì.
1: Che bel momento, quello.
0: Stupendo.
1: È stata una cosa spettacolare.
0: Mi raccontava il nostro amico Alexandre Courtois che loro sono andati ovviamente sul tetto di Radio Canada, che domina un po' la città ed ha una posizione molto bella, perché da una parte si vede la città, il Mont Royal, dall'altro lato ovviamente la zona del fiume, parte del porto. E quindi raccontava proprio che dall'alto loro hanno potuto ammirare il fenomeno legato ai volatili, cioè cosa succede agli animali nel momento in cui il sole si oscura.
1: Io ero un po' più basso, ho visto gli scoiattoli che erano un po' preoccupati.
0: Anche io, perché ero in onda qua in diretta e nel momento dell'eclissi sono andata al parco.
1: Comunque, se volete vedere la luna che farà interamente ombra al nostro astro, vi posso dire che dovreste essere in Groenlandia.
0: Mi sa, non facciamo in tempo, però.
1: No, anche perché forse è Trump che se la vuole portare a casa. Comunque, c'è una buona possibilità in Groenlandia di vedere. Buona fortuna a trovare un volo, perché è difficile.
0: Islanda, arrivare all'aeroporto, insomma.
1: Esatto. Islanda, Spagna, come abbiamo detto, e in una piccola porzione del nord-est del Portogallo, che comunque si prende
0: non male.
1: Benissimo.
0: Poi
1: non
0: vai a mangiare una cosa, bagnetto,
1: esatto.
0: Ma non male, a me
1: merluzzo,
0: piace.
1: Si mangia molto merluzzo.
0: Noi mangiamo tutto, che ci frega, basta che è buono.
1: Basta che
0: a proposito di Trump, niente, l'infinita storia tra i dazi con il Canada e Stati Uniti non finisce. proprio non ci si annoia mai.
1: Non ci si annoia mai perché Trump una ne fa e dieci ne pensa. Adesso
0: che
1: non
0: diamine.
1: So, avete probabilmente tutti sentito parlare di questo Trump che lascia la Turchia dopo l'incontro della NATO a luglio, ma anziché imbarcarsi sull'Air Force One, come tutti pensavano che
0: certo.
1: facesse, perché chiaramente la limousine è arrivata lì, eccetera.
0: Siccome... più che altro è salito sull'aereo davanti a tutti i giornalisti che dovevano volare con lui.
1: Sì.
0: Poi a sorpresa i giornalisti sono saliti a bordo, hanno fatto il loro viaggio e poi al rientro loro sono usciti da una parte e Trump da un altro aereo.
1: Sì, esatto.
0: Surprise, surprise!
1: E tra l'altro su quell'aereo Trump ci è arrivato a bordo di un carrello portavivande.
0: Ah, che
1: proprio...
0: comodità! Beh, sono grandi comunque.
1: Sì, sì, di quelli del catering.
0: Ma io sapevo che avessero i cassettini.
1: No, questo era probabilmente formato alce. Refrigerato,
0: no.
1: Non lo so, comunque voglio dire. Allora, la cosa che.
0: Cioè, ma immagina. Scusate, ma come ci si mette dentro? Nel senso. Si apre.
1: Guarda, quando sei presidente ti danno un corso su come entrare in un carrello portavivani.
0: Gliel'avrebbe così... fatto Taylor Swift il corso, se non forse che Taylor Swift ha ritirato anche le sue canzoni da Spotify.
1: Beh,
0: per evitare che Trump le utilizzasse nei suoi post, cioè
1: esatto.
0: Per dire. Quindi Taylor, che invece è abituata a nascondersi, lei credo nella zona dove, nei secchi per pulire, lei si nasconde là per salire sul palco e si nasconde.
1: Ah, sì?
0: Sì.
1: Allora, io non l'ho mai fatto questo comunque. La cosa interessante però, cara Vittoria, è proprio questa, che pare che non lo sapessero neanche gli agenti un po' più lontani della CIA che sono a bordo di Air Force One. Non lo sapevano che il presidente non era a bordo dell'aereo. E la cosa ancora più divertente è che quando sono arrivati hanno detto: guarda, ha viaggiato sull'altro aereo perché c'era una minaccia dell'Iran,
0: sì,
1: che voleva
0: esatto.
1: abbattere l'aereo. Loro hanno alzato la mano e dice: e noi, scusa, noi eravamo a bordo di quell'aereo, nessuno ci dice niente.
0: No,
1: cioè il rischio l'hanno, capito? Delle caviette praticamente hanno detto. Loro e tutti i giornalisti a seguito del presidente hanno viaggiato su un aereo che era minacciato di essere abbattuto, mentre lui tranquillamente era nel carrello portavivande. Quindi, vabbè.
0: Comunque a dare la notizia è stato il Washington Post.
1: Ovvio.
0: Che anziché utilizzare il vecchio modello di aereo presidenziale, come appunto era stato precedentemente annunciato, Trump vi è salito a bordo sotto l'occhio vigile delle telecamere, quindi a favore di telecamere, di obiettivi di giornalisti, e Trump poi sarebbe segretamente stato caricato in un container per alimenti prima di imbarcarsi su un aereo più piccolo.
1: Mm-hmm.
0: Ho finito la musica, la rimettiamo?
1: Ma sì,
0: ma
1: dai, abbiamo tanti quella roba da dire.
0: Ma che bella!
1: Quindi niente.
0: E poi dopo, una volta atterrato nel Regno Unito, si è riunito al gruppo di giornalisti.
1: Voilà. Ma sull'altro aereo.
0: Ma sull'altro.
1: Quello offerto dal Qatar, che anche lì ci sarebbe da discutere, ma non lo facciamo, per l'amor di Dio.
0: Ma se vuoi discutiamo.
1: No, ma cioè, voglio, a me il Qatar non mi ha regalato niente, quindi anzi, io il Qatar ce l'ho quando c'ho il raffreddore.
0: No,
1: che è un'altra cosa.
0: Dicevo, periodo di dazi, Ottawa e Washington sarebbero vicine a un'intesa per cercare di mettere fine a questa guerra commerciale.
1: Sì.
0: Per il 19.
1: Io aspetto.
0: Ma certo, ma noi aspettiamo sempre, perché... tanto cambia domani, no?
1: No, oggi siamo il 12.
0: Voilà.
1: Ancora una settimana prima del 19, quindi c'è tempo. Comunque lui teoricamente, se gli viene presentato qualcosa lunedì, avrà un paio di giorni per decidere se accettare o meno.
0: Infatti Dominic LeBlanc si è tenuto un attimo in... non ha detto un granché.
1: No.
0: È rimasto molto sulle sue.
1: Molto sulle sue.
0: Per evitare, non so,
1: promesse indebite, ma staremo a vedere. Comunque io sono fiducioso.
0: Su cosa esattamente?
1: Su tante cose, non questa del trattato.
0: Ah, beh, perché,
1: scambio,
0: perché nel frattempo c'è una bella petizione firmata dai canadesi per dire
1: 30.000 canadesi l'hanno firmata.
0: No ai dazi, e comunque cari politici difendeteci.
1: No, è per dire all'ambasciatore
0: via dai marotti.
1: Esatto.
0: Cioè che l'ambasciatore canadese deve essere rimosso.
1: No, l'ambasciatore americano.
0: L'ambasciatore americano deve essere rimosso dall'ambasciata canadese.
1: Dall'ambasciata
0: americana in Canada.
1: Boh!
0: Ragazzi, oggi che giorno è? Mercoledì?
1: Sì, che sono già.
0: Io non so.
1: È già tre giorni da lunedì.
0: Ma noi da settimana scorsa che non abbiamo il giorno libero. Questa sarà la mia scusa. Io è da settimana scorsa che non ho il giorno libero.
1: Guarda, dai, che arriva.
0: Quindi
1: weekend.
0: Perdonatemi.
1: Weekend.
0: Arriva. Il weekend è.
1: Comunque. Comunque sì, no, ci sono questi canadesi che, perché teoricamente un ambasciatore
0: non porta pena.
1: Oltre a non portare pena, dovrebbe anche essere un posto diplomatico. Ora, la diplomazia ti impone di non fare certi commenti come l'ha fatto quel Ökskra, si chiama così, quel Pietro lì che si chiama Pete, che ha fatto dei commenti del tipo anche che faceva bene che il Canada dovrebbe essere annesso agli Stati Uniti, eccetera, ma tu sei ambasciatore del paese, ma state zitto, stati.
0: No, più che altro sei diplomatico.
1: Esatto, cioè il tuo mestiere, è il tuo mestiere. Allora, a questo punto...
0: I canadesi non ci sono stati.
1: No.
0: E che diamine.
1: 30.000 di... Tra l'altro una donna di Calgary che ha proposto questa petizione. Brava. No, ma bisogna dire che è importante nel senso che, democraticamente parlando, anche tu puoi lanciare una petizione.
0: Assolutamente.
1: Quindi questa è una bella cosa di questa
0: se
1: cosa.
0: Vi ricordate quella per gli assorbenti negli uffici pubblici, quindi mettere gli assorbenti nei bagni dove ci sono degli uffici, è partita proprio da una petizione di una ragazza che poi ha raggiunto i luoghi del potere ed è passata. Adesso abbiamo gli assorbenti in ufficio.
1: Non solo, anche nei bagni degli uomini.
0: Si sa mai che...
1: No, è la legge impone quello, non è che non si sa mai che devo fare. Guarda, adesso mi mancano solo le mestruazioni a me per completare il giro. Lascia stare.
0: Io non lo so. Scusate, mi idrato. Vi state idratando?
1: Sì, sto
0: io. Mi sto seccando.
1: Allora, io intanto ti parlo di questo 12 agosto che è importantissimo perché è anche la giornata dell'acquisto di un libro québécois. Ora,
0: quindi oggi?
1: Oggi, 12 agosto, andate ad acquistare almeno un libro del Québec, scritto da un québécois. Okay? Ora io ho letto recentemente questo articolo che ti ho inviato questa mattina ma che non avrei avuto il tempo di leggere perché erano 65.000 pagine della rivista The Atlantic, che tra l'altro scrivono degli articoli bellissimi.
0: Pazzesco.
1: Esatto. E nel suo numero di agosto ha pubblicato questo, il titolo è praticamente "La fine della lettura è adesso". È un bilancio tragico ma vero su quanto si legge in Nord America. Beh, lui dice negli Stati Uniti, ma si può allargare a tutto l'Occidente, perché effettivamente
0: io tirerei fuori Montreal.
1: No, io ti dico che

0: tanti genitori che vanno in biblioteca con i figli, ognuno ha un libro a seconda della propria età. Questo volevo dire, c'è un bellissimo servizio in questo senso.
1: Ok, comunque la
0: voglio dare fiducia a Montreal.
1: Prendiamo tutta la tua fiducia, perché la società americana sta affrontando un declino senza precedenti, potenzialmente drammatico, della lettura. Siamo entrati in un'era che, dice lei, la giornalista, post-alfabetizzata, che è una diagnosi inquietante e ovviamente può essere applicata al pianeta intero. Anche il nostro magnifico canadese Marshall McLuhan, quello che aveva detto che siamo due entità distinte, il francese e l'inglese, ma comunque lui aveva detto nel suo libro La galassia di Gutenberg, aveva scritto già nel 1962 che il mondo occidentale fosse entrato in un'era post-alfabetizzata. Lì era perché arrivava la televisione e quindi la televisione distoglieva dai libri. Immaginate che cosa è successo poi adesso con l'internet, con i telefonini, eccetera.
0: Ma è chiaro che la nostra attenzione è frammentata tra tante distrazioni, appunto, che peraltro ci assorbono energie, eccetera. Comunque è un fatto di educazione. Quando vedi che continui a scrollare, stai sempre peggio e stai male, soffri d'ansia e non dormi, prima o poi capirai che forse un libro è la soluzione.
1: Esattamente.
0: Cioè, secondo me poi si arriva a quel punto. In quanti oggi hanno deciso anche addirittura di lasciare i social perché hanno sviluppato delle dipendenze? C'è anche una causa di una ragazzina che purtroppo è nata e cresciuta con davanti un telefono, ha fatto causa a Meta per
1: assolutamente ben vengano queste cose. Il problema è che poi il nostro cervello si abitua a certi meccanismi che ti allontanano da un'analisi analitica, eccetera, eccetera. Non solo, ma si abitua anche alla velocità. Infatti è stato provato e dimostrato, infatti TikTok perché funziona così bene, perché è corto, è stato provato che all'epoca la durata media dell'attenzione davanti a uno schermo fosse di 2 minuti e mezzo nel 2004, che già è pochissimo. 2 minuti, sai quant'è oggi davanti a uno schermo? La durata media 47 secondi.
0: Ma
1: dopo 47 secondi vai a qualcos'altro.
0: Assolutamente, ma è fatto apposta, l'abbiamo raccontato tante volte, il meccanismo della...
1: Sì.
0: Della?
1: Beh, del topolino.
0: No, della... Oddio, come si chiama? Scusate, mi sfugge il termine. Voi da Roma avete capito il gesto?
1: Io
0: slot
1: sono un
0: machine,
1: po'
0: grazie.
1: Ah, ok, un po' preoccupato.
0: Della slot machine, cioè che ti crea ovviamente, ti sviluppa la dopamina ogni volta che scrolli per avere un video che ti dia più soddisfazione del precedente, ed è chiamato proprio meccanismo della slot machine proprio perché non riesci ad uscirne in qualche modo, è un loop. Detto questo...
1: Qui lo chiamano topolino però, perché è il topolino che è abituato quando schiaccia il pulsantino. Gli viene giù il croccantino da mangiare,
0: esatto.
1: Però il principio è lo stesso.
0: Meno male che esistono però alcuni cinema che ci riportano alla realtà.
1: Sì.
0: Stavo guardando oggi un video di un bravissimo creator, ho il telefono lì, Christian Micheletti, che raccontava di questo cinema, credo negli Stati Uniti, che vi prende letteralmente a calci se sbloccate il telefono durante la proiezione del film, vi caccia dalla sala umiliandovi davanti a tutti. E una signora si è un attimo arrabbiata, lasciando un messaggio in segreteria dicendo: ah, mi avete trattato come una M e vi voglio dire che siete delle persone di M. Questo messaggio è diventato poi in realtà la pubblicità prima dello spettacolo in sala. Ora io non
1: M
0: sono
1: stava per Milano o?
0: No. Okay. Non era per Milano. Okay. E quindi mi ha fatto molto ridere questa cosa, ma è giusto, cioè bisogna anche rieducarci a stare al cinema, per esempio, rieducarci anche a stare in metropolitana e in autobus,
1: in società.
0: Perché voi che continuate a scrollare senza le cuffie, io veramente mi mettete a dura prova.
1: Ve le metterei le cuffie, ma non sapete dove. Comunque c'è il cerchio, lo vogliamo chiudere adesso
0: e chiudiamo sto cerchio.
1: Allora, parliamo parlato di letteratura, abbiamo parlato di cinema e devo dire che la buona notizia è che anche talvolta il cinema contribuisce alla letteratura.
0: Certo.
1: La prova e la dimostrazione oggi come oggi è l'Odissea.
0: Certo.
1: Le vendite dell'Odissea sono letteralmente scoppiate negli Stati Uniti a seguito del film di Nolan. Perché la gente dice: ma fammi vedere se è vero quello che dice, fammi leggere sta cosetta qua che è scritto un certo boh, vediamo un attimo, ma chi era sto Ulisse?
0: Andiamo. Ma l'importante infatti è che la cultura stimoli dibattito e curiosità. Quella è la cosa importante secondo me.
1: E su questo posso dire che è quello che cerchiamo di fare noi due.
0: Ma certo, mais bien sûr,
1: la curiosità e il dibattito.
0: Allora, vogliamo ricordare che...
1: Sì.
0: Aspetta che ho un attimo un vuoto. Allora, intanto...

0: vi ricordo che domani mattina alle 10 viene a trovarci Anthony Viscusi. No, era prima il rullo di un chance che ho tolto le telecamere dal tavolo, ci ho visto lungo. E invece no, se
1: siete capabili.
0: No, perché non riesco a leggere a questa distanza.
1: Ah, l'ho già detto. Comunque oggi pomeriggio alle 15:30 la nostra Vittoria sei tu.
0: No.
1: La nostra Giulia Verticchio sarà presente in studio per parlare ovviamente di Ital Fest. Lei ora fa parte dell'ente organizzativo e alle 16:30 invece intervista con Anna Perrotti che è presidente di Alma Canada.
0: Con Ivana Bombardieri ovviamente.
1: Ovviamente con Ivana Bombardieri.
0: Buon pomeriggio
1: perché oggi non è né lunedì né venerdì, quindi è Ivana.
0: Abbiamo fatto comunque la visita oculistica io e Silvio qui in diretta. Mm-hmm. Quindi abbiamo capito che Vittoria ha bisogno degli occhiali perché da qui a lì non legge.
1: No, ti dico perché mi sono confuso io, Giulio, perché prima c'è scritto anche che il ritorno di Vittorio
0: è avvenuto.
1: No, non è avvenuto, è il 18 agosto. Ma avevano detto a me che era ieri. Io ho presentato, qualcuno ha corretto, ha messo il 18 agosto.
0: Ho presentato anch'io, scusate.
1: Voilà.
0: Sorry.
1: Adesso ha confermato, lì c'è scritto 18 agosto.
0: Vabbè ragazzi, ci perdonerete. Intanto vi ricordo di seguirci anche sul nostro sito internet,
1: yes,
0: www.cfmb.ch. Sponsorizzate con noi ovviamente perché siamo la radio di Montreal, degli italiani anche nel mondo, quindi fatevi sentire e soprattutto seguiteci anche sui nostri social della radio, i nostri personali e sul canale YouTube, iscrivetevi mi raccomando perché per noi è importantissimo, a voi non costa niente e noi così accresciamo la nostra comunità. Grazie caro Silvio Orvieto.
1: Grazie cara Vittoria Zolfini.

0: CFMB. Taccuino sociale.
1: La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchetta e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'associazione Alifana di Montreal è lieta di invitarvi al tradizionale festeggiamento di San Sisto che si terrà presso il parco di Mascouche il 16 agosto con la messa celebrata alle ore 12.30. Siete tutti benvenuti. Il Comitato Maria Santissima delle Grazie di Gildone faranno celebrare una messa il 16 agosto alle ore 11 presso la Cappella de la Réparation al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles con processione, banda gentile e distribuzione di panini con peperoni. Per informazioni chiamate Michele Grande al 514-729-8261 oppure nel 514-321-2199. L'associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni. Il comitato dell'Associazione della Madonna di Pols informa i devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso lo Centre Marial Marie Rendicœur al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un picnic gratuito. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti.
0: Domenica 22 agosto, in occasione della visita dall'Italia dei sacerdoti Don Stefano Di Mario e Don Luigi Pugliese, amici e amiche di Monte San Giovanni Campano sono invitati a partecipare a un pomeriggio di festa con le loro famiglie. I bambini e gli amici sono i benvenuti. Alle ore 16, Santa Messa celebrata presso la Chiesa Madonna del Divino Amore, 765 Roland Forget a Laval. Seguirà un rinfresco nella sala parrocchiale. Si prega di confermare la partecipazione indicando il numero di persone entro il 17 agosto al 514-804-1441. L'evento è offerto da Mario Cinelli e famiglia.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Peter Marcella Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 la libra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: Eccoci qua pronti a descrivere l'accaduto di oggi. Questo.
1: No, volevo dire un'altra cosa.
2: Mi
1: sono perso.
2: Okay. Volevi dire dov'è la mia brioche?
1: No. Mi manca.
0: È il 224esimo giorno di questo anno e siamo nella 33esima settimana di questo anno.
2: È la nostra giornata oggi, caro Ivan.
0: Certo.
2: Giornata internazionale della gioventù.
1: Yuppie!
2: Ricordo che l'importante è sentirsi giovani.
0: Ma noi
2: l'età è un criterio che non è più considerato valido.
0: Noi ascolteremo una bella canzone che noi siamo i giovani, l'esercito del surf di Caterina Spack.
2: Non era quello del selfie, che è un'altra canzone.
0: No, a proposito, l'ho messo dopo.
2: Metti tutte e due. Facciamo una guerra di eserciti oggi tra quelli del selfie e quelli del surf.
0: Comunque, auguri.
2: Giornata internazionale della gioventù.
0: Auguri a tutti
2: i giovani.
0: I giovani.
2: E a quelli che si sentono giovani.
0: Esatto.
2: Che cribbio.
0: Siamo
2: qui adesso a vedere le carte d'identità.
0: O i camion che vanno in giro.
2: Ma sì. Quindi 1,8 la luna.
0: Sì.
2: Avrei potuto dirti qualsiasi cifra, avresti detto sì.
0: No, è anche E tra l'altro oggi coprirà, copre la luna, il sole.
2: 18,5.
0: Sì, lo so.
2: A Sagné.
0: E qui?
2: T'ho detto 18,5, cos'è che non capisci?
0: No, se vai a Sagné, mi hai detto.
2: A Sagné è il 40.
0: Ah, allora.
2: Stai per dire dov'è che si vede? In Spagna. In Spagna la vedono benissimo.
0: Oh,
2: un aereo, vai a Barcellona, così almeno.
0: Ma non faccio tempo, perché partendo. No.
2: Ce la fai in tempo.
0: No, là sono avanti. In Spagna.
2: In Europa
0: in Spagna,
2: sono avanti.
0: In Spagna sono già le due quasi.
2: Sono già l'aperitivo in Spagna.
0: In Spagna, ora che deve. All'età di 39 anni.
2: Lascia stare.
0: All'età di 39 anni muore suicidia.
2: Sì, suicidia. Sì. Suicidia che la sorella di.
0: Ma ammazzo. Perché? No, ma non è possibile.
2: No, è possibile. Evidentemente è possibile.
0: Sì, no, è possibile.
2: Difficilissimo e raro, ma possibile.
0: All'età di 39 anni muore suicida ad Alessandria,
2: sì,
0: l'ultima regina dell'antico Egitto, Cleopatra, prigioniera dell'imperatore romano Ottaviano, che ha appena conquistato l'Egitto, alla notizia che sarebbe stata trasferita a Roma per evitare di essere esposta in trionfo, si toglie la vita, probabilmente facendosi mordere da un aspide. Aspide è
2: un serpente.
0: 2055 anni fa. Adesso.
2: Peccato, perché io prima era giovane, secondo Roma non è poi così, voglio dire.
0: Ma le capre.
2: C'è traffico, però.
0: Quante capre aveva?
2: Perché cosa c'entrano le capre?
0: Non era mica lei che faceva il bagno nel latte delle capre.
2: Ah? Non so se erano capre.
0: Sì, nel latte di capre, sì. Pensava.
2: Non ho mai. In tutta la mia vita una esperienza che mi manca è di annusare Cleopatra. Guarda un po' te. Incredibile,
0: eppure
2: che ho origini medio orientali, meno che si possa dire.
0: Va bene,
2: lasciamo stare la seconda perché non sappiamo neanche cosa sia. Andiamo con la 1851.
0: Lui è forte. Vai. Isaac Merritt Singer o Singer, ma noi diciamo Singer in Italia, quindi Singer ottiene il brevetto per la sua macchina per cucire. Rispetto ai modelli realizzati da altri inventori prima di lui, è rivoluzionario in quanto capace di 900 punti al minuto contro i 40 precedenti. Mamma mia.
2: Sì.
0: 10 volte tanto. No, beh, 10 volte tanto. No.
2: 1863, per la prima volta una spedizione italiana raggiunge la vetta del Monviso, 3841 metri. Più, sono andato a 4900 in Perù.
0: Sei mica qui a tirare su le corde fino a 4000
2: metri. 3800 metri. Partecipano Quintino Sella. Ex ministro delle finanze del Regno d'Italia, il deputato Giovanni Barracco con Paolo e Giacinto Ballada e le guide Raimondo Gertù, Giuseppe Boudouin e Gian Battista Abba. La cima del Monviso era già stata conquistata il 30 agosto del 1861, quindi 2 anni prima, da una spedizione anglo-francese.
0: È un peccato, perché nel 1883, allo zoo di Amsterdam, muore l'ultimo esemplare di quagga, un tipo di zebra originaria del Sudafrica che costrisce solo nella prima parte, solo nella parte anteriore del corpo. Sì. C'è anche la fotografia, eh?
2: Sì, sì.
0: Gambe bianche.
2: No, aveva metà corpo nero e l'altra metà zebrato.
0: Zebrato è il collo e il muso, e metà.
2: Ho detto l'altra metà.
0: Zampe bianche l'ho detto
2: di
0: io.
2: Di solito
0: però.
2: Due metà fa uno, voglio dire.
0: Ma
2: dipende, dici tu. Nel 1900.
0: Auguri!
2: Beh, dillo tu allora.
0: No, auguri!
2: Perché sto per cominciare a leggere qualcosa, di fare un commento.
0: Auguri! No, io non lo leggo. Va bene. Vediamo. Adesso sbaglio apposta a dire la città, così mi correggi. Viene fondata a Genova la squadra di calcio della Sampdoria, a San Pier d'Arena. Nasce dalla fusione dell'Andrea Doria, che poi diventerà anche una nave, e dalla San Pier d'Arenese, che già iscritte alla Serie A, permettono alla nuova compagine di esordire direttamente nel campionato maggiore. Hai capito?
2: Nel 1966 all'Astor Tower di Chicago, che è un albergo, conferenza stampa per i Beatles, con cui John Lennon si scusa per essersi vantato che i Beatles sono più popolari di Cristo. Dice: non sono contro Cristo o contro la religione, ho detto che avevamo più influenza sui ragazzi di qualsiasi altra cosa, compreso Gesù. Affermazione di 60 anni fa.
0: Il transatlantico Raffaello salpa dal porto di Genova verso l'Iran, dove diventerà caserma galleggiante della Marina Imperiale. Succederà nel 1977.
2: Sono oltre 100.000 i fedeli che si radunano in questo giorno nel 1978 in Vaticano per l'estremo saluto a Papa Paolo VI, che al termine del rito funebre viene sepolto nella Basilica di San Pietro.
0: Questo qui sì. 1981, la IBM presenta il personal computer basato su architettura del processore X86, con un processore a 4,77 MHz, 64 KB di memoria e lettore floppy disk. Rappresenta una delle prime espressioni di elaboratori destinati anche ad uso familiare oltre che industriale. 45 anni fa.
2: Siamo vecchi comunque, perché 45 io i floppy disk li usavo, eh?
0: Io ce li ho ancora.
2: Tu rimendi, scusa.
0: No, niente.
2: Il CD player, no, che non hai più neanche quello.
0: No. Li ho trovati in un cassetto, stavo mettendo un posto la roba.
2: Chissà cosa c'è dentro.
0: Chissà cosa.
2: Distruggi, per l'amor di Dio.
0: Niente, ci stava dentro tre pagine, tre disegni ci stavano dentro.
2: Sì, ma colorati però.
0: Colorati, no, è vero, colorati, perché no, è vero.
2: Incredibile.
0: Vabbè.
2: Se pensi che adesso un telefonino, vabbè, lasciamo stare.
0: Ma anche il più scarso.
2: Tipo quello che ho io. Avanti, dillo.
0: No, ma no. Perché solo perché Motorola 8007, no, con portellino.
2: Il mio è un Samsung 9, quindi vuol dire 2009. 2009 cosa sono? Oggi come oggi.
0: Beh, certo.
2: Devo dire che anche la mia auto è più recente.
0: Andiamo avanti. Non è possibile. Parlando di auto, funziona bene adesso. Purtroppo chi è che muore nel 1982?
2: Dillo tu.
0: No, dillo tu.
2: Io sono già al 95.
0: Ullalo. Muore a Los Angeles per arresto cardiorespiratorio l'attore statunitense Harry Fonda. Io non ho mai capito, scusa. È di origine italiana?
2: No.
0: No, Interprete di successo di oltre 100 film, tra cui C'era una volta l'West. Era nato a Grand Island, nel Nebraska, nel 1905. Vabbè. Quindi? Dunque, 1990, durante una sosta nella riserva Sioux di Cheyenne River nel Dakota del Sud.
2: Scusa, devo fare una correzione.
0: Dimmi.
2: Perché sono andato a verificare, effettivamente hai ragione, ma Henry Fonda, lui aveva origini olandesi, ma la sua famiglia paterna discendeva da un antenato italiano originario di Genova.
0: Fonda di
2: ma
0: solito,
2: si parla di XV secolo, cioè, italiano, ma
0: proprio lontano. Andarlo a cercarlo,
2: quando l'Italia non esisteva neanche. Quindi correzione effettuata.
0: Ti stavo dicendo che
2: cosa mi stavi dicendo?
0: Che questo che questa amore. Pentapaleontologa Sue Hendrickson esplora la zona a piedi, cioè si era fermata perché doveva fare quello che doveva fare. Ha detto: intanto che sono qua, esploro un po' la zona nella riserva dei Sioux. Scopre alcuni frammenti ossei di dinosauro. I successivi scavi porteranno alla luce 250 ossei, il 70% del numero delle ossa di un tirannosauro rex, il più grande mai rinvenuto finora. Vedi che conviene fermarsi in autostrada.
2: Sì.
0: Magari scendi e trovi
2: il dinosauro.
0: Porta in giro un po' più di aschi.
2: Nel 2000, ahimè, questo lo ricordiamo tutti, questa tragedia del sottomarino nucleare russo Kursk resta intrappolato in fondo al mare di Barents per un'esplosione avvenuta durante un'esercitazione. È imprecisato il numero di persone che si trovano al suo interno. Secondo varie fonti sono 118 o forse 130. Ma 26 anni fa.
0: Mi sa che non è mai stato recuperato, tra l'altro, perché
2: non lo so. Io non do informazioni, non sono sicuro.
0: Ma
2: a differenza del tempo, mi sembra, non credo, ma ho letto da qualche parte, ho visto da... No. Non lo so.
0: Va bene. Il fantino italiano Frankie Dettori.
2: Ghost to Hollywood. Frankie Ghost to Hollywood.
0: Relax. Ieri ho proprio visto un video su YouTube dei Frankie Ghost. Era forte lui, con quella giacchetta.
2: Ma erano bravi.
0: Erano bravi. Frankie Ghost.
2: Relax.
0: Don't you want?
2: Non si può neanche cantare. Andiamo avanti, dai.
0: Il fantino italiano Frankie Dettori vince la sua gara numero 3000 in sella a Predilection.
2: Chi?
0: Predilection.
2: Bellissima pronuncia.
0: Predilection.
2: Accento del Galles, direi, stamattina.
0: No. Galles dell'Est.
2: Dell'Est, sì, certo.
0: Perché sai che
2: il Galles sta a ovest. Andiamo avanti.
0: Dunque, conquista la Champions Day di Ascot sul campo di Newmarket in Inghilterra. Perché me la fai leggere?
2: No,
0: te hai fatto apposta, perché sapevi che c'era tutto.
2: Vai avanti da solo.
0: No,
2: ti lascio.
0: Te hai fatto apposta.
2: Ti lascio. Tu sbagli da solo, io non ti credo.
0: Comunque, uno dei sei mitici campioni riusciti a... In sei, tu hai fatto tanta storia, 3000, ma in sei l'avevano già fatta questa cosa qui, vincere 3000 gare. 3000 gare per sei sono 18.000 gare.
2: Quindi?
0: Sono 18.000 cavalli che corrono. Ma ci stanno in pista tutti.
2: Non lo so. Posso andare avanti?
0: Vai avanti.
2: 1817 esce il primo numero della Gazette di Trois-Rivières, però attenzione.
0: Bene.
2: Sei abbonato, tu lo so.
0: No.
2: Nel 1882
0: sono abbonato.
2: Sì.
0: Alla Ruelle.
2: Alla Ruelle. Nel 1882 Le Grand Train e la Great Western,
0: che sono
2: due compagnie ferroviarie, come tu pensai, fondono.
0: Faceva già caldo ai tempi.
2: Sì. Diventa la Grand Train da solo.
0: Quindi?
2: Una spiteria. Bel treno.
0: Ma vai avanti.
2: No, sono belli quelli con
0: lo so.
2: 1892 invece, primo tram elettrico che circola a Toronto, signor Gino.
0: Certo.
2: 1900 viene fondato il Teatro National.
0: No, ma...
2: 1956 CHLT TV entra in onda ed è praticamente Teleset, all'epoca si chiamava. Sherbrooke, tra l'altro. 1967 viene creata con legge sanzionata la Bibliothèque Nationale du Québec.
0: Ah.
2: Nel 1976 nascono i Blue Jays di Toronto, che ancora giocano, mentre gli Alouettes, gli ex all'Expo di Montreal, non giocano più. 1981, Serge Savard, grandissimo difensore dei Canadiens di Montreal, va in pensione come giocatore, perché sappiamo che poi diventerà presidente, vicepresidente della compagnia, cioè, della squadra, eccetera. 1981, ah, questo l'ho già detto. 1992, trattato di libero scambio nordamericano. 1992, concluso Stati Uniti, Messico e Canada dopo 11 giorni di negoziati intensivi. 11 giorni, quanti anni è che negoziamo col biondo?
0: Niente. Oh. Ma andrà anche lui, sì. Dopo tornerà tutto normale. Voilà. Una curiosità. Perché sono belle le
2: vabbè, ah, caspiterina. Allora, nel 1963 Jean Lesage inaugura i lavori per l'Expo 67. È lui che guida una scavatrice. Primo ministro. Bisogna saperlo fare, eh?
0: È bella, guarda. È bella questa cosa qui.
2: Poi ti potevo dire anche il più giovane nuotatore che ha attraversato il lago, no, ma so che ti danno fastidio queste notizie. Comunque si
0: chiama Lago dell'Ontario?
2: No, Saint Jean. Che comunque non è piccolino, eh? Rémy Ménier, 15 anni. 15 anni.
0: 15 anni.
2: 13 ore, 53 minuti e 55 secondi a nuotare. Dai, sul il proverbio oggi dice due punti.
0: I poveri s'ammazzano, i signori s'abbracciano. Questo è il proverbio di oggi.
3: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
4: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
3: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
4: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
3: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
4: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
3: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
5: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

0: Buongiorno, bentrovati in diretta e diamo il benvenuto ad Alicia Sant'Angeli.
1: Ciao.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere qui oggi.
1: Grazie a te.
0: Con i tuoi splendidi ricci e la tua fantastica chitarra.
1: Sì.
0: E la tua bellissima voce, perché sei cantante. Noi ci siamo incontrate l'anno scorso all'Ital Fest.
1: Sì, vero, sì.
0: Perché cantavi e portavi appunto questa canzone di Cocciante e tante altre bellissime.
1: Sì, mi piace molto Cocciante, quindi fare una canzone di Cocciante è stato un onore per me.
0: Ma anche secondo me una scelta assolutamente inusuale, tanto più per una ragazza, tanto ancora più bella, perché ti è riuscita in una maniera splendida.
1: Era difficile cantarla perché lui cambia di 3 gradi, quindi era molto difficile, però...
0: Però io ho questo ricordo bellissimo di te con questa chitarra e io ero felicissima perché questa canzone in realtà non è che la senti spesso e quindi secondo me è stata un'idea geniale, meravigliosa e quindi abbiamo questa cosa in comune e tu però non ti sei mai fermata, hai continuato a fare provini.
1: Sì, sì, certo.
0: Si può dire anche...
1: Sì, sì, ho fatto provini per amici, per X Factor in Italia, quindi sì, è stata un'esperienza pazzesca perché non mi immagino... non mi immaginavo essere sui provini in Italia specificamente.
0: Perché noi siamo in Canada, lo ricordo, siamo a Montreal e hai avuto anche quest'idea di andare. Allora facci sognare, che canzone hai portato?
1: Ad amici, ho portato Tutti di Calcutta.
0: Calcutta, ciao Calcutta, se ci stai seguendo lo conosciamo soprattutto non per la sua verve positiva e ironica. Un po' melanconico, però ci piace proprio per questo. Sì. In effetti Tutti un po' la conosco, però ammetto che in effetti non è proprio tra le mie preferite di Calcutta, mettiamola così. Invece a te piace tantissimo.
1: Sì, perché il messaggio è un messaggio che così, non so, che tanto ci possono avere un legamento con...

0: diciamo pupo, quelle che i miei nonni ascoltavano.
1: Certo.
0: E di là ho fatto le mie ricerche, quindi mi piace molto Lucio Battisti adesso, mi piace Ricordo Cocciante, ma anche quello che fa La mia storia fra le dita.
1: Grignani.
0: Sì, sì, quello. Quello giusto. E Masini anche.
1: Mamma mia, Masini è fantastico. Quale Masini?
0: Quella melanconia, come si dice? Non mi ricordo, aspetta, te la trovo subito.
1: Io non so perché tu hai detto melanconia, ma io ho pensato a Disperato, ma non credo fosse...
0: Malinconia.
1: Scusatemi, era proprio facile, la malinconia, cioè che ha anche coniato un nuovo termine sul dizionario italiano. Va bene, mi perdonerete, spero, e se no è troppo tardi. Quindi sì, sono... Beh, anche perché la scrittura di Bigazzi e di Masini è anche molto, anche quella molto, molto intima, tira fuori dei sentimenti forse anche molto, molto veri.
0: Sì.
1: Quindi poi ti sei costruita un po' la tua cultura musicale,
0: sì,
1: italiana.
0: Esattamente, quindi ho iniziato a guardare Sanremo, mi sono detto vabbè, cioè, ci deve essere anche altre canzoni che queste che presentano, che sono più recenti, quindi mi piace anche le canzoni di Blanco e da poco mi piace anche Tony Pitoni.
1: Beh certo ragazzi, ma Tony Pitoni piace a tutti, secondo me ha anche una musica bellissima, oltre all'estrema ironia in questo caso. Mi dispiace non poterlo passare in radio, guarda, io sono mesi che cerco, dico vabbè lo passo, però poi dovrei edulcorare tutta una serie di cose, non ne vale la pena, però mi piacerebbe vederlo live,
0: sì,
1: in uno
0: mio.
1: Spettacolo.
0: Anch'io.
1: Cioè, quello è il vero obiettivo, anche perché i suoi spettacoli ovviamente sono ancora più ironici, cioè arricchiti anche di personaggi locali. E va bene, sì, no, non posso non essere d'accordo. Allora, io so che porti un inedito, ma ci fai anche un bel omaggio delle canzoni con cui noi siamo cresciuti.
0: Sì, sì, faccio...
1: Un Battisti, ragazzi, che ci sta sempre bene. Peraltro un pezzo epico, mi verrebbe da dire. Come l'hai scoperto questo brano di Battisti?
0: Veramente non mi ricordo, credo ho fatto ricerche, una canzone che porta un'altra.
1: Ma quando tu dici faccio ricerche, dove le fai?
0: Da quando sono piccolo io mi metto sopra YouTube e inizio con una canzone, vedo un'altra foto che mi interessa e di là inizio a provare ascolto, e se mi piace una canzone l'aggiunge alla mia playlist.
1: Certo.
0: Però di là io da piccola faccio sempre così.
1: Perché noi invece ascoltavamo le canzoni tramite la radio e avevamo una cassetta pronta per registrare sopra il pezzo che ci piaceva,
0: sì,
1: e poi...
0: Sì.
1: Sperare che l'annunciatore dicesse il nome della canzone e dell'autore, se no andavamo nei dischi, nei negozi di dischi, e li potevi ascoltare.
0: Sì.
1: Se no, cioè, era un po' così. E quindi per quello ero curiosa di sapere come fai le tue ricerche, perché nel frattempo ovviamente è tutto cambiato.
0: Sì.
1: Allora io ti lascerei il microfono, io cercherò di non cantare, che sarà la cosa più difficile. E allora lasciamo il microfono ad Alissia Sant'Angeli.

0: te. E tutti i suoi ritagi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore. Vero amore.
1: Fantastica, stupenda, grazie per averci regalato questo Battisti al femminile.
0: Sì, però.
1: Bisogno. Se parlo al microfono mi sentite anche voi. Ho dimenticato questo dettaglio perché stavo seguendo la live. E allora intanto posso dirti che c'è Charles Vaccaro che salutiamo, oh, che ciao. Ci scrive grande. C'è anche Mario Lipari, ciao Mario. Mi piace, mi dispiace che sia durato così poco. Facciamo tutta la discografia di Battisti, no scherzo. No, grazie davvero, anche perché appunto dicevo, ci capita poco di ascoltare forse Battisti in questa versione tra virgolette al femminile. Mi è piaciuta tantissimo. E poi devo dire,

0: Cristian, la chitarra si presta.
1: Sì, certo. Mi piace molto cantare le sue canzoni con la chitarra. Anche con la base a volte mi sembra sano, perché canto molto insieme a te, sto bene. Peccato che non so suonarla con la chitarra, perché mi sarebbe...
0: Passo alla volta, ragazzi. No, non c'è problema. Quello... Poi noi ti seguiamo passo passo. Quando vuoi vieni qui, canti le canzoni. Allora, Battisti sicuramente anche questo ci accomuna, ma penso anche la musica in generale. Allora, delle canzoni del passato ne abbiamo parlato, e dell'esperienza italiana, dicevi, com'è andata?
1: In Italia? Bene, il primo anno che l'ho fatto è andato molto bene, quest'anno forse un po' di meno, però sono contenta perché l'anno scorso ho vinto la... la competizione di Leonardo da Vinci, e poi di là mi hanno mandato al Lido Tortoreto, e lì c'era una giuria di 6-7 persone. Che una c'era Pat Puttino, e una delle giurie si chiamava Rita Perotta, e quella è la scout agent di Lorenzo Salvietti e di Rob di X Factor, le due che hanno vinto. Quindi mi ha riconosciuto come un talento e mi ha proposta per X Factor, quindi era un po' un periodo dove volevo un po' smettere la musica. E il fatto che lei, non lo so, che lei ha visto quello, che
0: ti ha dato un po' di energia, sì. Nuova benzina per...
1: Sì, mi ha dato coraggio, è una cosa che apprezzo molto di lei.
0: Perché non è facile, diciamo, riuscire nel mondo della musica da interprete e da cantautrice, perché tu scrivi anche canzoni.
1: Sì, scrivo molto canzone, ma non li metto mai fuori, però mi piacerebbe quest'anno.
0: Però oggi ha deciso di farci questo regalo, fra poco magari appunto ci regala una delle sue canzoni, cioè le fa ascoltare in anteprima qui su CFMB 1280. Noi ci fermiamo un attimo, voi come sempre restate con noi.

0: CFMB 1280. Ascoltaci online su cfmb.ca.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana. Code di aragosta canadese 6 once 14,99. Filetti di dentice rosso 9,99 l'uno. Olio misto Bellaggio 1 litro 3,99. Carciofi marinati Diana 1 litro 5,99. Mercato United Seafood 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: La clinica dentale Beidun è aperta da lunedì al sabato e accolgono subito i pazienti sofferenti. Prendi appuntamento e affidati alla sua equipe per la cura del tuo sorriso. Clinica dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323-3344.

0: Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Non ho paura di niente, Tommaso Paradiso. Allora, Alicia, stiamo seguendo la tua vibe, giusto?
2: Sì.
1: Come umore?
2: Sì.
1: Allora, Fabrizio Moro è tra i tuoi preferiti oppure no?
2: Ah, vabbè, mi piace. Sì, mi piace molto.
1: Aspetta che sto inquadrando il mio computer, ma noi in realtà siamo in diretta dalla radio e anche su mille altre piattaforme perché ci piace complicarci la vita. Eccoci qua, complicata il giusto. Allora, io adesso ti passo le mie cuffie, che in realtà hai già. Io farei partire la base perché, come dicevamo, sei cantautrice. Sì. E di conseguenza hai anche delle canzoni che sono nel tuo taccuino. Non sono ancora uscite, mm-hmm. Però oggi ce ne fai sentire una.
2: Sì.
1: E ovviamente adesso che ho detto questo si è bloccato il computer. Ma adesso ci arriviamo, adesso aspettiamo. Saranno state le canzoni che abbiamo suonato fino adesso, dici?
2: Forse è troppo triste per il computer.
1: Si è emozionato il computer, ma adesso noi troviamo ovviamente una soluzione come sempre. Allora, in queste canzoni ci hai messo ovviamente la tua testa, il tuo cuore, la tua anima. Sì. Però ad un certo punto hai detto, ok, mi serve forse che qualcuno... non so, mi aiuti nell'arrangiamento.
2: Sì, perché per me è facile fare una canzone, nel senso, con la chitarra, con il piano, pianoforte, scrive parole e melodie, quella è una cosa facilissima, però sono sempre canzone triste.
1: Certo.
2: E questa è un po' triste, diciamo, però per costruire una canzone con la base e con the drums e tutto questo,
1: tutte the drama.
2: Sì. Tutte le altre strumenti, ho un po' di difficoltà, quindi ho un amico che mi ha aiutato che si chiama Joey Reda. Mm-hmm. E c'ho un altro amico che mi ha aiutato con quell'altra canzone che si chiama Remy.
1: Ok.
2: sono dei due amici che mi aiutano e sono molto, molto bravi a quello che fanno.
1: Allora, noi l'ascoltiamo fra pochissimo. Prima però continuiamo con qualche altra canzone. Voi restate con noi fra pochissimo. Alicia Sant'Angeli canterà di nuovo per noi.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati proprio il 12 agosto. Vediamo adesso ciò che riserva l'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco, ovviamente solo per la giornata di oggi, quella di domani, e ve la leggo domani. Ariete, tornate al centro della scena con una sicurezza che si nota. Luna e Mercurio favorevoli vi aiutano a presentare un progetto, sostenere un colloquio o scrivere quel messaggio che finora avevate corretto 10 volte. Marte in quadratura introduce però fretta e irritazione anche mentre sistemate casa o cercate parcheggio. Toro, giornata attesa ma tutt'altro che inconcludente. Luna e Mercurio in quadratura provocano risposte brusche, incomprensioni e qualche sfida aperta, mentre Marte amico vi dà il coraggio di intervenire su ciò che non funziona. Una riunione accesa o un guasto domestico richiedono presenza e sangue freddo. Gemelli, il clima si fa leggero e produttivo. Luna e Mercurio amici favoriscono idee, inviti, scrittura e conversazioni capaci di passare dal serio all'ironico senza perdere il filo, mentre Venere aggiunge fascino e diplomazia. Un pranzo con una collega può trasformarsi in una collaborazione, oppure una chat può riaccendere un interesse. Cancro, Marte fa ingresso oggi nel vostro segno e vi restituisce grinta, iniziativa e una voglia netta di cambiare ciò che non funziona. Venere, non amica, provoca resistenze affettive, mentre Saturno, contro, vi mette davanti a limiti che non possono essere aggirati con un sorriso. Leone, il centro della scena è vostro senza troppe discussioni. Luna, Sole e Mercurio nel segno vi rendono presenti, intuitivi e particolarmente efficaci nel comunicare una decisione. Durante una riunione, un colloquio o una trattativa sapete attirare attenzione e guidare il confronto, purché lasciate parlare anche gli altri. Vergine, il vento cambia e ritrovate una forza più utile. Marte torna amico e sostiene iniziative, riparazioni, movimento e decisioni concrete, mentre Urano, contro, continua a introdurre sorprese poco gradite. Se un appuntamento salta, usate il tempo liberato per affrontare una faccenda rimandata o fare quella telefonata importante. Bilancia, Luna e Mercurio amici favoriscono dialoghi, incontri e proposte capaci di attirare attenzione, mentre Marte diventa contrario e alza il livello del nervosismo. Presentate un'idea, fate una telefonata importante o organizzate una cena, ma non pretendete che tutti si adeguino immediatamente ai vostri tempi. Scorpione, Luna e Mercurio contro accendono discussioni e vi rendono poco tolleranti verso chi parla molto senza arrivare al punto. Marte diventa amico e vi dà forza per intervenire con decisione su un problema concreto. Giornata dura ma produttiva, finalmente qualcosa si muove nella direzione che volevate. Sagittario, Luna, Sole e Mercurio amici vi restituiscono entusiasmo, lucidità e una voce capace di coinvolgere. Presentate un progetto, prenotate un viaggio o contattate una persona lontana senza aspettare il momento perfetto. Le idee scorrono e trovano ascolto, purché arriviate al punto prima di aprire altre tre parentesi. Capricorno, nervi tesi, pazienza ridotta. Marte in opposizione vi rende combattivi e pronti a reagire alla prima provocazione, mentre Venere, contro, complica l'intesa col partner o con un amico. Non affrontate una questione delicata via chat. Una frase secca potrebbe diventare un litigio in piena regola. Acquario, Luna e Mercurio in opposizione rendono i rapporti rumorosi e le conversazioni facilmente competitive, mentre Venere, amica, prova a riportare eleganza nel quadro. Un messaggio del partner o una critica di un collega possono provocarvi più del necessario. Niente risposte pubbliche sui social e niente silenzi studiati per creare suspense. Pesci,
Marte diventa amico e cambia decisamente il ritmo. Tornano iniziativa, coraggio, forza fisica e desiderio di prendere in mano ciò che avevate lasciato a metà. Riprendete lo sport, affrontate una riparazione o fate la prima mossa con chi vi interessa. Non aspettate che l'umore perfetto arrivi da solo.

0: Tu cosa fai questa sera? Noi siamo in diretta con Alicia Sant'Angeli.
1: Ciao.
0: Allora, Alicia, vieni. Allora, cantante, cantautrice, abbiamo all'ascolto anche Oriana. Ciao Oriana.
1: Ciao mamma.
0: E c'è anche Charles. Ciao Charles Vaccaro. Noi siamo in diretta un po' ovunque. Allora, siamo rientrati anche in questa nuova ora insieme sulle onde di cfmb.ca. E prima Alicia ci ha regalato questa bellissima versione live del brano di Battisti. Adesso però c'è il tuo pezzo assolutamente inedito. Mm-hmm. Voce e chitarra, ragazzi, solo per... E abbiamo anche il titolo?
1: Vabbè, sì, sì. Diciamo, la chiamiamola così per adesso.
0: No, se no diciamo semplicemente che adesso Alicia ci fa sentire un suo pezzo inedito.
1: Sì, va bene. Ok.

0: Scusate.
1: Ragazzi, questo è tutto live, Radio Verità, ragazzi, come se fossimo io e voi nella stessa stanza, che forse è la cosa più bella.

0: Ma è stupenda, ma io non lo sapevo che fosse un po' in inglese, un po' in italiano.
1: Sì, sì, tutte e due, mi piace mischiare, mescolare tutte e due.
0: Ma anche in una maniera che funziona anche molto bene, secondo me. Mi è piaciuta un sacco.
1: Grazie.
0: Quindi aspettiamo che tu la incida, così poi la ascoltiamo su tutte le piattaforme. Quindi mi raccomando, cari produttori all'ascolto, ecco, sapete che dovete andare a bussare alle porte di Alicia Sant'Angeli. Grazie. È bellissima questa canzone, prima dicevi che un po' questo sentimento, questa un po' malinconia è il sentimento che quando ti metti a scrivere prevale un po'.
1: Sì, cioè io sono qualcuna che a volte quando parlo delle emozioni è un po' difficile, provo difficoltà a parlare dell'emozione, però quando scrivo le canzoni riesco a parlare e veramente sentire quello che ho dentro. È una cosa molto importante per me la musica, allora.
0: Assolutamente, perché tu hai iniziato ovviamente da piccolissima. Suoni chitarra, pianoforte, canti.
1: Pianoforte fa qualche mese, grazie al professore Joey.
0: Ciao Joey, che salutiamo, che sicuramente ci starà ascoltando. Sì. Io ti chiederei, se fosse possibile, se ti va, se ci puoi rileggere la parte in italiano, che l'ho trovata bellissima, perché ad un certo punto dice una frase, però se ce la puoi rileggere, per favore.
1: Sì, allora dico, quando mi guardo negli occhi, perdo il senso della vita, mi seppellisci nel mare e non so come scappare.
0: Cioè questa frase, anzi queste frasi dicono tutto e bellissimo, veramente super potenti mi verrebbe da dire.
1: Grazie.
0: E niente, bellissima, siamo felicissimi che l'hai condivisa con noi qui in diretta.
1: Grazie mille.
0: Allora, prossimi progetti?
1: Mi piacerebbe uscire un album, diciamo un EP di tre canzoni.
0: Ovviamente, cioè, se vuoi venirlo a raccontare qui in radio sarà benvenuta, questo è il posto ideale per farlo.
1: Grazie, ci vengo, sicuramente.
0: Va bene, cara Alicia, io ti ringrazio per essere stata con noi.
1: Grazie a te.
0: Ma guarda, quando vuoi, anzi se si può rifare voce chitarra le canzoni più belle di sempre, dei nostri cantautori preferiti, magari ne prepariamo qualcuna di più, così posso cantare anch'io, perché oggi non volevo disturbare, però la prossima volta magari, ecco,
1: sì, certo,
0: ne facciamo anche qualcuna in più.
1: Sì.
0: Grazie ancora e non vedo l'ora di riascoltarti, magari appunto con il tuo nuovo album.
1: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: A te.

tra gli appuntamenti imperdibili sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ch.

0: Lorenzo Giovanotti, tutto l'amore che ho in diretta in questa mattinata insieme, Vittoria Zorfini con voi, ma possiamo dire che la nostra bella collettività ha degli artisti pazzeschi e delle artiste stupende, straordinarie come Alicia che abbiamo appena ascoltato. Insomma, sono stata felicissima di rincontrarla e di poter così condividere con lei questo spazio musicale radiofonico, perché è la cosa che ci piace di più, cioè musica live, ragazzi, lasciare spazio agli artisti credo che sia la cosa più bella in assoluta. E a proposito di artisti, infatti siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it.
0: E a proposito di artisti e donne che ci sono venute a trovare, c'è ovviamente Costanza, che peraltro è uscita con un nuovo brano, Mio Rossetto. Noi ce l'andiamo ad ascoltare adesso, subito, qui proprio.

Mio Rossetto, questa era Costanza in diretta in questa mattinata insieme. Continuiamo a parlare di musica perché Giuliano Sangiorgi, famoso cantante dei Negramaro, è stato nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella. Insomma, il cantautore salentino ha annunciato sui social questo riconoscimento così importante, ricevuto in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica. E tutto questo, insomma, lo ha raccontato ai giornalisti. Ovviamente grande onore per il cantante, che ha poi ringraziato Mattarella, un'onorificenza che riconosce non soltanto il suo percorso artistico, il successo ovviamente ottenuto in questi anni con la band Negramaro, ma anche ovviamente il contributo dato dalla sua musica alla cultura e all'identità italiana. E noi non possiamo che esserne assolutamente d'accordo, soprattutto perché ci ha accompagnato nella nostra, tra virgolette, crescita, adolescenza, nelle nostre estati, e tuttora lo fa con la sua musica, e in particolare con questa canzone, Parlami d'amore, Negramaro.

Bellissima, questa canzone mi riporta veramente un po' indietro nel tempo, in un momento in cui tutto era una grande avventura, non che adesso non lo sia, ma prima sicuramente c'era una diversa spensieratezza, come è normale, capita a tutti di essere più leggeri quando si è più giovani, nonostante magari i pensieri tetri che si possano fare, comunque c'è una leggerezza che poi sparisce per forza di cose nella vita adulta, ma non rattristiamoci perché fuori splende il sole, sono 25 gradi fuori dai nostri studi, temperatura percepita di 29 gradi, giornata soleggiata, ma come ormai ci ha abituato il meteo in questi giorni, attenzione perché poi nel pomeriggio c'è sempre questa probabilità di pioggia, quindi come ieri, ve lo ricordate? Un'oretta, bim bum bam, bello scroscio di pioggia, poi finito. È così, minima prevista di 17 gradi, quindi è scesa ancora un pochino rispetto a ieri. Domani invece, giovedì 13 agosto, ci sarà una giornata con alternanza di sole e nuvole. Probabilità di rovesci anche domani nel pomeriggio. La massima sarà di 24, la minima invece di 15. Quindi si continua a scendere, ragazzi. Allora, vi ricordo di non perdere oggi pomeriggio l'appuntamento con il Buon Pomeriggio con Ivana Bombardieri, anche perché ci sono un sacco di ospiti. Viene Giulia Verticchio, ospita alle 15:30 e subito dopo Anna Perrotti, presidente di Alma Canada. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie anche ad Alicia per esserci passata a trovare e io vi auguro uno splendido proseguimento di giornata. Noi ci ritroviamo domani mattina sempre alle 10. Vado a mettermi al lavoro, va bene? Così poi possiamo riascoltare tutte le belle interviste che abbiamo fatto in questi giorni. Noi ci salutiamo con solo un'ora. Serena Brancale, Safe, Gregory Porter, estate di Francesco Gabbani. Un saluto da Vittoria Zorfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con il caos voli in Sicilia per l'eruzione dell'Etna a causa dei venti che trasportano le ceneri del vulcano. All'aeroporto di Catania è stato prorogato fino alle 16 di domani il blocco delle partenze e degli arrivi. Dall'8 agosto ad oggi sono saltati circa 700 voli. Le compagnie aeree raccomandano ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. L'attentato a Sigfrido Ranucci è ancora in corso nel carcere romano di Rebibbia. All'interrogatorio di Walter Lavito l'ha arrestato lunedì scorso con l'accusa di essere il mandante dell'attacco contro il conduttore di Report nell'ottobre scorso. Il legale dell'ex giornalista e faccendiere, entrando nel penitenziario, ha spiegato che non è ancora stato deciso se rispondere o meno alle domande del CIP. 82 anni fa l'eccidio nazifascista di Sant'Anna di Stazzema in provincia di Lucca, 560 persone, molti bambini furono massacrate. Orazione ufficiale quest'anno affidata all'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Il vice premier e ministro degli esteri Tajani ha partecipato per il governo. In occasione di questo anniversario, messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella.
4: È un invito a fare memoria quello del presidente Mattarella, che vede nell'eccidio di Sant'Anna ad opera dei reparti dell'SS con la complicità dei fascisti un simbolo dell'abisso in cui le guerre possono precipitare, tanto più in un momento, sottolinea il capo dello Stato, in cui le guerre, la volontà di potenza e di dominio sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni in forme anche inedite. Memoria dunque come atto di responsabilità e di liberazione. La vittoria sul nazifascismo aprì la strada della rinascita, pace, libertà, democrazia, diritti uguali e integrazione, i valori che hanno permesso all'Italia e all'Europa di riscattare quanto di più terribile la storia aveva prodotto. Valori ed esperienze, conclude Mattarella, da trasmettere per rafforzare e difendere le conquiste civili che non sono acquisite una volta per tutte. I loro presupposti vanno rinnovati e rinsaldati ogni giorno. Valentino Russo, GR1.
3: Il terremoto in Colombia, mentre la ricerca di eventuali superstiti ancora sotto le macerie si fa sempre più disperata, è atterrato a Cali, il primo aereo con aiuti umanitari internazionali. Proviene da El Salvador e porta 51 tonnellate di beni di prima necessità. Il bilancio delle vittime è di oltre 250 morti e 4.000 dispersi, migliaia i feriti, decretati 3 giorni di lutto nazionale dal presidente dell'Espriella. E Papa Leone, durante l'udienza generale nella Basilica di San Pietro, si è detto vicino alle famiglie delle vittime del terremoto. Ascoltiamo le sue parole. Desidero esprimere la mia vicinanza ai fratelli e alle sorelle colombiane che hanno subito le conseguenze del recente terremoto che ha causato numerose vittime e feriti, oltre a ingenti danni materiali, così il pontefice. Torniamo in Italia, indagini in corso a Latina, dove i corpi senza vita di 2 anziani coniugi sono stati ritrovati nei pressi della loro auto in una strada di campagna. Nessuna ipotesi è esclusa. A dare l'allarme il figlio, che aveva presentato denuncia di scomparsa non riuscendo a rintracciare i genitori. Nessuna tregua dall'afa fino a Ferragosto, anche oggi 19 città da bollino rosso, domani diventeranno 18 per scendere a 7 venerdì. Dopo il 15 un po' di tregua, in 4 regioni è però allerta gialla per la possibilità di temporali di calore che si svilupperanno in quota. Le alte temperature favoriscono gli incendi, critica la situazione in provincia di Biella, dove da 9 giorni divampa appunto un rogo sul Monte Barone in Alta Valsessera. Le fiamme si stanno propagando verso valle, ci sono timori per il rifugio che è stato circondato dal rogo e la struttura potrebbe essere stata intaccata. Proseguono i sorvoli dei Canadair per cercare di limitare i danni. Il fronte del fuoco si estende per 9 chilometri con migliaia di ettari di bosco interessati. Agosto di spettacoli celesti, alle stelle cadenti si unisce al tramonto, l'eclissi di sole è visibile parzialmente anche in Italia.
2: Durerà qualche minuto, inizierà verso le 19.33 col sole prossimo al tramonto. Sarà visibile col sole molto basso sull'orizzonte occidentale. Al meglio la si potrà osservare dal litorale. Nel momento di migliore visibilità la Luna ricoprirà quasi il 70% del disco solare. Il Virtual Telescope Project dell'astrofisico Gianluca Masi trasmetterà online il fenomeno in diretta. Sarà molto importante nell'osservazione proteggersi gli occhi, come conferma Domenico Schiano, oculista di Unica Millus e della Fondazione Bietti.
5: Se si vuole osservare in tutta sicurezza, prevenendo potenziali danni alla vista, lo dobbiamo fare anteponendo determinati filtri. Difatti, un'osservazione di un'eclissi senza filtri può produrre dei danni anche permanenti alla retina, addirittura una maculopatia da eclissi. Quindi bisogna indossare degli occhiali specifici, degli occhiali certificati per l'osservazione dell'eclissi stessa, che sono facilmente reperibili sul mercato.
2: Daniela Bruni, TGR Lazio.
3: TGR1 torna alle 16.

happy nowhere.

Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.

Sia davvero, sapore solo a te.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: La storia dà torto e dà ragione, la storia siamo noi.
1: Ciao, ciao, ben ritrovati alla 1280, la radio italiana, la tua radio, come dico sempre, il Molise e la nostra storia. Oggi con me c'ho un invitato top, possiamo dirlo, e quindi vi lo presenterò appena finiamo con il co-presidente della Marché, della Maison de la Sérénité, voleva dire Marchand, ma ho detto così. Comunque, Monsieur Cormier, bonjour.
2: Oui, bonjour, monsieur d'Amico.

0: C'est pas nous qu'on chante.
1: Merci beaucoup, merci.
0: Bon anniversaire.
1: Merci beaucoup. Toujours un plaisir de vous parler à chaque année.
0: Merci, merci, merci. Alors, on est proche, on est aujourd'hui les 12. Ça veut dire qu'il manque un mot et quelque chose pour enfin, pour marchand pour la maison. Alors,
1: exact.
0: Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus?
1: Oui, ben dans le fond, donc ben, merci encore une fois là pour ce temps d'antenne si précieux comme vous le faites à chaque année. Donc oui, le dimanche 20 septembre prochain aura lieu la 5e édition de la marche Marchons pour la maison, un événement rassembleur et festif permettant d'amasser des fonds afin de continuer d'offrir gratuitement des soins palliatifs aux personnes en fin de vie et à leurs proches à Laval. Saviez-vous, dans le fond, que le financement gouvernemental ne couvre qu'environ 35 % de nos coûts? Donc, en effet, à titre de coprésident de la marche et pour une deuxième année, et membre du conseil d'administration, je sais à quel point le soutien de la communauté, de vos auditeurs, est essentiel pour nous permettre de poursuivre notre mission. Donc, que vous décidiez de marcher, de former une équipe avec vos collègues, vos amis ou les membres de votre famille, ou encore de faire un don, votre geste aura un impact concret et immédiat. Donc, et comme la solidarité se célèbre, nous avons préparé une journée remplie d'activités gratuites pour toute la famille. Sur le grand terrain de la Maison de la Sérénité à Laval, nous offrons aux participants des paletas, de la crème glacée, des boissons rafraîchissantes, du pop-corn, du tiramisu, des jeux gonflables, du maquillage pour les enfants, des mini-massages, des produits de beauté, des gâteries pour les chiens, de la musique live et plusieurs autres surprises. Les frais d'inscription sont de 50 $ et chaque participant est invité à amasser 100 $ supplémentaires en dons. En plus de soutenir une cause essentielle, vous recevrez un chandail officiel, un sac de marcheurs rempli de surprises, un délicieux dîner barbecue, accès à l'ensemble des activités de la journée. Unite via noi il 20 septembre per iscriversi visitate subito il sito maison-serenite.ca. Vi aspettiamo numerosi. Grazie.
0: Bravo, bravo, bravo. Chaque année, vous prenez quelques mots de plus. Alors l'an prochain, peut-être, vous êtes proche à 35% à peu près. Mais merci ouais. beaucoup. Et de nouveau, toute l'équipe de CFMB vous souhaite une bonne fête, bon anniversaire.
1: Bien, merci beaucoup et merci à vos auditeurs. Bonne journée.
0: Vous aussi, merci. Bye bye. Bon. Allora, e siamo fatto il nostro dovere, il nostro lavoro, e andiamo diritto, diciamo che il Molise è la nostra storia. E Biagio Silembo è uno di noi, presidente dell'associazione Ialsese di Montreal, che siamo quasi vicinissimo alla grande festa che si realizza ogni anno qui a Montreal. Comunque, Biagio, come stai?
2: Ciao Pedro, sto abbastanza bene, grazie.
0: Bravo. Allora, Biagio, oggi parliamo della grande festa. Perché dico della grande festa? Perché lo che l'associazione degli Elsi fanno è grande. È grande perché per il tempo che ci abbiamo per costruire tutti quei carri allegorici ci vuole tanto tempo, ma noi lo facciamo così in poco tempo, proviamo a fare qualcosa che... Io penso che vale la pena farlo. Che ne dici?
2: Oh no, sicuramente che vale la pena farle. Vuol dire, sono quest'anno sarebbe il 45esima edizione della festa del grano, la sagra del grano in onore di Sant'Anna. Allora sì, è una festa grande. Come ha detto, ci vuole molto lavoro per preparare questa festa qua, ma è tutto fatto con piacere, perché quindi... C'è tanta gente che partecipa a questa festa qua, è bello vedere la gente che viene o al parco per vedere il fuoco d'artificio, oppure alla messa, alla processione dopo la messa, vedere tante gente, tutto rimangono spaventati, vedono il lavoro che è stato fatto con i carri. Certo. Allora questo qua vale la pena per fare questa festa.
0: Adesso hai nominato il parco.
2: Sì.
0: Vuol dire che non si fa più in San Simone.
2: Quest'anno è un grande cambiamento. Fino adesso, fino all'anno scorso, la festa è stata sempre fatta al Parc San Simone. Adesso, quest'anno, c'è un grande cambiamento. La festa non sarà celebrata al Parc San Simone, ma al Parco Saint-André. Allora, Parc Saint-André si trova all'angolo di L'Esplanade e Prieur, sempre nel quartiere di Anse-Carceville, poco lontano della messa o della chiesa Saint-Simon. Allora, quest'anno la festa si festeggia al Parc Saint-André e la messa sarà celebrata alla chiesa Saint-André, a fianco il parco, sempre all'angolo di L'Esplanade e Prieur.
0: La messa comincia a che ora?
2: Allora, la messa sarà domenica il 23 d'agosto e la Santa Messa sarà celebrata alle 10:30 di domenica mattina, sempre alla chiesa Saint-André.
0: E dopo della messa c'è la processione, mettiamo, c'è la banda, è la banda portoghese quest'anno, e dopo la processione sarà intorno alla chiesa o... Beh, vicino sempre.
2: Vicino alla chiesa. Allora, dopo della messa ci sarà una processione con la Santa, evidentemente, la Sant'Anna, e che tutte le gare che stanno fatte di grano. La processione comincerà davanti alla chiesa, sulla strada Prieur, all'ouest fino alla strada Gimmas, dopo Gimmas al sud fino alla strada Fleury a destra fino alla strada Saint-Urbain verso il nord, ritorniamo di nuovo sulla strada Prieur per finire davanti alla chiesa Saint-André, dove abbiamo cominciato.
0: Perfetto. Hai detto che quest'anno si compie 45 anni.
2: Quest'anno sarebbe il 45esimo anno che si festeggia questa festa qua, la Sagra del Grano, in onore di Sant'Anna, qui a Montreal.
0: D'accordo, nel parco, nella chiesa San Andrea Pot, come hai detto tu. Comunque la festa non finisce là, diciamo, una volta finita la processione, che c'è dopo?
2: Nel parco ci stanno tante attività, dunque nel parco Saint-André, a fianco alla chiesa, ci sarà ovviamente la musica, allora la gente che ci piace o ascoltare la musica oppure anche ballare è possibile, ci saranno attività per i bambini, i giochi per i bambini, ci sta birra fresca, panina, salsiccia con pollo, allora ci sono tante attività per finire la sera alle 10 con un bello spettacolo di fuoco d'artificio, come abbiamo fatto sempre. Allora quest'anno c'è di nuovo, e questo è.
0: Sì. Questo è per domenica. Sabato è come sempre, diciamo, c'è una riunione, vuol dire che sarà aperto lo stesso, soltanto che si riuniscono gli amici, i paesani, per passare una serata diversa, per parlare referente a questa festa o a tante altre cose.
2: Sì, è giusto. Allora, per essere più preciso, la festa si svolge su 3 giorni, il venerdì sera nel parco, sabato e domenica. Allora venerdì ci sarà chiamiamo il funnadel, allora è un pranzo che è servito, ci vuole biglietti per gente per entrare, ancora restano qualche tavola disponibile.
0: E a chi chiamiamo per avere, c'è qualcuno che vuole venire? Dalle il numero tuo.
2: Qualcuno che è interessato a comprare il biglietto per partecipare al funnadel, mi puoi chiamare a me direttamente, allora posso lasciare il mio numero 450-626-7035. Mi chiamato e riservano i biglietti, e così la gente può partecipare al funnadello il venerdì sera. Dopo sabato nel parco di nuovo panini, salsiccia, birra, musica, la gente si può riunire, può chiacchierare, può fare quello che vuole nel parco. Domenica, la grandissima giornata domenica, speriamo che fa bello, un bel sole, non troppo caldo, però un bel sole che ci accompagna. Domenica, come ho detto prima, la celebrazione della Santa Messa alle 10:30 alla chiesa Saint-André, e dopo processione e dopo attività nel parco. Un altro grande cambiamento quest'anno abbiamo anticipato la festa di una settimana, perché l'anno passato la festa è stata sempre festeggiata l'ultima fine settimana del mese d'agosto. Quest'anno cambiamento, la festa sarà celebrata il 21, 22 e 23 d'agosto, anzi una settimana d'anticipo di fronte all'altro anni.
0: I motivi?
2: E il motivo che il grano e tutti i cambiamenti che abbiamo fatto, non è stato possibile riservare il parco per la fine settimana del 29 e 30, allora abbiamo anticipato di una settimana.
0: Certo, certo che è un grande cambiamento, perché dopo dei 45 anni in San Simone Apotre e andare in un altro posto e tutto cambia, è come hai finito, mettiamo, quando vai a scuola, finisci il primo grado, passi al secondo, gli amici non sono lo stesso, il posto non è lo stesso, comunque e ricominciamo, è come ricominciare da zero.
2: Quest'anno, l'ha detto Pietro, ricominciamo da zero, dobbiamo tutto pianificare di nuovo. Tutto quello che abbiamo fatto nel passato, che i sbagli che abbiamo fatto l'abbiamo corretto da anno in anno, quest'anno ricominciamo da capo, ricominciamo. Allora ci siamo organizzate, ma ci è voluto un po' di lavoro. Allora molto cambiamento quest'anno.
0: Bravo.
2: Sì. Però la festa sarà una riuscita, questo sono convinto.
0: Totalmente d'accordo. Comunque ho dimenticato di dire che in regia ci abbiamo Océane Bisbois-Baudry, che non ho presentato al principio. Come stai, Océane?
3: Bene, grazie.
0: Brava. Sei tu che hai cantato il buon anniversario?
3: Sì.
0: Sei tu che canta?
3: No.
0: Allora, e chi vi parla? Pietro D'Amico, passeremo insieme 30 minuti di una storia di uno di noi. In questo caso, Biagio Silemo, presidente dell'Associazione Montrealese degli Elsi, che poco tempo fa, il 26 di luglio, si è fatto la festa in Italia, agli Elsi, della festa del grano. E noi, è piccolina, ma purtroppo è bella, perché è un modo di, come dirti, è un'ombra della festa che fanno agli Elsi. Ma con onore, perché ripresentare al nostro paese, beh, io, voi lo sapete, non sono nato a Elsi, me lo porto nel cuore, i genitori sono di là, di Elsi, comunque sono nato in Argentina, ma purtroppo le radici portano a quel paese là, che sempre con il pensiero di ritornare un giorno e vedere dove è nato mio padre, dove è nata mia mamma, e trovare la strada dove loro hanno camminato quando erano giovani. Comunque è bello, è quello che dico io sempre, che anche i giovani dovessero fare come noi, aiutarci a noi, e così possiamo noi riposarci e anche aiutarli a loro a continuare questa festa, che dobbiamo portarla a lungo. E ritornando a quello, e mi anticipo un po' allo del viaggio, quest'anno anche si festeggiano 60 anni dell'apertura, diciamo, o di quando hanno creato l'Associazione di Alceste di Montreal, quelli giovani che può darsi lo hanno fatto per scherzo, hanno detto facciamo questo, ma non pensavano che passavano 60 anni ancora e attiva. Comunque è una grande cosa questa, Biagio, non pensi?
2: No, sì, sicuramente, 60 anni l'associazione, anno per anno hai davanti, fortunatamente ci abbiamo ancora molto membri. Di fronte a altre associazioni, l'Associazione degli Alcesi di Montreal è ancora forte, e cerchiamo noi di continuare questa tradizione, di mantenere questa, la nostra associazione, la vostra associazione, attivo, forte, in modo che può continuare ancora minimo altri 60 anni di minimo ancora.
0: Anche con noi?
2: Sì, certamente con noi.
0: Sì.
2: Noi siamo pensionati, non ci abbiamo niente da fare, allora possiamo dedicare tutto il nostro tempo a questo qua.
0: Bravo. E così, ripeto, il 14 di novembre sarà il gran gala dell'Associazione degli Elsi.
2: Sì, questo qua è un'altra festa. Allora, come ha detto Pietro, quest'anno l'associazione festeggia il 60 anni di fondazione. E per festeggiare questi 60 anni di fondazione, il 14 novembre alla Sala Renaissance a Rivière des Prairies facciamo una grande gala, tutti sono benvenuti, ovviamente devono comprare i biglietti, ma tutti sono benvenuti per festeggiare questi 60 anni, membri, simpatizzanti, tutte gente che sono interessate a partecipare, tutti sono benvenuti sempre a partecipare alla nostra attività.
0: Certo, che dovessimo fare per portare i giovani con noi? Che dovessimo fare? Cosa sbagliamo e perché non si avvicinano a noi?
2: Questa è una grande questione, questa è una grande domanda, Pietro, perché vedi, adesso c'è la festa sulla festa italiana, la settimana della festa italiana. Io sono stato su San Lorenzo già due o tre volte e vedo molto giovani tutti impegnati a partecipare a questa festa qua. Quello che voglio dire è che quando c'è qualcosa di celebrare, tutti si sentono italiano, tutta. L'Italia vince la Coppa Mondiale, tutto con la maglietta d'Italia, tutto sono italiano. C'è la festa d'Italia, tutto sono italiano. Festo passato, tutto dimentica che sono italiano. Allora dobbiamo cercare a portare avanti e interessare i giovani di mantenere la tradizione italiana. Certo, siamo canadesi, sì, però di nel cuore e tradizione italiana si devono mantenere, si devono continuare, se no si non si passano di generazione in generazione, un giorno finiranno queste tradizioni. Allora dobbiamo cercare di interessare i giovani che si impegnano da nostra associazione pure l'altra associazione italiana che esistono ancora, in modo che questa associazione può continuare ad andare avanti con la partecipazione di tutti i giovani.
0: E tu sei nato qui o sei nato a Jelsi?
2: Io sono nato a Jelsi, in Italia.
0: Tu sei nato a Jelsi.
2: Qualche anni fa.
0: Sì, sì, non dire. Sino dopo.
2: No, sono nato a Jelsi, sono immigrato qua in Canada con i miei genitori, ero ancora piccolo quando certo. I miei genitori sono venuti, allora sono cresciuto in Canada, sì, però sì. Nata in Italia, nato a Jelsi.
0: Ah, sta bello. E come perché io sono anni che sto in l'associazione, ma questi ultimi anni ti ho visto più vicino a noi, più vicino all'associazione. E perché? Come è stato il pensiero di diventare presidente dell'associazione?
2: Beh, diventare presidente è stato non un sbaglio, ma è quasi un sbaglio per diventare presidente, però sempre un onore. Ho sempre stato legato all'associazione come membri, sempre membri, ma ultimamente vedendo che c'è posto disponibile, allora per aiutare, come ho detto prima, per aiutare di portare avanti questa associazione mi sono impiegato un po' di più, allora ho stato vicepresidente per qualche anno e dopo 2 anni fa il posto di presidente che era vuoto. La gente mi ha proposto che mi presenti come presidente, ho accettato e quindi di questo modo qua ho divenuto presidente.
0: Certo,
2: perciò
0: certo.
2: Ho detto un po' per sbaglio. Questo
0: certo che c'è
2: ragione.
0: Un po' di lavoro, perché lavoro in questo periodo qui, perché noi realizziamo altre feste anche.
2: Sì, sì, durante l'anno cerchiamo sempre di organizzare qualche festa, sempre in modo che i membri si possono riunire, si possono incontrare, chiacchierare, parlare di tempo passato, tutto questo qua. Allora, sì, durante l'anno facciamo parecchie feste, sempre per mantenere attive, sempre per interessare le gente che si impiegano in questa attività dell'associazione.
0: Perché che festa cominciano nell'anno?
2: Scusa, ci sono qualche festa grande che facciamo. Allora facciamo ovviamente la festa di Sant'Anna, dopo facciamo la festa di Benevolo, tutta gente che ci aiuta a organizzare questa festa. Adesso io sono qui oggi, sì, sono io solo, ma io da solo non faccio niente. Ci sono oltre 100 persone che ci aiutano a fare qualsiasi cosa, al medio il grano, fanno le trecce e tanti altri lavori che si fanno per organizzare questa festa. Allora la festa di Sant'Anna è una delle più grandi, dopo facciamo pure altra festa, la festa di Sant'Andrea, la festa di San Giuseppe, che è pure un'altra abbastanza grande, una festa che festeggiamo il mese di marzo ogni anno. E ci sono altre feste, altri incontri che facciamo nell'associazione, sempre per attirare la gente e per che il membro si incontri. Forziamo la gente a uscire di casa, incontrarci e parliamo, chiacchieriamo, passiamo un po' di tempo insieme.
0: Certo, tu l'hai detto prima, grazie ai membri. È vero, prima erano tanti, come dite, tanti ci hanno lasciato anche, no? E grazie a loro, perché li dobbiamo ringraziare, e l'apporto e l'aiuto che ci danno a noi, anche la festa di San Giuseppe, fare i cavezzone, come il dialetto, come si dice, e fare tante altre cose. Ci abbiamo bisogno di questi benevoli e gente che è cresciuta e nata a Yeltsin, perché solo loro lo sanno fare.
2: Giusto.
0: Anche adesso con le trecce, con tutto quello, sono loro che veramente rapportano, sì, il grande lavoro.
2: Sì, fai festo, facciamo il festo, ma non è solo per fare festo. Ogni festo c'è un scopo, c'è un motivo. Allora, come ha detto, per la festa di San Giuseppe si fanno i calzoni, come facciamo noi in paese nostro. Allora, un'altra ragione di questa festa qua è per mantenere attivo tutta questa tradizione, di passare questa tradizione ai giovani, che questa attività, esempio, i cavalzoni sono anni e anni e anni che si sono fatte nel paese e ogni anno si fanno di nuovo. Allora, e per cercare di trasmettere queste tradizioni ai giovani è un altro motivo per fare questa festa qua. Allora, ogni festa che facciamo c'è un motivo.
0: Giusto.
2: E il motivo, cerchiamo di insegnare i giovani, e che in modo che questa informazione si trasmette ai giovani, e il giovane sabato, quello che hanno fatto i nonni, i genitori, è quello che si ci trovano passione anche loro, lo faranno anche loro. Allora, questo è il scopo.
0: Certo. Allora, tanto per ripetere, il 21, il 22 e il 23 di agosto, tra una settimana praticamente, 10 giorni per dire meglio, si farà questa grande festa dell'anno dell'Associazione Yeltsese, che, ripeto, si farà in un altro parco.
2: Sì, è importante, molto importante, che per devoto, per abitudine, la gente dice: ah, l'ultima settimana di agosto andiamo a Parco Saint-Simon per vedere la festa. Non andate al Parco Saint-Simon, perché non c'è niente al Parco Saint-Simon quella fine settimana là. La festa sarà celebrata al Parco Saint-André, all'angolo di L'Esplanade et Prieur, non la fine settimana d'agosto, ma anticipato di una settimana. Allora la festa sarà celebrata il 21, 22 e 23 agosto al Parco Saint-André. Adesso abbiamo parlato dei membri, ma questa festa è aperta per tutti. Tutte le gente che vogliono partecipare, io incoraggio la gente a partecipare. A tutta l'attività? Sì, a tutta l'attività. Ma pure se non volete fare tutta l'attività, solo magari partecipare alla Santa Messa domenica mattina, benvenuti. Partecipare solo alla processione, benvenuti. Partecipare solo al parco, benvenuti. Qualsiasi attività che volete partecipare, siate tutto benvenuti, e se ci trascorreremo, cambieremo qualche parola, chiacchieriamo un po', sempre un piacere. Allora sono tutti benvenuti per festeggiare questa festa Sant'Anna, non è solo gli yeltsesi.
0: Certo, allora vi aspettiamo il 21. Adesso Biagio Zilemo ripete il suo numero, per se qualcuno di voi in famiglia volete venire a questo funatelle, no? Volete venire, è praticamente una gastronomia molisana questa, comunque è bella perché è diversa dalle altre. E allora, se vogliono chiamarti per i biglietti, che numero?
2: Qualsiasi persona che ha bisogno di informazioni, se vuole comprare biglietti oppure fai qualsiasi domanda della festa o altre cose, mi potete chiamare Biagio 450 626 7035.
0: Bravo. Allora, il tempo, veramente siamo ai scoccioli del tempo, comunque, si può dire qualcos'altro?
2: C'è poco da dire, ripeto, la festa, benvenuti a tutti il 21, 22, 23 d'agosto al Parc Saint-André.
0: Bravo.
2: Questo è.
0: Grazie Biagio per essere con noi oggi. Mercoledì prossimo sarà con me un ex presidente, Gio Di Toto, che anche lui c'ha tanto da raccontare, e continuiamo a ripetere la data di questa festa e dove si farà. Con me è stato Océane Dubois-Baudry, grazie Océane, e Steve Cormier della Maison de la Sérénité. Non dimenticate che il prossimo 20 di settembre sarà Marchons pour la Maison per raccogliere i fondi per questo istituto. Comunque vi lascio, mio nome è Pedro D'Amico, grazie per essere con noi e non voglio dimenticare che questi 30 minuti hanno stato un gentile omaggio della ditta Chop. E quindi vi aspetto mercoledì prossimo, fra poco Ivana Bombardier, e alla prossima, ciao, arrivederci.

Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

Buon pomeriggio, eccoci nuovamente insieme sulle onde di CFMB. Sono le ore 15 e 9 minuti primi, quasi 10. In sala regia abbiamo Oseandri Swabodri. Oggi in scaletta abbiamo due ospiti. A breve verrà a trovarci Giulia Verticchio e dopo ascolteremo Anna Perrotti. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati sul 1280. Tante belle canzoni, utili consigli per gli acquisti, curiosità, una breve riflessione, il perché di un perché e tanto ancora, quindi rimanete con noi. Oggi è mercoledì 12 agosto 2026 ed è la giornata internazionale della gioventù. Perché? Perché è stata istituita dall'ONU nel 1999 e con questa giornata si vogliono riconoscere i giovani come partner essenziali per la promozione dello sviluppo sostenibile. Evviva i giovani! E tra noi abbiamo proprio una giovanissima 23enne, Océane. C'est la journée internationale des jeunes et donc on te souhaite tout le bonheur possible et imaginable. E quindi il tema scelto per il 2026 è Different Contexts, Common Aspirations, cioè contesti diversi, aspirazioni comuni. Al di là dell'eterogeneità dei paesi del mondo nei quali vivono, le aspirazioni dei giovani sono universali: opportunità, dignità, partecipazione, naturalmente, ecco qua, i nostri computer che fanno i capricci, dicevo, partecipazione attiva, istruzione, futuro sostenibile, lavoro dignitoso e molto altro. In particolare si pone l'attenzione sui giovani che vivono nei paesi meno sviluppati, nei paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare, negli stati insulari in via di sviluppo, quindi che si ritrovano ad affrontare anche situazioni di povertà, cambiamenti climatici, isolamento geografico, accesso ineguale alla tecnologia e opportunità limitate di lavoro. Quindi questi giovani allo stesso tempo presentano una grande resilienza quando promuovono lo sviluppo sostenibile entro e fuori dalle proprie comunità. Quindi i giovani sono già all'avanguardia come organizzatori e innovatori, ma per andare oltre hanno bisogno di accedere alle competenze che plasmeranno il futuro, dal pensiero critico alla capacità di risolvere problemi fino all'alfabetizzazione digitale. Quindi tra il 2025 e il 2050 si prevede, come riporta l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che la popolazione giovanile diminuisca di circa il 24% nei paesi ad alto e alto medio reddito. In questo modo si evidenzia la portata della risorsa giovanile in un mondo che si fa sempre, ai noi, più vecchio. Dai dati Istat dei giovani laureati, se prendiamo l'Italia tra i 20 e i 34 anni, stando a quanto riportato su ONU Italia, registrano una differenza dell'11% rispetto alla media europea. L'84% afferma di necessitare del supporto familiare per completare gli studi o raggiungere un'autonomia abitativa, poiché le retribuzioni sono troppo basse rispetto al costo della vita. E questo non è soltanto un problema che riguarda l'Italia, ma anche il Canada e il resto del mondo. Quindi ci fermiamo qui, facciamo tantissimi auguri ai giovani e speriamo davvero che il futuro riservi loro una vita soddisfacente. Vi diciamo che all'esterno dei nostri studi sono 19 i gradi in questo momento, mi sembra un po' pochini, forse qualcosina in più. Beh, qua il computer mi dice 19 gradi, tasso di umidità 81%, massima prevista per oggi 26 gradi, 60% di probabilità di precipitazioni. Domani stesso bollettino meteorologico con una massima di 24 gradi e 30% di possibilità di pioggia. Il tramonto è previsto questa sera alle 20:07. E adesso riprendiamo la parte musicale. Abbiamo parlato dei giovani e andiamo con la canzone interpretata, non sorprendetevi, ma da Nilla Pizzi. Ebbene sì, sono andata ad ascoltare diverse canzoni che parlavano della gioventù e questa
non è per i giovanissimi, ma per coloro che i giovani sono stati in passato. Ascoltiamo Nella Pizzi con Gioventù.

Allora, abbiamo verificato, spero che vi sia piaciuta questa canzone, ok? Vecchiotta, dicevo giustamente José che Nilla Pizzi oggi avrebbe 107 anni e che è venuta a mancare il 12 marzo del 2011. Lei è nata il 16 aprile del 1919 a Sant'Agata Bolognese. Comunque dicevo che le parole sono molto belle. Adesso ce n'è un'altra che si intitola Gioventù, anche questa canzone. È interpretata da Umberto Napolitano ed è stata scritta da Herbert Pagani. Poi per i giovani abbiamo Achille Lauro, un pochino più in là, nel corso del buon pomeriggio con Incoscienti Giovani, una delle sue ultimissime canzoni. Quindi ascoltiamo Umberto Napolitano con Gioventù.

0: fare acquisti.
1: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Gli Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 le libbra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
4: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

te ci siamo noi, noi sconfitti tante volte, ma abbiamo giocato e va bene così. Coi nostri bicchieri, i sentimenti letterari, ideali che non smariamo mai. Ma abbiamo perso amici e amori, schegge di polmoni, pur di non piegarci a vivere a metà. E adesso conosciamo la realtà. Siamo meticci.

e allora oggi il nostro computer decide di fare quello che vuole. E in effetti non era questo il brano strumentale in programma, bensì avevamo Alberto Urso, che vi facciamo ascoltare a breve, ma prima dobbiamo fare un errata corrige, perché in effetti i gradi sono 24 e qui sullo schermo abbiamo ancora 19, ma sono 24 con...

0: Ed ora vi invitiamo all'ascolto del Taccuino Sociale.
1: Taccuino Sociale.
2: La Chiesa Madonna della Difesa organizza una festa al Parco Dante il 15 agosto a partire dalle ore 17. Saranno serviti panini di porchette e di salsiccia con bibite. La serata sarà lietata dal DJ Tino e la sua musica e balli sociali e in linea. Vi aspettano numerosi. L'Associazione Alifana di Montreal è lieta di invitarvi al tradizionale festeggiamento di San Sisto che si terrà presso il Parco di Mascouche il 16 agosto con la messa celebrata alle ore 12.30. Siete tutti benvenuti. Il Comitato Maria Santissima delle Grazie di Gildone faranno celebrare una messa il 16 agosto alle ore 11 presso la Cappella de la Réparation al 3650 Boulevard de la Rousselière a Pointe-aux-Trembles con processione, banda gentile e distribuzione di panini con peperoni. Per informazioni chiamate Michele Grande al 514-729-8261 oppure nel 514-321-2199. L'Associazione di Sant'Elia Pianisi di Montreal organizza il loro annuale picnic il 16 agosto a Mascouche dalle 11 alle 19, sole o pioggia, al 2501 rue Iberville a Mascouche. Il pranzo sarà servito verso le ore 12.30. Per ulteriori informazioni chiamate Saverio al 514-567-3552. L'Associazione Maria Santissima di Canneto vi invita alla festa della Madonna di Canneto e al pellegrinaggio domenica 16 agosto al santuario situato al 424 Chemin des Hauteurs a Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. La Santa Messa sarà alle ore 11, però la processione inizierà prima della messa. Per quelli che vogliono venire in autobus, contattate la signora Anna Cucco al 514-648-7859 per prenotare un posto e per avere tutte le informazioni. Il comitato dell'Associazione della Madonna di Pols informa i devoti che domenica 30 agosto si svolgerà la festa annuale. Il luogo del pellegrinaggio sarà presso lo Centre Marial Marie Reine des Cœurs al 1060 Chemin du Lac Beaulieu a Chertsey. La giornata di festa comincerà con biscotti e caffè offerti dall'associazione e alle ore 10.30 inizierà la Santa Messa seguita dalla processione. Si farà un

0: picnic gratuito. La giornata sarà lietata dal DJ Tino Ciampanelli. Siete tutti benvenuti.
1: Domenica 22 agosto, in occasione della visita dall'Italia dei sacerdoti Don Stefano Di Mario e Don Luigi Pugliese, amici e amiche di Monte San Giovanni Campano sono invitati a partecipare a un pomeriggio di festa con le loro famiglie. I bambini e gli amici sono i benvenuti. Alle ore 16, Santa Messa celebrata presso la Chiesa Madonna del Divino Amore, 765 Roland Forget a Laval. Seguirà un rinfresco nella sala parrocchiale. Si prega di confermare la partecipazione indicando il numero di persone entro il 17 agosto al 514-804-1441. L'evento è offerto da Mario Cinelli e famiglia.
2: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.
3: Adesso la pubblicità.
4: Avete visto il nuovo negozio di Maison Lipari su Decarie? Ma è fantastico! 30.000 piedi quadrati di articoli per la casa. Un grandissimo negozio, luminoso, spazioso e con le marche più famose. Guzzini, Alessi, Villeroy e Bock, Barmioli. Una grande selezione di pentole Creusot. Accessori per la tavola e la cucina. Esclusivi materassi di qualità, fabbricati con materiali organici e con una grande scelta di modelli. Impossibile dire tutto quello che c'è. Fatevi una visita, vedrete che bellezza. Certificati regalo disponibili. Maison Lipari vi aspetta allo storico negozio a Seignanat e al nuovo Maison Lipari Decarie, 8128 Decarie, nel Decarie Carie Union. Per informazioni 514-654-4630.
5: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana. Code di aragosta canadese 6 once 14,99, filetti di dentice rosso 9,99 l'uno, olio misto Bellaggio 1 litro 3,99, carciofi marinati Diana 1 litro 5,99. Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.

0: Ed eccoci, come annunciato, abbiamo il piacere di ospitare nei nostri studi oggi Giulia Verticchio. Ciao Giulia, come stai carissima?
1: Ciao Ivana, grazie per l'invito, mi fa così piacere tornare qui, mi sento sempre a casa.
0: Ci credo, devi sentirti a casa.
1: Giusto.
0: Questa è casa tua.
1: Grazie.
0: Dopo tanti anni.
1: Non mi far piangere, dai, adesso. In pochi secondi in onda già piango. Piano, devo respirare.
0: La vita che innanzitutto tanti auguri di buon compleanno.
1: Grazie,
0: quest'anno
1: sì,
0: hai compiuto un'età importante, giro di boa, quindi ancora tantissimi sogni e obiettivi da realizzare, visto che come dicono gli inglesi you are a tough cookie. Li realizzerai tutti.
1: Grazie, grazie. Ma in realtà adesso il mio prossimo sogno è riposarmi. Visto che passo da una padella all'altra, tutte belle padelle, molto interessanti, ma molto impegnative.
0: Ecco, parliamo di questa nuova pagina o capitolo della tua vita come vice direttrice del Congresso Nazionale degli Italo-Canadesi Regione Quebec, che sei arrivata in un momento
1: di fuoco a maggio, che era già nel turbine
0: incandescente
1: quindi
0: te la sei cavata alla grande. Non è ancora finita, ancora un
1: Lasciamo
0: pochino
1: dire.
0: Di pazienza,
1: sì, chissà se me la sono cavata. Io ho fatto quello che ho potuto, ho fatto il meglio che era nelle mie capacità, e tante cose non le avevo mai fatte, mai affrontate prima, e quindi potrebbe non essere stato sempre tutto perfetto, potrebbe non essere stato sempre tutto velocissimo come bisognava, però sto imparando molto, sicuramente. Ho imparato in queste poche settimane, perché da metà maggio, giugno, luglio, agosto sono 3 mesi, a me sembra tantissimo tempo perché mi si è già sconvolta la vita, no?
0: Certo.
1: Abituata insomma al lavoro part time, il pomeriggio qui alla radio
0: con i notiziari
1: quindi in onda e comunque con delle task diverse, solo pomeridiane, a orari di lavoro molto intensi che non si sa quando finiscono e non si sa quando cominciano, non c'è soluzione di continuità, perché poi ci sono eventi e tanto da fare anche il weekend, anche la sera, oltre l'orario d'ufficio, quindi tante cose interessanti.
0: Quindi è stato prima, durante e dopo, perché poi ci sarà il post mortem, ossia il rapporto.
1: Vediamo, del domani non è dato sapere, quindi
0: esatto.
1: Adesso arriviamo a domenica 16, perché lo ricordiamo che Little Fest non è finito.
0: Esatto, poi arriveremo lì, ma prima volevamo chiederti, tu sei stata anche, ti è stato affidato il compito, data la tua esperienza e dato che conosci tutti, delle relazioni con la stampa non solo italiana ma anche anglofona e francofona.
1: Sì.
0: Quindi un ruolo che insomma è stato abbastanza impegnativo.
1: È stato interessante.
0: Comunicati stampa da preparare, c'è stato anche il libretto, ricordo anche lì tantissimo lavoro e insomma... Come vedi tu, comunque hai sempre vissuto questi 3 giorni del Little Fest quando si dava il via nella piccola Italia.
1: Sì, da utente nei chioschi.
0: Mm-hmm. Nel chiosco, diciamolo pure, tra CFB
1: e cittadino
0: canadese,
1: mm-hmm.
0: No? Ecco, allora adesso che cosa hai scoperto con data questa intensa esperienza?
1: Sì, allora ho scoperto che è una macchina molto complessa, dove bisogna per forza di cose demandare alle aziende a cui si chiede, ai suppliers a cui si chiede di fare delle cose, i fornitori, e che non sempre tutti fanno esattamente quello che dovrebbero fare, e che quindi l'organizzazione non ha necessariamente delle colpe se manca un chiosco, una tenda non è della dimensione giusta, o l'angolo non è esattamente quello che si era concordato,
0: o la pedana non è abbastanza alta,
1: e
0: le sedie non sono sufficienti,
1: e non ci sono le sedie, non c'è il tavolo. Nell'esperienza, negli anni passati in cui ero utente da chiosco o per la radio o per il cittadino, a volte si è pensato, beh, ma com'è possibile, gli abbiamo detto 3 sedie, ma com'è possibile, gli abbiamo detto il tavolo, ma com'è possibile, avevamo detto 10x20, ma com'è possibile, avevamo detto angolo Mozart 10x10, e sembra che sia una negligenza da parte dell'organizzazione.
0: Invece
1: da dentro scopri che chi fa il delivery dei pezzi magari li accatasta tutti da una parte, non li distribuisce dove dovrebbe, abbiamo detto 3 sedie lì, un tavolo lì, 2 sedie lì, ma... Non è che possiamo rincorrere 5 addetti che fanno Boulevard Saint Laurent da capo a coda e verificare dove metto. Quindi a un certo punto, quando le persone praticamente si lamentano, possiamo intervenire. E a un certo punto io ho visto tavoli e sedie ammassati da una parte che non erano stati distribuiti come si deve, quello noi le abbiamo chieste. Poi,
0: purtroppo non hai il dono dell'ubiquità.
1: No, poi anche chiedendo degli extra, magari un ufficio dice ma io non ho più un autista, ma io qui non ho più un merce, ma io non so come farvi consegnare qualcosa in più. Io tra me penso ma sapendo che c'è un festival in corso e che potrebbero esserci delle domande dell'ultimo momento, ma com'è possibile che un supplier non tiene un furgone e un addetto in più in caso in cui
0: di scorta, insomma,
1: in caso in cui ci fosse bisogno? E invece è un venerdì pomeriggio qualsiasi per l'ufficio che alle 2 chiude, pazienza dal fest. Quindi lì bisogna arrangiarsi, bisogna togliere sedie altrove, bisogna togliere tavoli altrove, bisogna fare con quello che si ha. E diciamo anche che lo staff è piccolo per fare una cosa così mastodontica come l'evento La Tre Giorni in Petit Italy. Per il resto siamo giusti, ma per la Tre Giorni in Petit Italy bisognerebbe veramente potersi permettere più risorse umane che fanno più cose, ognuno il suo, quindi qualcuno pagato, diciamo, per fare cose logistiche, qualcun altro esperto di cose altre che siano consegne di, quindi se siamo in tre a fare tantissime cose che dovrebbero esserci 6-7 persone a coprirle, quelle tasks, si fa quel che si può. Ricordiamo, per spezzare una lancia, che si tratta di un festival popolare totalmente gratuito in cui si ferma la strada a pieton, pedonalizzata, è arredata, c'è un aménagement messo carino, si mettono chioschi, stand, bandierine, c'è il concorso dei cannoli, ci sono spettacoli live. Abbiamo avuto venerdì sera Frank Marino, che non si era mai visto gratis per strada, non era mai accaduto che non si
0: vedesse. In effetti c'era una folla oceanica.
1: Sì, tutti hanno chiamato in ufficio per chiedere come mai non trovavano il modo di comprare i biglietti per venerdì sera, e abbiamo dovuto spiegare a tante persone che non si compravano i biglietti. You just show up, you walk in.
0: Primi arrivati e meglio serviti, perché insomma c'era davvero tantissima gente.
1: Sì, abbiamo iniziato col botto venerdì sera.
0: Per la prima volta, perché di solito no, il venerdì è il giorno in cui vengono allestiti i chioschi, quindi si inizia gradualmente. Invece è stata così una folla pazzesca
1: serata,
0: la sera.
1: Sì,
0: noi eravamo fino alle 6 lì, vedevamo già un via vai incredibile.
1: Dopo è stato anche meglio, peggio, insomma.
0: No, non si poteva circolare.
1: Sì.
0: Bisognava, c'era una piccola, diciamo, stradina piccola sui marciapiedi, per il resto impossibile camminare. Quindi queste sono belle soddisfazioni.
1: Sì,
0: perché
1: è stato molto apprezzato.
0: Non erano italiani la stragrande maggioranza,
1: sì,
0: per cui questo è lo scopo, no, di attirare persone
1: dagli Stati Uniti. Questa è la grande mission di Francesca Sacerdoti, cioè di mantenere l'Italfest fedele a se stesso, riconoscibile per la comunità, ma anche rinfrescarlo, ingrandirlo, andare oltre i confini della Little Italy, andare oltre i confini della tipica musica italiana. Quindi ha portato con grande sforzo, e c'è riuscita, Frank Marino, che non era sul palco da 15 anni. Quindi è stata una gran cosa portare il rock all'Ital Fest, do jamais vu, penso. Quindi è veramente un merito di Francesca, che ha fatto,
0: avuto intuito.
1: Che ha avuto intuito. Lei è un'artista nel cuore, nell'anima, e è visionaria, ha delle visioni e poi cerca di realizzarle. Questo è stato un grande obiettivo che ha raggiunto. Poi, appunto, perché l'Ital Fest vuole rimanere riconoscibile, c'è stata la classica, come sempre, imperdibile, iconica sfilata di moda di sabato sera e la serata lirica di domenica sera. E lì siamo rimasti sul classico, quello che da anni si vede, da anni la comunità chiede se ci sarà il défilé de mode alle soirée liriche, e c'è. E quindi anche lì c'è stata una bella affluenza, anche il weather.
0: Non quanto però c'è stata, diciamo, il venerdì, la domenica, come chiusura,
1: sì,
0: nella piccola Italia.
1: Sì, ora non so quantificare, io ero una trottola da una parte all'altra.
0: Ti abbiamo vista passare avanti e indietro.
1: Proud.
0: Allora, l'Ital Fest non è soltanto una festa, è anche un modo per raccontare l'Italia attraverso,
1: certo,
0: la cultura, la musica, la gastronomia, le tradizioni italo-canadesi, no? Qual è secondo te il messaggio più importante che vuole trasmettere?
1: nell'anno Domini 2026, quindi senza fare dietrologia, no? Dire cose obsolete sul fatto che in un'epoca segnata dominata dalla tecnologia, dall'intelligenza artificiale, dove non si sa cosa è vero, cosa è finto, cosa è reale, cosa non lo è, un festival del genere che succede per strada, dove si cucina, si mangia, si assaggia un gelato, si beve un bicchiere di vino, si fa un concorso di cannoli e poi giù dal palco i volontari distribuiscono con il vassoio i cannoli e tu te li mangi, è reale, è una cosa che succede
0: come
1: tra le persone.
0: In passato.
1: Sì, veramente, è una cosa che l'intelligenza artificiale non può replicare, non può fare al posto nostro.
0: Meno male.
1: Vediamo. Beh, tra 20 anni non lo so, però... Per ora è così. E poi tra le tante comunità etnolinguistiche, minorité linguistiche, come si dice, insomma, di Montréal, in questa metropoli, veramente l'Ital Fest spicca per importanza, grandezza, e questo è dovuto sicuramente alla coesione della comunità italiana, della quale ci lamentiamo a volte, no? Però non è più così, però non c'è più quello, però era meglio prima, però intanto questa comunità, con la C maiuscola, veramente tiene in piedi delle istituzioni e degli organismi e dei contatti con le istituzioni municipali, governative del Quebec, federali, con sponsor privati che si impegnano a dare il loro sostegno finanziario. Questo è perché c'è una coesione e perché ci sono ancora, che se ne dica a volte, tante persone che vogliono mettere a disposizione le proprie risorse per qualcosa che va oltre il mero guadagno immediato,
0: certo,
1: oppure il tornaconto di questa settimana o di questo mese o di quest'anno fiscale, ma è proprio
0: un investimento,
1: la fedeltà, un investimento,
0: sì,
1: anche affettivo.
0: Corretto.
1: Quasi
0: sentimentale.
1: Un po' sentimentale, patriottico, nostalgico, no? Ok, io dal mio che cosa posso fare? Posso mettere un chiosco all'Ital Fest, sarà faticoso, per 3 giorni si sta per strada, insomma
0: è alla mercé anche del tempo, del clima,
1: weather, se fa caldissimo soffri il caldissimo, se piove ti devi riparare, insomma è una cosa faticosa, quindi quando si vedono così tante persone che lo vogliono fare, quella è veramente una passione,
0: certo,
1: no? Abbiamo anche tanti benevol che si mettono a disposizione appunto for free, che aiutano, però che
0: gratis e amore dei, certo, perché credono anche nel progetto. E quanto è importante coinvolgere le nuove generazioni? Abbiamo visto tantissimi giovani. E come si fa a trasmettere ai giovani l'amore per le proprie radici senza trasformare la tradizione in qualcosa, come dicevi tu, di nostalgico?
1: Di un po' obsoleto. Questo suppongo stia un po' alle famiglie, no? Perché è un'educazione che si trasmette dentro casa, tra le mura di casa, quindi dove i nonni e i genitori sono riusciti a trasmettere ai figli e ai nipoti un amore per l'Italia e per tutto quello che di italiano si può fare qui a Montreal, già è scaccomatto, perché poi quando c'è un'opportunità del genere i ragazzi si mettono a disposizione. E poi sta sicuramente anche a noi come cittadino canadese, Radio CFMB, Congrès National Ital Fest, cercare di mettere a disposizione degli strumenti che siano accattivanti, che non siano obsoleti, che non siano quelli che piacevano ai nonni, ma che possono piacere anche ai nipoti.
0: E anche ai bimbi, no?
1: E
0: perché
1: bimbi,
0: c'erano tantissime attività
1: i
0: bambini. Sì. Soprattutto il chiosco, possiamo dirlo, di colui che ha accettato di essere il presidente d'onore di questa 33ª edizione, ossia Mariano De Carolis, bellissimo, il chiosco della Cassa Popolare Desjardins canadese e italiana. E con giochi per i bambini,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: infatti nell'annuncio dicevamo portate i vostri vicini di casa, anche se non sono italiani, nonni, gli zii, i bambini, tutti quanti.
1: Si divertiranno.
0: Ed è stata una festa, una grande festa.
1: Sì, sotto il chiosco della Caisse des Jardins canadienne italienne c'erano delle attività per i bambini e dal lato quasi opposto, quindi davanti alla SEN della Fondazione Italienne, davanti al chiosco nostro, quindi Côté Saint-Zotique, la fontanella del parco, del Parc de la Petite Italie, è stata equipée per creare l'acqua vaporizzata, per vaporizzare l'acqua nell'aria, e questo è stato molto apprezzato perché nelle ore più calde
0: aiutato
1: si poteva
0: tantissimo,
1: attraversare
0: certo.
1: lì e ci bagnava. Io no, perché mi si arricciano i capelli, quindi non ci sono mai andata, però i bambini
0: con
1: si divertivano.
0: Loro è stata una festa per loro, si sono divertiti un mondo. C'è qualcosa che vorresti che il pubblico conoscesse meglio di tal festa, che magari non emerge abbastanza attraverso i media? Cioè, che non c'è mai stato, ovviamente, pubblico che non c'è mai stato.
1: Sì,
0: perché adesso c'è ancora tutta una settimana di attività.
1: Sì, sì, sì, sì, che allora, prima di tutto, sì, che Little Fest non è solo Little Italy. È sempre stato molto di più, però poi negli anni si è ingrandito sempre di più e adesso proprio è assodato che oltre al weekend in Petite Italie ci sono altri eventi in altri quartieri, e quindi si tocca Montréal Nord, Rivière des Prairies, Fleury Est, Fleury West, Cartierville, per la prima volta quest'anno Vieux-Port. Questo è un esperimento, anche questa è una bellissima idea di Francesca Sacerdoti, si sta esplorando questa nuova via, questa nuova venue. È un po' complicato, non è facilissimo, perché il porto, sappiamo, è di giurisdizione federale, non è
0: per i permessi.
1: C'è a fianco la Darsena con le barche attraccate, e quindi non si può tenere la musica né troppo alta né oltre le ore 9. Ci sono molte regole,
0: molte restrizioni,
1: quindi qualunque cosa si veda, che qualcuno per esempio mi ha scritto, si è lamentato che ma non c'erano i forni a legna per fare le pizze in Petite Italie durante l'Ital Fest, ma non si può, la Ville de Montréal
0: non lo consente
1: e il servizio antincendio non consentono, non possiamo neanche cucinare, figurati un forno a legna in mezzo, è pericolosissimo in una strada così stretta dove ci sono
0: caldo?
1: Così tante persone, no. Con quel caldo, quindi sembra una cosa ovvia, no? Beh, è il festival italiano, non c'era il forno a legna che faceva le pizze, c'erano le pizze
0: già
1: fatte.
0: Un sacco di ristoranti che facevano le pizze, no?
1: Ma non si può, la Ville de Montréal ha dei reglement che non, certe cose non si possono fare, quindi sì, forse di cuore, sull'onda anche della stanchezza, in questo momento mi sentirei di dire che tutto quello che non si vede e che secondo senso comune sarebbe scontato vedere, tutto quello che non c'è, non è che non ci abbiamo pensato, non si può.
0: Ecco, beh,
1: non si può.
0: E se uno non lo sa, lo ignora e dice
1: perché
0: non hanno fatto...
1: Esatto. Però non c'era quello, non c'era quell'altro, tutto quello che non vorremmo anche noi fare, dico noi, ma io sono lì da poco, da soli 3 mesi, è poco. Quindi diciamo loro, l'organizzazione dell'Ital Fest vorrebbe sicuramente fare più di questo, ma alcune cose non si possono fare, e poi anche una questione di budget, chiaramente,
0: certo.
1: No, perché quello
0: diciamo che tu...
1: non è elegante, però per ultimo...
0: Non è elegante parlare di soldi, però,
1: però
0: bisogna,
1: anche quello è un fattore, quindi con quello
0: senza
1: che,
0: quelli non si può andare avanti, non si può fare
1: soprattutto
0: niente,
1: soprattutto perché Ital Fest, cioè il Congrès National des Italo Canadiens, è a but non lucrative, è un no profit, e l'Ital Fest non incassa di quello che fa, incassa quello che spende per, quindi insomma non entro nel tecnico, perché per carità è facilissimo, il mio pessimo rapporto con la contabilità mi farebbe dire cose che sbagliate, però ecco, non è un'associazione che si può, un organismo che si può arricchire e che poi può rispendere le risorse in un modo più, quindi ci sono degli equilibri da
0: bene
1: conservare.
0: Allora, noi dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, dopo abbiamo il GR a cura della RAI, e tu puoi rimanere con noi, vero?
1: Sì,
0: ancora
1: grazie.
0: Un po'. Pubblicità.
2: In Inter Quebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pineuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. È stata prorogata fino a domani alle 16 la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La società che gestisce il Fontana Rossa invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di andare nello scalo. 700 in tutto i voli cancellati dall'8 agosto ad oggi. Asso Esergenti stima che i danni ammontano a 24 milioni di euro. 82 anni fa la strage nazifascista di Sant'Anna di Stazzema, nella quale furono uccise 560 persone. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, è un atto di liberazione che si rinnova, scrive in un messaggio il presidente Mattarella, che sottolinea come le guerre siano tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori, prosegue il capo dello Stato. Alla commemorazione presenti istituzioni e leader di partito.
5: Una ferita indelebile nella nostra storia, così il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato le vittime di quella barbarie con dolore, rispetto e profonda commozione, così come l'omologo della Camera Lorenzo Fontana, secondo cui la democrazia è un bene che va tutelato e difeso ogni giorno. Per la prima volta presente sulle Alpi Apuane un rappresentante di governo del centrodestra, il vice premier Antonio Tajani.
6: L'Italia non avrebbe riscattato l'onore e la dignità morale della patria se gli italiani non avessero partecipato attivamente alla liberazione, non avessero combattuto con valore dalla parte della libertà.
5: Orazione ufficiale affidata al leader 5 Stelle Giuseppe Conte.
7: La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo. Chi si professa patriota dovrebbe essere qui.
5: Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, si è detto d'accordo con le parole del presidente Mattarella, sottolineando che il germe della violenza e delle dittature è sempre in agguato. La segretaria del PD, Elly Schlein, affida il suo messaggio ai social. L'eccidio di Sant'Anna, scrive, ci richiama uno sforzo quotidiano per difendere la democrazia, la libertà e i principi antifascisti. Francesco Macaro, GR1.
4: Migranti, siamo un po' sorpresi dell'agitazione e delle divergenze con Roma, perché Italia e Germania collaborano bene da tempo, così un portavoce del Ministero dell'Interno tedesco, in merito alla ripresa dei trasferimenti dei cosiddetti dublinanti, cioè persone che devono essere trasferite nel paese europeo competente per la loro domanda d'asilo. Con l'entrata in vigore nel giugno 2026 del nuovo sistema europeo comune di asilo, ha spiegato, confermati dunque i rientri. Resta da chiarire invece la situazione di chi è arrivato in Germania prima di quella data. Nel carcere di Rebibbia ancora in corso l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato lunedì scorso e accusato di essere il mandante dell'attentato ad ottobre a Sigfrido Ranucci, che in un post su Facebook scrive: ho imparato, seguendo per anni il filo che lega Aldo Moro a Piersanti Mattarella e Piersanti Mattarella a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. Ora mercati finanziari, giornata interlocutoria per le principali borse europee. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, la linea Chiara Rancati.
8: È effettivamente un'altra giornata all'insegna della prudenza per le borse europee, che in uno scenario geopolitico ancora incerto e con i volumi ridotti tipici di agosto faticano a trovare una direzione. Indici quindi contrastati, positive Milano a più 0,34% e Francoforte, in lieve calo invece Londra e Parigi. Tra i titoli a Piazza Affari continua la corsa di Prysmian, società di cavi ad alta tecnologia, anche oggi migliore del FTSE MIB con un più 4,3%, male invece il lusso. Intanto oltreoceano è stato pubblicato l'atteso dato sull'inflazione di luglio, che in linea con le attese vede un lieve rallentamento nel confronto anno su anno, dal 3,5% di giugno al 3,4%, ma un'accelerazione del dato sul mese, più 0,1% contro meno 0,4%. Segnali che mantengono nell'incertezza le previsioni su cosa deciderà la Federal Reserve sui tassi a settembre, con i pronostici spaccati a metà tra chi si aspetta un rialzo dei tassi e chi invece pensa resteranno fermi. Linea a voi.
4: Europei di atletica Birmingham, mattinata di qualificazioni, bene Francesco Pernici che sarà in finale negli 800 domani, Alessandro Sibilio che sarà in quella dei 400 ostacoli venerdì sera. Niente da fare per Daisy Osakwe nel disco femminile, in serata a giocarsi una medaglia sarà Fantini nella finale del martello e Ayomide Folorunso in quella dei 400 ostacoli donne. Agli europei di nuoto di Parigi, 8 azzurri nelle finali di giornata e la staffetta femminile da 4% stile libero. Scoperti nei fondali dell'isola d'Elba due reperti archeologici di epoca romana, si tratta di un possibile relitto e di un dolium, un grande contenitore di terracotta per conservare o trasportare derrate alimentari come vino, olio, grano, probabilmente riconducibile a una delle cosiddette navi a Dolia, particolari imbarcazioni mercantili impiegate fra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo per trasportare vino sfuso lungo le principali rotte commerciali del Tirreno. Era la nostra ultima notizia, buon proseguimento d'ascolto.
0: Diamo uno sguardo ai cambi valutari, dollaro americano 1,39, euro 1,61.
3: Previsioni del tempo.
0: Cielo parzialmente nuvoloso, 60% di probabilità di precipitazioni nel corso della serata e rischio di un temporale. Venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari e una minima questa notte di 16 gradi. Domani cielo variabile con una massima di 26 gradi e 30% di probabilità di precipitazioni. Attualmente all'esterno dei nostri studi la temperatura è di 25 gradi centigradi, il tasso di umidità è del 79%. Il tramonto verrà questa sera alle 20:07.

0: Ed eccoci di ritorno, sono esattamente le ore 16:07 primi. Siamo in compagnia di Giulia Verticchio, per coloro che avessero acceso la radio da poco e non abbiano sentito la nostra chiacchierata. Beh, peggio per voi, diciamo. No, scherziamo, ovviamente siamo felici, è qui con noi per parlarci dell'Ital Fest 2026, 33esima edizione, ultima settimana, una settimana di fuoco perché tantissimi sono gli eventi sparsi un po' in tutti i quartieri e per la prima volta festeggiamo il Ferragosto sabato.
1: Bello, eh? Allora. Bello,
0: sì, io ho pensato subito alla collega Graziella, ti ricordi?
1: Ah, giusto.
0: Ti ricordi cosa diceva? Come mai non si festeggia il Ferragosto qui?
1: Giusto, tutti lo chiedono. Infatti adesso lo festeggiamo. Diciamo anche che in Italia Ferragosto è un festivo e che invece qui no. Però quest'anno siamo fortunati perché casca di sabato, casca bene. Quindi quello che dicevamo prima è che appunto l'Ital Fest prosegue, non è finito con la Little Italy. Ringraziamo tutti per la grande affluenza, l'incredibile entusiasmo che c'è stato questo weekend, perché siete stati tantissimi e tutti si sono felicitati, come si dice, congratulati, e hanno espresso il loro entusiasmo per come si è svolto questo grande evento di 3 giorni in Little Italy. Però l'Ital Fest non è finito, proprio oggi pomeriggio abbiamo... anche allora, a parte che lunedì abbiamo avuto un concerto a Montréal Nord, poi ieri martedì 11 abbiamo avuto un'interessantissima conferenza del professor Cioco sul grafista Vittorio Fiorucci,
0: che all'Istituto Italiano di Cultura.
1: E poi c'era la soirée TLN di Telelatino, che ha proiettato 2 film al Centro Leonardo da Vinci, ma questo è il passato. Quindi oggi pomeriggio siamo a Fleury West, perché alle 5 c'è il concerto di Costanza
0: Stocola,
1: che l'abbiamo già ascoltata in Little Italy, sì, ma si esibisce anche oggi pomeriggio. E poi questa sera al Parc Dante della Petite Italie, in collaborazione con Francesco Esposito, ovviamente con l'ICFF, c'è alle 21 la proiezione del film US Palmese. E poi domani, giovedì 13, ci sono alla Casa del Veneto a Rivière des Prairies degli atelier di scrittura di Licia Cantone e Liana Cusmano, uno alle 16:30 e l'altro alle 18:30. Al Centro Leonardo da Vinci il pomeriggio alle 7 c'è la proiezione del film Il Paese, bellissimo
0: documentario.
1: Il documentario che il pubblico, alcuni già lo conoscono, ma vale la pena di replicare la proiezione di un lavoro del genere. E ci sarà poi a seguito della proiezione del film anche una discussione con la regista, ci sarà anche Francesca Lodi. E c'è anche una festa italiana al ristorante La Meridiana a Laval dalle 18 in poi. Poi venerdì 14 abbiamo Promenade Fleury. Promenade Fleury è in collaborazione con la Société de Développement Commercial di Promenade Fleury, e si svolge in un terreno che è un parcheggio che fa angolo tra Fleury Est e Chambord, è proprio di fronte alla SDC di Promenade Fleury, e quello anche sarà molto carino perché dalle 16 in poi fino alla sera ci sono diversi artisti che cantano live, è tutto gratuito ed è musica live. Alle 18 c'è anche il grande Rick Pagano, che lo ricordiamo è una stella di La Voix in Quebec, che ha avuto un grande successo sul mercato radiofonico francofono e che però è molto fiero delle sue radici italiane, c'ha dei nonni affezionatissimi, signori Pagano. Lui si era portato anche la nonna alla Voix, che quando lui ha vinto è salita sul palco, ha fatto la tipica nonna italiana che si congratulava, certo, con il nipote. Quindi lui è veramente una star che si presta molto umilmente a queste cose con noi, proprio per la comunità, per un senso comunitario. E poi sabato 15 sempre alla Casa del Veneto di Rivière des Prairies alle 10:30 c'è un altro atelier d'écriture, un workshop writing con Licia Canton e Liana Cusmano. Poi abbiamo al Parc Mézy a Cartierville dalle 11 alle 17 altri chioschi, musica live. e alla pointe de l'horloge, la plage de l'horloge, abbiamo il nostro mitico Ferragosto a Old Port. Quindi veniteci
0: per la prima volta in assoluto.
1: Per la prima volta in assoluto. Per chi non lo sapesse, a Old Port c'è sotto l'horloge, che è un monumento ai marinai.
0: Una torre dell'orologio.
1: Una torre, uh-huh. Sì, che poi è anche abbastanza iconica nello skyline, certo, di Montreal, è patrimonio Heritage Canada, quindi insomma è un bel posto. C'è la, si chiama la pointe perché è una punta dove è stata portata della sabbia artificialmente, ovviamente un po' come la Jumeirah di Dubai, però è per ricreare l'effetto
0: una spiaggia,
1: spiaggia
0: non balneabile, diciamo, non possono tuffarsi,
1: no, non ci
0: nel San Lorenzo
1: tuffare, no,
0: solo sdraiarsi, però mi dicono ci sono delle belle sdraio,
1: sì,
0: sedie a sdraio,
1: sì, sì. E poi noi porteremo anche un altro equipement che fa un effetto lounge, delle sedie, dei divanetti, dei teli da mettere sulla sabbia per terra, noi dell'Ital, mm-hmm, Fest, però lì Vieuport, la location, ha delle sdraie, mm-hmm, e siccome c'è la sabbia si può levarsi le scarpe e stare a piedi nudi nella sabbia, fantastico, no? E poi c'è un DJ, due DJ, uno è Anthony V, da mezzogiorno alle 5, poi dalle 5 alle 21 c'è Vito V, che è un DJ che ci manda Virgin Radio, perché Virgin Radio sarà presente con il suo chiosco e con la sua console, con il suo DJ.
0: E Vito V è italiano?
1: Sì,
0: ovviamente.
1: Italo-canadese. Eh? Sì,
0: italo-canadese. Quindi, cioè, dopo tutta questa fatica, perché come dicevamo è iniziata 3 mesi fa, quando finalmente arriva il momento di vedere le strade piene di gente, la musica, i colori, le bandiere italiane, tu cosa provi? Cosa quest'anno? Vabbè che sei super stanca, però
1: sono,
0: voglio dire,
1: non vedo più niente. No, certo che...
0: Beh, una reazione deve esserci, no?
1: Sì, sì, l'orgoglio un po' di far parte di qualcosa di molto importante, sicuramente, sì, sì. Non posso dire altro perché sennò mi viene da piangere.
0: Allora, visto che tu sei molto brava con le parole, come descriveresti, o quali delle 3 parole per descrivere l'Ital Fest edizione 2026? 3 aggettivi, vediamo un po'.
1: Passionale, entusiasmante, variegato.
0: Hai detto tutto,
1: ci
0: l'hai
1: piace?
0: Molto bene. Certo,
1: e non ci avevo pensato, perché sappiate che Ivana Bombardieri fa le domande a trabocchetto, che non è che ce le prepariamo prima, quindi
0: perché,
1: è un quiz.
0: Perché so che tu sei brava, quindi posso permettermelo.
1: Non avrei avuto tempo di pensare alle risposte,
0: esatto,
1: prima, quindi improvvisiamo.
0: Senti, a proposito di famiglia, la tua mamma lamenta il fatto di non poterti sentire, gliel'ho anche spiegato perché
1: sì,
0: la prossima volta magari sarebbe venuta, ma tu hai detto non avrei potuto seguirla,
1: no,
0: e consacrare del tempo a lei, proprio perché eri...
1: Purtroppo non c'è stato il tempo.
0: Non c'erano orari, eccetera,
1: no.
0: Quindi però la vedrai a breve, quindi
1: sì.
0: Mamma Carla che è riuscita
1: salutiamo
0: a collegarsi con noi.
1: Speriamo
0: e ci sta ascoltando.
1: Sì, sì. Perché le abbiamo mandato il link della radio, tu gentilmente l'hai aiutata a capire come fare. E
0: ma anch'io ho problemi con i link, quindi la capisco, ecco perché.
1: So. Con... No, ma lei guarda che zitta zitta, poi alla fine zitta zitta mai. Però piano piano ci arriva e ce la fa.
0: Certo.
1: No? Si mette lì, diciamo, ma non sono capace. No? E poi invece persevera.
0: Con la pazienza.
1: Perché come si dice sull'Amerigo Vespucci, non chi comincia, ma quel che persevera.
0: Esatto, giusto? Quel che persevera, quello è il loro motto. A proposito,
1: sì,
0: ci siamo viste anche sull'Amerigo Vespucci.
1: A bordo dell'Amerigo Vespucci. Sì,
0: abbiamo incontrato anche, tanto perché insomma non c'erano abbastanza attività in questo periodo, no? Quindi il 31 luglio c'è stato l'incontro con la comunità, con le istituzioni, eravamo a bordo, poi tu lo hai incontrato il comandante nonché capitano di vascello, Nicasio
1: Falica.
0: Sì. Di Castellammare di Stabia.
1: Sì.
0: Dove,
1: sì,
0: è stata varata la nave?
1: Incredibile, era destino.
0: Era,
1: no?
0: Destino.
1: Sì.
0: Quindi...
1: Sì, infatti, en passant, se posso permettermi, visto che mi sento a casa sia al cittadino che alla radio, Volevo segnalare che nell'edizione che è uscita oggi del Cittadino Canadese, l'edizione del 12 agosto, a pagina 10 e 11 trovate il dossier appunto del giornale su i giorni in cui l'Amerigo Vespucci è stata attraccata al porto di Montreal, e ci sono due articoli, uno mio e uno del mio collega Antonio Serrafiore, in cui raccontiamo appunto la meraviglia che è successa in questi giorni. Sì.
0: A noi ha fatto effetto quando siamo salite a bordo e abbiamo detto benvenuti a Montreal, i cadetti hanno risposto benvenuti in Italia. Wow. Allora è stato un colpo al cuore,
1: veramente,
0: molto bello, voglio dire positivo, quindi una nave stupenda che ci invidiano il mondo intero, ci invidiano tutti, e una nave che ha 95 anni e scintillante, tutte le parti, dottone, vedevi non c'era... nemmeno un briciolo di polvere, di una bellezza
1: un
0: unica.
1: Sul mare, veramente un monumento sul mare, e poi la salsedine, generalmente la cosa più distruttiva dei materiali, perché qualsiasi cosa si deteriora ad una velocità moltiplicata.
0: Ovvio.
1: Quindi è veramente, non è un miracolo,
0: super protetta,
1: perché è super protetta, trattata benissimo. Se vi interessa, vi leggete l'intervista che ho avuto l'onore di fare al comandante Falica, a pagina 11, perché ci spiega veramente delle cose molto interessanti, che diceva, insomma,
0: e tu che ami la vela, e quindi
1: io che sono andata in barca tutta la vita, sì, che vado in barca a
0: vela,
1: hai
0: apprezzato tantissimo,
1: ho potuto fare,
0: no?
1: Delle domande un po' settoriali, sì. E ci ha risposto, molto interessante.
0: Beh, la cosa sorprendente è quando ha detto che l'85% della navigazione è stata fatta
1: a vela.
0: Sì. Senza adoperare il GPS. Il GPS,
1: nell'Oceano Atlantico,
0: osservando gli Alisei, hanno dovuto allungare di 1000 miglia il loro viaggio per arrivare a Baltimora, proprio perché dovevano seguire i venti Alisei.
1: Sì. E quindi hanno allungato la rotta, andando, non hanno fatto la rotta
0: diretta
1: dalle Canarie a Baltimora, che era il primo porto nordamericano. Ma per andare a vela hanno sperimentato questo utilizzo della natura. Come dice il capitano, il comandante, bisogna capitalizzare gli elementi naturali, perché ci sono.
0: Con lo studio delle stelle, praticamente.
1: Insegnano anche agli allievi la navigazione astronomica, per cui gli allievi sanno usare gli strumenti elettronici, digitali, il GPS, eccetera, ma devono anche saper guardare il cielo, misurare la distanza tra le stelle e quindi identificare la posizione della nave guardando l'orizzonte. È fantastico.
0: Veramente, beh, certo.
1: Che cosa dire?
0: Tre mesi di addestramento tosti, però, per i ragazzi.
1: E poi ci ha fatto vedere, sotto coperta ovviamente, abbiamo visitato le cabine, i cabinati, le camerate dove stanno tutti gli allievi, che nella stessa sala, nello stesso salone, studiano, dormono e mangiano. E quindi ci sono dei tavoli dove fanno il carteggio, studiano e dove mangiano. E poi la sera... I tavoli sono removibili, tirano giù le amache e dormono, e sono tutti insieme nella stessa stanza a fare le stesse cose tutti insieme. Quindi infatti ha detto salgono individui e poi a bordo l'individualismo, per l'ego non c'è posto, scendono marinai,
0: certo.
1: Sono camerati.
0: Certo, è stata, no? Assolutamente sì. E poi ovviamente abbiamo anche visitato il bellissimo salotto del comandante.
1: Sì, sì.
0: No? E vabbè, lui è il comandante, quindi ha tutte le comodità.
1: C'era anche un pianoforte.
0: Esatto, bellissimo. Allora, grazie infinite Giulia, grazie per i complimenti per tutto il lavoro che hai svolto. È stata veramente, it's a challenge. E quindi è stato, diciamo, ti hanno messo alla prova e te la sei cavata alla grande.
1: Grazie,
0: quindi penso,
1: speriamo,
0: che,
1: lo spero.
0: Sotto pressione uno riesce a realizzare tante cose, perché non c'è più tempo di
1: la
0: quello.
1: La necessità che fa virtù.
0: Esatto, quindi veramente molto molto apprezzato tutto quello che hai fatto. Grazie infinite, ci manchi. E comunque vienici a trovare.
1: Certo, vi verrò a trovare più spesso.
0: Va bene, grazie e buon lavoro.
1: Grazie,
0: a presto.
1: Buon pomeriggio.
2: Piccolo spazio pubblicità.
3: A tutta la comunità italiana, La direzione e tutto il personale della Residenza Giardini d'Italia vi augurano un meraviglioso Ferragosto, che questa giornata sia ricca di gioia, di momenti preziosi in famiglia, di buona cucina e di tradizioni da condividere con le persone care. Godetevi questa festa che celebra il piacere di stare insieme, il sole e l'arte di vivere, portando con sé il calore delle nostre radici. Buon Ferragosto a tutti dai Giardini d'Italia, una residenza Cogir.
4: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a partecipare a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Musica, cinema, arte e spettacoli animano diversi quartieri della città. Sabato 15 festeggiate il Ferragosto alla Pointe de l'Horloge nel Vecchio Porto con la sua spiaggia urbana. Il festival si conclude il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.

0: triste.
1: Seguici online su cfmb.ca.
2: Sogni un matrimonio perfetto? Scegli il gruppo PMG con ben 35 anni di esperienza, 15 sale da ricevimento e tutti i servizi pensati per rendere unico il giorno più bello della tua vita. Eleganza, atmosfera, cucina raffinata e uno staff dedicato cureranno ogni dettaglio, trasformando il tuo sogno in realtà. Lasciati guidare in un'esperienza indimenticabile creata su misura per te dal gruppo PMG. Prenota una visita e trova la sala perfetta per il tuo matrimonio. Il gruppo PMG ha anche sale per le associazioni, riunioni d'affari e conferenze. Offre anche un buonissimo servizio di catering per tutte le occasioni. Gruppo PMG al tuo servizio. Su internet plazapmg.com.
3: Il Cittadino Canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.

mail a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, domani sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.

Ed eccoci di ritorno, sono esattamente le ore 16 e 35 minuti primi. Abbiamo un'altra ospite a breve, quindi Anna Perrotti, presidente dell'associazione Alma Canada. Quindi vediamo se mi conferma l'appuntamento dopo le 17, poiché subito dopo il GR delle ore 5. Quindi abbiamo il tempo per ascoltare adesso Bianca Zai con Non ti lascio andare.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Fighi d'India, 11,99 la confezione. Bistecca categoria tripla A, $23,69 la libra. Mortadella San Daniele, $5,85 la libra. Nutella, 950 grammi, $14,99.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cantaloupe del Quebec, 2 per $5. Cosce di pollo, $2,99 la libra. Provolone Soresine, $12,78 la libra. Pasta voiello, 500 grammi, 2 per $5.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. Dentale Beidun, tutti i servizi sotto lo stesso tetto. Che tu sia alla ricerca di un igienista, un dentista, un ortodontista, un protesista, un chirurgo, Clinica Dentale Beidun, 9218 Boulevard Lacordaire, 323 33 44.

notte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Giorgio Schiavone in studio nel carcere romano di Rebibbia, l'interrogatorio di garanzia di Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso davanti alla sua abitazione a Pomezia. Ci aggiorna in diretta Elena Baiocco.
5: Un bivio, così ci aveva detto il suo avvocato, parlare o non parlare davanti ai magistrati. Beh, sembra che Walter Lavitola abbia imboccato la prima strada. L'interrogatorio in corso da diverse ore era fissato per le 12 e dal carcere di Rebibbia non è ancora uscito il suo legale, né il giudice né il PM. Un amico insistente verso Ranucci, l'ex faccendiere, quanto emerge dall'ordinanza. Devi chiedere più scorta, altrimenti trovo io la soluzione, gli scriveva Lavitola dopo la bomba della quale è accusato di essere il mandante per accrescere la popolarità del giornalista. Sei mai stato nel corridoio dei presidenti di Palazzo Chigi? Domandava l'ex editore. Ranucci, sempre stando all'ordinanza, provava a limitare le pressioni pur sedotto dalle lusinghe, scrive la GIP. Lavitola avrebbe anche provato a sviare sul movente dell'attentato, suggerendo la pista dei servizi segreti israeliani. Non l'unico tentativo di ingerenza, un'informativa dei carabinieri svela messaggi e suggerimenti su possibili inchieste. Mai avuto influenza su report, replica Ranucci, che su Facebook scrive: l'Italia uccide i suoi uomini migliori per eccesso di chiarezza, citando Aldo Moro, Pier Santi Mattarella, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino. Da Rebibbia per ora è tutto, a te la linea.
4: Caos volo in Sicilia, è stata prorogata fino a domani alle ore 16 l'interruzione delle partenze e degli arrivi all'aeroporto di Catania a causa delle ceneri provocate dall'eruzione dell'Etna. La società che gestisce il Fontana Rossa invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi nello scalo. Dall'8 agosto ad oggi sono stati cancellati 700 voli. L'omicidio del 22enne a Cutro in provincia di Crotone. Fermato un 28enne, gli inquirenti ipotizzano un delitto passionale. Il servizio di Valeriana Semeraro.
6: A Cutro si torna a sparare, ma questa volta l'andrangheta non c'entra. Sarebbe di natura sentimentale il movente dell'omicidio di Sergei, 21 anni, cameriere bulgaro da tempo residente nel centro del Crotonese. Secondo gli inquirenti avrebbe aperto la porta al suo assassino, poi gli spari in pieno petto. È morto sulla soglia di casa sua. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, il ragazzo potrebbe essere morto per mano di un rivale in amore. Le indagini lampo hanno già portato a un fermo. Il presunto assassino è un commerciante 28enne che, dopo aver sparato al ragazzo, avrebbe cercato di scappare. Rintracciato dai militari e portato in caserma, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Intanto la procura di Crotone scava nei rapporti fra la vittima e il presunto assassino. L'obiettivo è ricostruire l'esatta dinamica e le ragioni di un delitto che ha sconvolto un'intera comunità.
4: Sono confermate le espulsioni in Italia dei migranti che hanno messo piede inizialmente nel nostro paese e poi sono andati in Germania, i cosiddetti dublinanti, a dirlo la portavoce del Ministero dell'Interno di Berlino. Siamo un po' sorpresi dell'agitazione sulla questione delle divergenze con Roma, ha continuato l'esponente del governo tedesco, e questo perché Germania e Italia già da tempo collaborano bene sulla questione migratoria e sull'implementazione del sistema di asilo comune. Poco fa il ministro degli esteri italiani ha affermato: non credo ci sia un problema perché c'è tutta la questione delle navi delle ONG battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare migranti in Italia. Cresce l'attesa per l'eclissi visibile parzialmente anche in Italia a partire dalle 19.30. La zona dalla quale si potrà assistere alla totalità dell'oscuramento del sole è limitata e comprende solo Islanda, Spagna settentrionale e Baleari. Fuori dall'Europa il cielo diventerà buio solo in Groenlandia. Gli esperti raccomandano di utilizzare protezioni adatte per evitare danni alla vista. Morgan Freeman non smette di sperimentare e debutta nella musica, producendo e narrando uno spettacolo di blues e un disco fisico uscito venerdì scorso, che dal 14 agosto sarà disponibile anche in streaming.
7: Welcome to our symphonic blues experience.
8: Divo di Hollywood, 6 decadi di carriera tra cinema, teatro e televisione, a quasi 90 anni Morgan Freeman si addentra nel mondo della musica con Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience.
7: Blues is not just music,
8: Non è un semplice progetto discografico, ma un viaggio fino alle radici del blues, accompagnato dalla sua inconfondibile voce. Un album e uno spettacolo dal vivo che ripercorrono 100 anni di storia del blues, unendo la tradizione del Mississippi agli arrangiamenti orchestrali. 12 tracce con reinterpretazioni di brani celebri, coinvolgendo Taj Mahal, Cab Moe, Shemekia Copeland. Un rapporto con il blues, quello di Freeman, legato all'infanzia nel Mississippi.
7: Why don't we put the blues with classical music, symphonic music?
8: Blues e orchestra in un appuntamento che diventerà anche un tour. Marcella Sullo, GR1.
4: È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Diamo uno sguardo al cambio indicativo del dollaro canadese. Un euro è scambiato oggi a 1,61, mentre il dollaro americano è stato quotato 1,39.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Previsioni del tempo.
0: Annuvolamenti progressivi e 60% di probabilità di precipitazioni questa sera, con rischio di temporale, venti provenienti dall'ovest alla velocità di 20 km orari. Minima questa notte 16 gradi. Domani cielo variabile con 30% di possibilità di pioggia e una massima di 26 gradi. Il tasso di umidità attualmente è del 72%, mentre la temperatura presente all'esterno dei nostri studi è di 24 gradi centigradi. Il tramonto avverrà questa sera alle 20:07.

Viva la vita, diceva Francesco Gabbani. Aggiungiamo che nonostante tutto rimane un grande dono e vale la pena viverla. Allora adesso abbiamo per voi The Colors con Tu con chi fai l'amore? Ma che domanda è?

0: cercate un'aria condizionata. Enel Gage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali. Enel Gage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Enel Gage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.
1: Quando un momento è importante, merita qualcosa di speciale. Dall'Idélis La Fresnaye, ogni creazione è fatta per celebrare i momenti più belli della vita. Torte per matrimoni eleganti e raffinati, creati con cura e attenzione ai dettagli, per rendere unico ogni matrimonio. Dai matrimoni ai compleanni, battesimi e grandi eventi, ogni festa diventa un ricordo prezioso. E per i vostri ospiti, splendidi tavoli di dolci, pensati per sorprendere fin dal primo sguardo. L'Idélis La Fresnaye vi accoglie a Saint-Léonard, Rosemère, Pointe-Claire, Brossard e Montréal-Ovest. Scoprite di più su lidelislafresnaye.com, perché non si tratta solo di dolci, ma dei momenti che diventano ricordi.

0: Ebbene, al Little Fest 2026 ha partecipato anche l'associazione Alma Canada di Montreal, che quest'anno tra l'altro festeggia il 50° anniversario, mezzo secolo di vita, con una bellissima sfilata. Ma di questo ne parliamo adesso con la presidente Anna Perrotti. Ciao Anna, come stai?
1: Io bene, grazie. Tu?
0: Allora,
1: come stai?
0: Molto bene, grazie e complimenti, perché se ne parla ancora della bellissima sfilata che è stata presentata presso la Piccola Italia domenica alle ore 15, domenica scorsa. Ma prima di parlare di questa bellissima sfilata di costumi medievali della giostra della Quintana, che ovviamente ripropone questa antica tradizione, vogliamo soltanto soffermarci un attimino sui 50 anni di Alma quest'anno. E partendo proprio dal nome Alma, è un acronimo o è un nome?
1: Alma vuol dire Associazione Lauretana Marchigiana.
0: È l'ultima?
1: Scusa?
0: Associazione Lauretana Marchigiana,
1: sì.
0: E l'ultima, perché c'è un A alla fine. Alma. MA sta per Marchigiana.
1: Esatto.
0: Ho capito. Anzi, di solito è una M Marchigiana, A per qualche altra cosa. Invece Alma, benissimo. Perché sì, me l'hanno chiesto, io ho detto: guarda, proprio domani avrò l'occasione di parlare con la presidente e glielo chiederò, anche perché quest'anno è un compleanno importante, mezzo secolo di vita, quindi so che avete tantissimi eventi, avete già organizzato.
1: Sì.
0: Altre feste, quindi da qui a dicembre torneremo a parlare del mezzo secolo di Alma. Quindi senti Anna, per quanto riguarda, ovviamente voi siete una delle associazioni, se non l'unica, non voglio offendere nessuno, però più dinamica e più attiva tra tutte quelle che sono qui a Montreal, perché siete davvero dappertutto, però bisogna anche metterci tanta passione e anche tanto volontariato, vero? Quanto è importante il lavoro delle persone che dedicano tempo ed energia alla vostra associazione?
1: Guarda, io posso dirti a Ivana che senza tutte queste persone che si dedicano all'associazionismo, l'associazione non sarebbe andata avanti. Ma dato che abbiamo una forte presenza di gente che ce la vogliono mettere tutta, l'associazione continua ad andare avanti. Come sappiamo, tutte le associazioni qui a Montreal adesso stanno un po' in discesa con le tessere, perché gli anziani sono anziani, purtroppo i meno giovani stanno pure impegnati nelle cose delle famiglie, i giovani con gli studi, e allora vediamo che c'è una carenza di persone, però stiamo facendo il nostro possibile per riacquistare queste generazioni. Come questa fine settimana, il 15 agosto, abbiamo il nostro torneo di golf, che è un fundraiser per le borse di studio.
0: Bene.
1: E allora vediamo, lì c'è una grande rappresentanza di giovani che vengono e che giocano e che allo stesso tempo contribuiscono al fundraising, che veramente quello è lo scopo di questo.
0: Certo, raccogliere fondi per poi ridistribuirli, sì, e dare queste borse di studio. Ma voi siete stati molto in gamba a reclutare tantissimi giovani, li ho visti anche all'incontro che c'è stato alla Casa d'Italia in occasione
1: proviamo.
0: Non è facile, so che non è facile, ma voi ce la mettete davvero tutta. Allora, quest'anno avete partecipato al Little Fest Montreal con una manifestazione davvero unica, la giostra della Quintana. Per chi non la conosce, che cos'è esattamente?
1: Allora, adesso lo spiego un po'. La Quintana di Ascoli Piceno è una delle più importanti rieducazioni storiche dalle Marche, che affonda le radici nel Medioevo. È una celebrazione che unisce la storia, le tradizioni, la cultura e un forte senso di appartenenza alla città. Allora, il momento culminante della spettacolare giostra cavalleresca, come hai detto tu, nella quale i cavalieri dei sei sestieri di Ascoli si sfidano in una gara di abilità e precisione. La competizione è preceduta da un magnifico corteo storico con centinaia di figuranti in sontuosi costumi medievali, musici, sbandieratore e dame. E allora la Quintana rappresenta questo, l'orgoglio e l'identità ascolana, e mantiene vivo attraverso le generazioni un patrimonio storico e culturale profondamente radicato nella comunità.
0: Quindi comunque noi, dimmi, scusa.
1: Noi abbiamo voluto fare un come la Quintana di Ascoli, sì, ma non è stata
0: in versione ridotta, diciamo, ridotta. Per forza, perché lì ci sono 1500 persone che partecipano, non sarebbe stato possibile. Però è una tradizione profondamente legata, come dicevi tu, alla storia, all'identità delle Marche, no? Quindi è davvero molto molto bella. E non penso sia stato semplice trasferire questa tradizione così antica dall'Italia al Canada. Quanto lavoro c'è stato dietro alla preparazione di questa iniziativa, anche se in forma ridotta? Perché abbiamo visto i costumi sono super elaborati, non si scherza, non è che è un costume semplice, no. con davvero tanti dettagli. No.
1: Beh, diciamo che i costumi sono stati disegnati, confezionati e donati da una nostra bravissima membra che si chiama Fiorina Stellitto, che ci ha lasciato purtroppo troppo presto, ma penso che domenica, vedendoci sfilare da lassù, sarà stata molto contenta, perché i costumi sono splendidi, ci vogliono molto, molto, c'erano molti dettagli, sono stati fatti proprio riprodotti, diciamo, su quelli che erano della Quintana, però è stata una cosa bellissima, ce l'ha donati lei, noi li custodiamo con tanto amore e in suo onore, e li guardiamo preziosamente per il futuro della nostra associazione.
0: Ecco, e quest'anno c'è stata anche una novità, perché avete invitato anche dei bambini, quindi ci sono stati dei bambini che hanno sfilato con questi costumi.
1: Sì, eravamo, diciamo, un bel gruppo di 25 persone, che c'eravamo anche i piccoli figuranti, che hanno letteralmente rubato la scena. Durante la sfilata potevamo sentire i tanti di meraviglie e ammirazione da parte delle persone che ci guardavano, rendendo il momento ancora più speciale.
0: Certo. E secondo te che effetto può avere una manifestazione come la Quintana su chi non ha origini marchigiane o italiane, perché c'erano anche molti turisti?
1: Penso che ha un po', diciamo, come posso dire,
0: sorpreso
1: la gente. Abbiamo visto che le persone erano tutti, diciamo, volevano sapere di più, mentre che passavamo loro ci filmavano e volevano domandare che cosa è questa. Però penso che Marco l'ha spiegata molto bene quando abbiamo fatto l'apertura, ha letto il bando, penso che le persone hanno sentito di che si trattava.
0: Certo, quindi congratulazioni per tutto quello che fate. Ecco, volevo che tu lo raccontassi in onda, perché siete rimasti molto soddisfatti, c'erano tantissime persone che hanno apprezzato la bellezza di questi costumi, e quindi complimenti, perché tutti quanti hanno immaginato quanto lavoro ci sia dietro a queste meraviglie. Quindi ancora lunga vita a Alma Canada, e poi ci sentiremo per i prossimi eventi, per le prossime attività che organizzerete.
1: Grazie, noi siamo stati fieri di aver portato un pezzetto di Ascoli Piceno e delle Marche nel cuore di Montreal, e di aver dimostrato ancora una volta quando siano profonde le nostre radici e quando sia forte il nostro legame con la terra delle Marche.
0: E avete conquistato il cuore di tutti coloro che erano presenti, quindi complimenti. E
1: grazie.
0: Un pensiero caro va alla Fiorina Stellitto, una grande artista.
1: Sì, grandissima, la grande couturier, come ho detto, ci ha lasciato molto molto presto, però her legacy still is alive.
0: Certo, la sua eredità rimane, e comunque uno dice sarta, penso che sia riduttivo, perché lei era davvero una sarta di alta moda, una costumista incredibile. Grazie infinite,
1: grazie
0: Anna. Buone cose, buon lavoro, e alla prossima.
1: Alla prossima, ciao.
0: Ciao.

Allora, la prossima canzone è interpretata da Riccardo Cocciante, che quest'anno per il suo compleanno, 80 primavere o 4 volte 20, ha voluto proporre alcune canzoni molto belle, ma questa che vi farò ascoltare fra poco, l'abbiamo già sentita, comunque si intitola Ho 20 anni con te, ed è davvero una dichiarazione d'amore per la sua compagna di vita, ossia per sua moglie.

0: Bene, la prossima canzone è Stelle Cadenti, ma prima c'è la pubblicità. E a proposito delle stelle cadenti, il raduno delle Perseidi, la più famosa pioggia di meteore annuale che si verifica di solito tra il 16 luglio e il 24 agosto, quando è caldo nell'emisfero nord. Quest'anno il picco sarà proprio la notte del 12 agosto, questa notte nelle prime ore dell'alba del 13, quindi durante il picco si potrebbero vedere circa 100 meteore all'ora se ci si trova in un luogo buio, quindi sarà particolarmente spettacolare grazie a una luna nuova il 12 agosto che renderà il cielo particolarmente scuro, e allora quando è scuro è perfetto per osservare le meteore, che causerà anche un'eclissi solare totale durante il giorno. Le Perseidi sono visibili nell'emisfero nord fino ai tropici, meglio in luoghi lontani dalle luci della città, appaiono dal cielo ma sembrano provenire dalla costellazione del Perseo. Quindi occhio al cielo per ammirare le stelle cadenti, che non sono proprio stelle cadenti ma minuscole particelle di roccia chiamate meteoroidi che colpiscono l'atmosfera terrestre a circa 60 miglia dal suolo. Mentre lo fanno, rilasciano energia sotto forma di fotoni, ovvero pacchetti di luce, che noi chiamiamo stelle cadenti, quindi sfrecciano nel cielo infuocati a velocità incredibili. Quindi le Perseidi, per esempio, viaggiano nell'atmosfera a 133.200 miglia orarie e le piogge di meteore, cioè, avvengono quando il nostro pianeta attraversa un denso flusso di polvere e di detriti lasciati nel sistema solare interno da una cometa o occasionalmente da un asteroide. Quindi ascolteremo Herman Mehta con Stelle Cadenti dopo la pubblicità.
1: Spazio ai consigli per fare acquisti.
2: Seguici online su cfmb.ca.
3: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
4: Salsiccia casalinga, dolce o piccante, 5,99 la libra. Gambri cotti, Amora, 41,50, 340 grammi, $8,99 la confezione.
3: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier. A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514-952-8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.
5: See ya.

0: Trasmettiamo in streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
1: Il Congresso Nazionale Italo-Canadese vi invita a Italfest Montreal fino al 16 agosto. Tra gli appuntamenti imperdibili, sabato 15 Ferragosto alla Pointe de l'Horloge, nel vecchio porto con la sua caratteristica spiaggia urbana. Un'occasione perfetta per vivere la tradizione italiana in una cornice unica. Gran finale il 16 al Centro Leonardo da Vinci con il cabaret La Strada dei Sogni. Tutti i dettagli su italfestmtl.ca.
2: Gran Marché Colfax, un supermercato al vostro servizio 7 giorni su 7, con una grande varietà di prodotti locali ed importati, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Quanti speciali!
3: Bistecca di controfiletto, tripla A, $13.58 la libra. Macinato di manzo, medio, $5.42 la libra. Vitello allevato a cereali, $8.14 la libra. Coniglio fresco, $9.95 la libra.
2: Gran Marché Colfax vi offre carne di prima qualità, varietà di frutta e verdura, pane, pesce, una infinità di altri prodotti anche importati dall'Italia. Gran Marché Colfax, scopritelo anche voi e siamo certi vi verrà il vostro supermercato. Colfax vi attende al 3699 autoroute 440 alla Val Ovest, telefono 688 77 73 688 77 73.

Allora, il cittadino canadese di questa settimana è stato distribuito oggi per via dell'Italfest e di tutte le informazioni e gli articoli che dovevano essere inseriti in questo numero. Quindi, a proposito, ecco perché non abbiamo avuto ieri il consueto giro d'orizzonte, ci riprenderemo, quindi tornerà, sarà ripristinato martedì prossimo in compagnia di Vittorio Giordano. L'abbiamo ricevuto, quindi vediamo, diamo uno sguardo rapidissimo a Gaza. Netanyahu respinge il piano di Trump, prima il disarmo di Hamas. Ha respinto il piano in 15 punti per Gaza, presentato a fine luglio dal Board of Peace, presieduto dal presidente americano, e ha precisato che Israele non procederà con alcun ritiro delle proprie forze dalla striscia fino al vero disarmo di Hamas, che dovrà comprendere armi pesanti e leggeri. Il premier ha confermato che i colloqui con Washington proseguono, sottolineando che alcune proposte americane sono accettabili e altre no. Terremoto in Colombia, almeno 240 morti e oltre 1000 feriti. Il sisma di magnitudo 7.4 ha colpito l'ovest del paese. Soccorritori al lavoro tra le macerie alla ricerca dei dispersi, dichiarato lo stato d'emergenza e sospese le attività in ben 7 aeroporti. Immigrazione, meno di 3000 selezionati in un anno dal lancio del programma de sélection des travailleurs qualifiés. Sono 2792 i certificati di selezione del Quebec rilasciati al 31 luglio. Secondo il Ministero dell'Immigrazione, nello stesso periodo 16.677 persone sono state invitate a presentare domanda e 11.288 richieste di selezione permanente sono state effettivamente depositate. Secondo il sondaggio Léger, Le Journal e TVA Nouvelle, il Parti québécois resta in vantaggio con il 30% davanti al Partito Liberale e alla CAQ, ma a meno di 2 mesi dalle elezioni del 5 ottobre il 49% degli elettori afferma di poter ancora cambiare idea. Per quanto riguarda invece l'osservatorio a cura di Claudio Antonelli, un omaggio a John Ciaccia, sempre vivo nel nostro ricordo. Il 7 agosto del 2018 a Montreal scomparve John Ciaccia. Ricordarlo è un nostro obbligo morale a causa dei suoi tanti meriti anche nei nostri confronti. Questo è quanto scrive Claudio Antonelli. Vediamo in Canada, incendi in Colombia, oltre 100 roghi attivi, una vittima. Continua l'emergenza in British Columbia, dove sono oltre 100 i roghi attivi, dicevamo, di cui 40 fuori controllo, che stanno bruciando boschi e minacciando diverse comunità. Il bilancio registra anche una vittima, una donna di 80 anni che risiedeva a Meadow Valley, è morta mentre cercava di sfuggire dalle fiamme del Bald Range, l'incendio divampato nella zona montuosa ad ovest di Summerland. Negoziati serrati tra Ottawa e Washington, dazi, corsa contro il tempo, il 19 agosto scatta la stangata. Quindi restano davvero pochi giorni al Canada per scongiurare nuove tariffe americane fino al 50%. Il ministro LeBlanc, per la terza volta in pochi giorni, è a Washington. Sul tavolo acciaio, alluminio, auto, latticini e alcolici americani. Marcinelle, 70 anni dopo, l'abbiamo ricordata la tragedia ieri, quindi sorvoleremo su questo, mentre dal 3 agosto stoppa la carta d'identità cartacea per l'espatrio. Infatti la data di scadenza indicata sul documento non è più valida. La novità è prevista dal DL 26 giugno 2026 numero 108. La carta cartacea, sembra un gioco di parole, comunque non scaduta, resta comunque utilizzabile come documento identificativo nei rapporti con la pubblica amministrazione italiana e con i soggetti che erogano servizi pubblici, compresi i consolati. In Italia, emergenza migranti a Ceuta, alta tensione tra Italia e Spagna, controlli incrociati nei porti e negli aeroporti dopo l'ondata di arrivi nell'enclave spagnola. L'Unione Europea tenta la mediazione, mentre resta alta l'allerta proprio in vista del Ferragosto. Italia e moda, Montreal, una settimana dedicata all'eccellenza del Made in Italy. Canada e Italia guardano al futuro dell'aerospazio.
Martedì 22 settembre, dalle 10 al Sofitel di Montreal, la Camera di Commercio Italiana in Canada organizza questo incontro, una conferenza dedicata alla nuova alleanza industriale Canada-Italia nei settori della difesa, dello spazio e della produzione. Ci fermiamo qui poiché non abbiamo più tempo, comunque vi invitiamo a leggere e a scorrere tutto il nuovo cittadino canadese, cioè l'edizione, il nuovo numero del cittadino canadese del 12 agosto, come sempre. E vi ricordiamo che Giro d'Orizzonte tornerà martedì prossimo puntualmente in compagnia di Vittorio Giordano.

Allegria Bugiarda è la penultima canzone perché abbiamo un'ultima canzone, proprio l'ultima canzone, si intitola così ed è interpretata da Giuli e da Biagio Antonacci. Ed è tutto anche per oggi, grazie a tutti voi per il cortese ascolto. Noi ci diamo appuntamento a martedì prossimo alla stessa ora, domani in mia sostituzione ci sarà Sonia Benedetto, quindi vi auguro di trascorrere una bellissima serata, buon ritorno a casa e buon appetito da Ivana. Grazie a Dossian Bresguapodri per l'assistenza tecnica, a Giulia Verticchio che è venuta a trovarci per parlarci dell'Ital Fest. Non dimenticate, l'Ital Fest si conclude il 16, quindi digitate italfestmtl.ca per gli ultimissimi appuntamenti di questa 33esima edizione. E oggi ci lasciamo con un pensiero di Oriana Fallaci. So perdonare uno sbaglio, ma non so perdonare una cattiveria. Buona serata e buon weekend a tutti da Ivana.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
3: Culture of Punjab.

दो दिखते हैं, आंखें खोलो, झूठ बोले आ।